0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.
3: Everybody get up.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

favole, due come noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte.
1: Su

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: Buongiorno scombriccoli. Guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia come sto stamattina.
2: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori. Siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
3: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno Scombricola, buongiorno miei cari radiofonologi, buongiorno Scombricola, buongiorno Numbers One, buongiorno bella patatona, buongiorno miei cari fagianoni, ragazzacci buongiorno, buongiorno scombricolati del mio cuore. Bene, intro fatte, buona giornata a tutti, si può tornare a casa. Shalom.
2: Ma anche stamattina ci siete, ma dai, ciao bella gente.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno ragazzi, io ho un amico pieno di soldi guadagnati meritatamente, devo dire è stato davvero bravo. E quando è nato suo figlio l'ha chiamato Federico, un bellissimo nome, che ho ribattizzato subito Federico.
2: Buongiorno, cercate di arginare il signor Sironi, perché io stavo facendo una lunga, un tornante.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Per quest'anno a Natale un regalo ti devi fare. Compra un bel panettone da mangiare tutti assieme a Namberone.
2: Sono con Bricola. Io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1 ora e 10 a parlare, e notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà Pat Romano, ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie Number One di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
2: C'era volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupati per questa nostra malattia della mucca pazza. E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao, Sergio Wanda Credaro.
0: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Che giorno è? Che giorno è? Che giorno è? È venerdì e c'è l'edicola di Patrovano. Buongiorno Combrix.
3: Per allungare la vita non c'è problema, io ascolto Radio Number One. Ciao da Giovanni di Lecco.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Che tu sei come Roma, qualunque strada porta da te, si porta da te.
2: Stavo pensando.
1: E la gente è venerdì.
3: Spingo e spingo, stanotte non mi muovo, dai che è venerdì, sulle mani!
4: Scombricolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente, e se fate ridere così noi non ce la possiamo fare, eh? Ciao!
5: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Allora, adesso io dirò una cosa, insomma, che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
2: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
3: Buongiorno Scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua? Sei uno sciatore nato.
2: In Cironi incontra Pat Romano, si prendono per mano, le previsioni fan.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: stato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao!
1: Le campane sveglia!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ciao ragazzi dal Tigre, allora se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque vorrei favore farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono, ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao ciao.
2: Vamos, andale, andale, andale. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sveglia, sveglia. Andale, andale, andale.
0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siete su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Scombriccolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo nei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.

0: pigiama dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere, mi fate ballare anche in macchina, ma siete proprio i number one, ciao!
2: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga, baci baci da Dani da Brescia.
3: Buongiorno combricola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno combriccola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.
2: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino.

Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.

0: non ti puoi mai annoiare. Buongiorno.
1: Io la sapevo così. Ticket tac ti tac, tac mi tac, mi tacati do tac, ticket tac ti tac, tac ti ti to tac ti tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ma ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene, ciao da Ricci Max.
2: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
3: Buongiorno mio caro mariachi radiofonologi! Sono in ritardo, stamattina in ritardo! Il cane non voleva fare la cacca, patto! Il cane non voleva fare la cacca, patto! Dicevo spingi, spingi, spingi che devo andare, spingi! E niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, c'è il Max!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno combriccola, cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo. Ciao Federico.
2: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'iocosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale, agli antipodi sempre se non erro.
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Buonasera Luchino.
6: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
7: Buonasera Luchino.
6: E lei una dedica?
7: Ah, perché no, ma ora?
6: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
8: Non ci abbiamo più spazi,
4: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti! Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
2: Un cordiale buon mattino. Come sempre diamo un'occhiata al meteo. Nelle prossime ore una nuova perturbazione atlantica interesserà il nord Italia. Piogge e rovesci più diffusi nella seconda parte del giorno, con precipitazioni localmente nevose sui settori alpini. Questa perturbazione atlantica sarà accompagnata da aria fredda e dunque le temperature massime saranno in calo e al di sotto dei 20 gradi. Situazione variabile poi nella giornata di sabato, migliora domenica. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali in estensione a Lazio, Umbria e Marche, interne più sporadici sulla costa abruzzese, temperature stabili con massime tra i 19 e i 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stabili con massime tra i 21 e i 25 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.

0: vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è venerdì 15 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, attacco russo nella notte, il bilancio delle vittime è salito a 16, le operazioni di emergenza e di soccorso sono ancora in corso. Lo scrive Ukrinform citando il servizio di emergenza statale. Nel distretto di Darnizia a Kiev si contano 16 morti, appunto, tra cui due bambini. Politica Draghi, ora noi europei siamo soli insieme. Agli USA bisogna rispondere assertivamente. L'ex capo della BCE ed ex premier torna a proporre un federalismo pragmatico a fronte di un'azione a livello dei 27 spesso inadeguata. Lunghissimo applauso alla fine dell'intervento, in piedi anche Merz, von der Leyen e Lagarde. Per la cronaca, 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive, erano scesi nelle acque del mare fino a una profondità di 50 metri, dopo essersi tuffati dalla Safari Boat Duke of York, tra loro Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Università di Genova, assieme a lei la figlia Giorgia Samacal, 23 anni, la ricercatrice Muriel Odennino di Poirino, Torino, gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, Novara. Finora è stato recuperato un solo corpo. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, Padova, nel maggio 2024, dopo essere stata gettata dalla cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Estero, il summit Trump-Xi tra sorrisi e la trappola di Tucidide. Il presidente USA, entusiasta per l'accoglienza, ribadisce che le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno migliori che mai. Il leader cinese dice: siamo partner, non rivali sulla questione Taiwan, però se gestita male i due paesi potrebbero scontrarsi. Sport in chiusura, internazionali di tennis, oggi due italiani in semifinale, Sinner contro Medvedev e Dardari contro Ruud. L'altoatesino numero uno al mondo ha battuto il russo Rublev per 6-2, 6-4, la sua è la 32esima vittoria consecutiva nei Master 1000, domenica alla finale. E a proposito di finale, calcio, derby, vince la Lega di Serie A domenica alle 12 Roma-Lazio e le altre quattro sfide Champions. La prefettura cede tra le polemiche, confermato il programma anche degli internazionali di tennis con la finale del singolare maschile alle 17. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli sgombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
2: Guardate voi che domani state a riposo. Mi sono sempre qui al centro commerciale, che è sempre lunedì. Tutti i dì a lavorare. Si gende fa per portare la pagnotta. Ciao, da Silvio.
3: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
0: Number One! Gli sgombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va a lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi.
2: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Tra poco tornano gli Scombricolati del Mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
4: Gli Scombricolati del Mattino.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: C'è da spostare una zattera in doppia fila. Di chi è la zattera?
2: Io non posso stare senza te perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: è il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ciao ragazzi, gioco un bricolona, ciao, ciao, ciao!
2: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno Scombricolati, sono Alberto da Brescia. Ho una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio...

0: solo mio.
1: Grazie per essere stati con noi anche oggi. Alle 7, la combriccola.
2: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One Notizie.
1: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovato al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.

0: Sergio Sironi, c'hai la faccia così stamattina, così sì, con le poverine, bocca un po' culo di gallina.
1: Perché questa mattina è successo un fatto veramente dispregiatevole.
0: E dispregiatevole, allora raccontacelo
1: allora,
0: subito, senza neanche dire buongiorno.
1: Senza neanche dire buongiorno Manuela Doriani, buongiorno Pat Romano, buongiorno. E buongiorno,
0: buongiorno
1: Sergio Sironi.
0: Dici,
1: allora,
0: dici.
1: Sono arrivato qua e niente, mi ha detto niente nessuno. È arrivato Pat Romano, oh come stai bene, tagliati i capelli. Io ho fatto la barba, sono stato lì 16 giorni per farmela fare precisa, niente.
2: No, sta storia della barba è vera, perché ieri quando...
0: Fatto la barba.
2: Sì, allora, è uscito dalla radio, è rientrato un paio d'ore dopo... E continuava a guardarci, no? Ma che hai stamattina? Ma non vedete che ho appena fatto la barba? L'ho fatta per voi. Va bene,
0: bianca.
2: Ok.
0: È sì. Bianca, non si vede. Io sì. In camera non la vedo. No, non la vedo, continuo a non vederla. E vabbè, e forse dovresti anche tagliarti i capelli, così ti direbbe qualcosa. No, niente.
1: No.
0: Va bene, buongiorno, buongiorno. Questa è l'atmosfera della combriccola di questa mattina. Rilassata! È venerdì!

0: siamo partiti così un po' ragamuffin style con il nuovo singolo dei The Colors che si chiama Rolling Stones. Buongiorno Patrizio, buongiorno Sergio,
1: buongiorno. I saluti istituzionali,
2: quelli belli,
1: quelli belli per il buongiorno per tutti. Allora,
0: hai fatto passare l'arrabbiatura,
1: sì, Sironi, sì, si era serenato
0: come solo tu sai fare,
1: si era serenato.
2: No, perché ha azzardato a dirmi vuoi un po' di cioccio?
1: No. Poi mi sono corretto, vuoi un caffettino? E allora ha declinato.
0: E allora via, e passa tutto. Allora iniziamo porno con i primi della classe.
1: Porca, addirittura.
0: Abbiamo una sigla pruriginosa.
2: Pruriginosa, ma che miseria mi
0: dai. Sei uno showman, canta.
1: C'è prurigine nell'Alto Adige qua.
0: In Alto Adige e sentiamo, è tutto per te caro.
3: Mamma mia, mi sento uno schifo.
2: Oh,
3: mi sento più per un venerdì 17 che per un venerdì 15. Adesso aspetto che vieni su un caffettino e spero di star meglio.
0: Speriamo, guarda.
3: Comunque Sergio, non entrare più nei miei sogni, ti prego. Non ho più l'età, se no ti sparo in quel posto.
0: Ecco.
3: Quei pallettoni a sale. Marò, che nottata del cavolo. Mio Dio, mai più.
1: Cos'è? Freddy Krueger, Freddy Krueger che è entrato.
2: Krueger, ne abbiamo fatte di cotte di Krueger.
0: Cosa gli hai fatto, Sergio? Cos'è
1: combinato? La sentivo col fiatone, tra l'altro.
2: Sì. Ce l'ho anch'io che ero solo nel sogno.
0: Oh, cosa gli hai fatto a questa ascoltata, Reggio?
4: È venerdì. Non ce la faccio più. È venerdì. Non ce la faccio più. Buongiorno Combriccola. Buongiorno miei cari mariachi e radiofonologi.
0: Buongiorno.
4: Dai che venerdì l'entusiasmo dilaga, Comunque oggi prevedo un venerdì un po' di merda. Ciao dal Max.
2: Comunque, voce sensualona, ragazzi, sono stato in due sogni contemporaneamente.
0: Porca miseria, ma che sei, sei un sex symbol ormai. Ma mica solo tu sai.
5: Bro. È pronto Patrizio.
1: Sono qua.
5: Come tutti i weekend facciamo il solito giochino. Dai, giochiamo moschettieri. Le spadaccini facciamo io e te. Pensa che l'ultima volta Manuela a un certo punto che giocavamo a spadaccino.
1: Ma perché rivelavi tutto?
5: Aia. Mi hai ferito Lello. Adesso hai vinto tu. Finiscimi. Vinco sempre io, amore mio. Monello moschettiere.
1: Moschettiere.
2: Tra l'altro è l'unico moschettiere con il pugnale anziché il fioretto.
1: In che senso?
0: Ci devo pensare.

0: straordinaria, mamma mia, se rinasco voglio essere Sia, guarda, o Sia o quella che grida perché nei dischi di Maluma, guarda, cioè, questi due desideri, guarda, diciamo,
1: potresti essere sia una che l'altra.
0: Perché? Sì, va bene, ok. Il Papa 3, bella battuta. Allora, Sia con Gimme Love su Radio Number One. Ancora buongiorno, buongiorno ai nostri scombriccolati, nonché primi della classe.
2: Oh. Ragazzacci, buongiorno. Ciao Pazzecchio,
3: ciao.
2: Beh, ho sentito, anzi, volevo fare i complimenti a Sergio per la sua performance. Quindi, complimenti, Sergio. Dagados,
0: Dagados,
2: Sergio.
1: Giusto, giusto. Grazie.
0: Comunque
4: vorrei dire grammofono!
3: Mamma mia, che spavento, ci siamo spaventati in due.
0: Sergio, però devi capire che noi abbiamo una certa età, ma anche i nostri ascoltatori.
3: Ci vuol far fuori. No. Dillo, dillo che no, questo è il tuo intento.
0: No. Magari hanno il volume alto in macchina e li tiri secchi, cioè.
1: Perché tu dici che una cosa così dà fastidio?
4: Ma dai zitta, grammofono!
3: Ma porca miseria.
0: Sai cosa stavo pensando? Che in realtà i nostri primi della classe sono più o meno sempre gli stessi, perché sono quelli che si svegliano molto presto. Prima o poi dovremmo prestare una retribuzione, perché non, praticamente fanno il programma al posto nostro, no?
5: Un po' di Gheberi ci passa tutto. Ciao da Mario.
0: Ciupito il venerdì mattina alle 7:14 e passa la paura.
6: Buongiorno ragazzi, allora mancano 10 giorni a Natale e le condizioni climatiche sono ottimali. Ci sono 5 gradi questa mattina a Sondrio, la neve è sopra i 1100 metri, perciò tutto bene.
0: Tutto bene.
6: Dimenticavo, riscaldamento climatico, ma vada via.
3: Vai via, ciap!
4: Ma stai zitta, grammofono!
0: Mi fa tanto ridere, stai zitto grammofono, mamma mia. Sono le 7:15, buongiorno. Prendiamoci un caffè insieme come ogni mattina. Su Radio Number One, Roar, Justin Bieber.

0: che delicatezza Justin Bieber, riusciamo a essere anche delicati quando vogliamo.
1: Ma
0: che
1: fastidio! Ma no, la carezza di Justin.
0: Instagrammofono! Questa è la copricola di Radio Number One, da What Do You Mean di Justin Bieber. Attenzione, ancora primi della classe.
2: Buongiorno a tutti. Alla mattina tutti ascoltiamo la combricola. Adesso che sono tornati dalla foresta nera, mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù. Che là mangiava soltanto i wooster e i crauti. Qui ho scoperto la piadina, la rucola, lo squacquerone.
1: E sta meglio.
2: Piantala che sto ascoltando la combricola. Ma non ci sente?
0: Non ci sente.
3: No.
0: comunque non state benissimo.
1: No.
0: Ecco, a proposito di scoperte, ce n'è un'altra.
4: Buongiorno combricola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, oggi è venerdì. E la mia testa da fagiano e da scombricolato ha trovato la soluzione per diventare ricco, ricchissimo, ragazzi.
0: Sentiamo.
4: Allora, praticamente, no, io pensavo di diventare miliardario, così non mi sono svegliato tutto. Stamattina ho detto divento miliardario. E cosa, come posso fare per diventarlo? Ho trovato il segreto per diventare ricchissimo.
0: Diccelo.
4: Allora, chi vuole diventare ricchissimo come me, se mi dà un euro, io gli dico come fare. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
0: Hai capito? Quando si dice il genio, eh?
3: Il genio è quello. Come mai tu non hai ancora fatto il bonifico?
1: Perché devo fare pure il bonifico?
3: Sì, un euro.
1: Vabbè.
0: Non ho moneta io, mi spiace.
1: Io giro con i pezzi.
5: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
6: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
0: No, dimmi.
6: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
0: Scusa, ma che sfida è?
6: No,
0: ma
6: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
0: Sì, ho capito, ma secondo te.
6: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
0: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
6: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
0: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
6: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi. E paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 10, la Genova Ventimiglia, ci sono code per traffico congestionato tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 in direzione Genova. Lavori in corso con rallentamenti tra Spotorno e Orcofeglino in entrambe le direzioni. Sulla A26 la Genova Gravellona Toce, traffico rallentato per lavori tra diramazione Predosa Bettola e Masone, direzione Genova Voltri. Per quanto concerne l'area milanese, code sulla tangenziale est all'uscita di Agrate Brianza in direzione A1. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e l'allacciamento con la tangenziale est e rallentamenti sulla tangenziale ovest tra Viale Certosa e Trezzano. Sulla 4 la Torino-Milano code a tratti tra il nodo di Pero e Pero, Molino Dorino in direzione Milano. Rallentamenti anche sul tratto Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa direzione Torino. E ancora sulla 8 c'è un veicolo fermo che rallenta il traffico tra Castronno e Solbiate Arno, direzione Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo code sulla tangenziale est della capitale tra via Togliatti e tangenziale est in direzione centro per traffico congestionato. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: fans dei Rolling Stones in tutto il mondo sono felicissimi per l'uscita di questo nuovo album e di questo nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama In the Stars. Sono le 7:30, primo focus di Pat Romano da ascoltare insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Una ricercatrice con la figlia, una ecologa marina, un operation manager, un laureato in biologia marina. Sono i 5 italiani morti durante questa tragica immersione alle Maldive nella giornata di ieri. Stavano esplorando delle grotte a 50-60 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Secondo le testate locali, le condizioni meteo nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva messo un'allerta gialla per vento forte. Tra le ipotesi che hanno portato ai decessi degli italiani, anche quella della tossicità dell'ossigeno. È un fenomeno che può accadere quando si scende molto in profondità, spiegano gli esperti. Se la miscela della bombola non è adeguata, l'ossigeno a certe profondità diventa appunto tossico. In sostanza, ogni 10 metri aumenta la percentuale di ossigeno che si respira tramite l'erogatore. Per la prima volta un autore sordo cieco ha partecipato al Salone del Libro di Torino. Si chiama Francesco Mercurio ed è il presidente del Comitato delle Persone Sordo Cieche della Lega del Filo d'Oro. Ha portato alla fiera il suo Fanta Noir Boris Giuliano, poliziotto del XXIII secolo. La sua passione per Star Trek lo ha aiutato a ideare una sorta di saga che proseguirà nel tempo. L'immaginazione mi ha salvato tante volte, mi ha permesso di viaggiare con ironia quando la realtà si faceva troppo dura, afferma appunto Francesco. Oggi la esercito scrivendo. C'è da dire che la scolarizzazione per i sordociechi non è molto elevata, quindi la partecipazione al Salone del Libro di Torino di Francesco Mercurio è un traguardo che va celebrato, perché deve fare da sprone per tante altre persone. Con lo slogan "crederci sempre", direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: di Sergio Sironi.
1: Mazzalo, che creatività hai sti giorni. Sergio, cosa te, che te mangi?
0: È fertile, c'è l'humus.
2: Sì, c'è un humus dappertutto. Humus. Stavo pensando alle scuse. Ieri, parlando con un amico, l'ha detta come battuta e dice: non posso venire a trovarti perché ho la cresima del cane.
1: Ho la cresima.
2: E mi ha fatto ridere, abbiamo sorriso di questa cosa. Però poi capita veramente di trovare delle scuse assurde.
1: Certo,
2: e allora volevamo chiedere agli amici se quante ne hanno inventate, al di là delle nonne morte 7 volte.
1: Sì,
2: se c'è qualcosa di più praticamente impossibile, ma vero.
1: Esatto, mi viene in mente la canzone di Elio e le storie tese, ve lo ricordate? La nonna è rimasta chiusa nell'auto alla base.
0: Io ricorro poco, devo essere sincero. Ricorro poco alle scuse.
2: È arrivato quello sincero sempre. Io non parlo.
0: Quando c'è da scusarmi per qualcosa, solitamente sì. Dico le cose come stanno. Ma posso anche dire: preferisco non farla questa cosa piuttosto che dover inventare qualcosa.
1: Può, giusto, è vero, se si può, giusto.
0: Mi spiace, qui non ho una risposta.
2: Cioè,
0: non è
2: piuttosto
0: per
2: mi dici: no, guarda, mi stai antipatico, non vengo?
0: Sì.
1: No, stai antipatico, vengo. No, dai, non diresti mi stai antipatico.
0: Io sto parlando in generale, non penso che sia riferimento lui personale.
1: Ho un impegno, secondo me, comunque un evergreen che va benissimo, senza star lì a creare. A pensarci troppo, con creatività. Ho un impegno, basta. Non c'è bisogno neanche di specificare. Secondo me, se la butti sulla salute, comunque nessuno ti può mai dire niente.
2: Sì.
1: Nel senso che se hai un impegno lo puoi rimandare, se c'è una cosa la puoi rimandare, se non stai bene, non stai bene. Nessuno può dirti niente.
0: Anche perché diventi indelicato, se anche metti in dubbio quella roba lì.
1: Hai capito com'è. Allora, scuse creative, il tema della copricola di questa mattina al 393-444-0444.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
7: Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Hey!
11: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
12: Ascolta e rilassati. Pensa, La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: degli anni 90, Ace of Base è una band svedese che abbiamo riascoltato con Life is a Flower per le grandi canzoni di Radio Number One. Ce l'ho! Ce
1: il
0: l'ho.
1: Pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, è una storia insolita quella che sto per raccontarvi, anche triste, anche se diciamo ha un finale, ha un lieto fine, ecco. Allora, è la storia di questa band che tra il 93 e il 95 ha pubblicato uno degli album più venduti di tutti i tempi e due o tre canzoni, tra cui questa Life is a Flower, che sono destinate a rimanere appunto nella storia della musica pop. Avevano una cantante che si chiamava Lynn Berggren, molto brava, ma molto molto timida, che insomma non era proprio tagliata, diciamo, per la carriera di pop star. E quando si sono sciolti, una delle motivazioni per cui la band si è sciolta è che a lei è accaduto un brutto incidente. Era a casa praticamente, no, non è morto nessuno. Okay. Era a casa praticamente con la mamma e la sorella ed è entrato dentro casa loro un fan psicopatico armato di coltello.
2: Aia.
0: che ha cercato di minacciarla, eccetera eccetera. Come vi dicevo, la storia è andata a finire bene, nel senso che non si è fatto male a nessuno e lui è stato arrestato, però da lì in poi lei non se l'è più sentita di salire su un palco e così gli Ace of Base hanno purtroppo terminato la loro carriera. Ho finito di end.
2: Parliamo di scuse, non posso temperare a questo impegno perché
3: devo temperare le matite.
2: Esatto, c'è un temperino qui da parte, devo fare un'altra temperata.
0: Potrebbe essere, ci sono delle cose molto creative.
4: Ciao Combricola, buongiorno. Io nella vita ho pensato e capito che è sempre meglio essere schietti e dire quello che c'è da dire.
2: Bravo.
4: Soprattutto per star bene con se stessi. Quindi le scuse per me non contano.
3: Bravo.
4: Grazie Luca da Mantova.
0: Ciao Luca da Mantova, bravo. Ci dai una bella botta di vita.
3: Ma davvero?
0: Perché ci sono persone sincere a questo mondo. Meno male, guarda.
5: Ciao Combricola, Fabio da Brescia.
0: Lui no.
5: La mia scusa quando voglio sottolineare il fatto.

0: triste, per fargli capire che non sarei andata, alla fine ho inventato l'unghia incarnita che non riuscivo a mettermi la scarpa e quindi non riuscivo a camminare. Non mi ha più rotto le scatole di andare a questa benedetta cena con lei.
1: Certo, anche perché se ha avuto un'unghia incarnita ti avrà capito, nel senso che è proprio sì, così. Pentiti subito, Maria Cristina, anche tu subito pentiti, hai detto pentiti. Le bugie.
2: Non si dicono le bugie. Però quello del pan grattato
1: è carina, quello del pan grattato è creativa, molto. 393

0: Alex Warren con Fever Dream su Radio Number One. Scusate, stavo ridendo perché è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore che è anche conosciuto come il papà di Mariolino. Abbiamo parlato di una bambola assassina che lui possiede, che fa veramente molta paura. Anche la femmina,
1: no,
0: Mariolina.
1: La Mariolina, la sorella carina la definisce.
2: È impiccata. Oh,
0: come mi dispiace che non la possiate vedere, come vorrei essere in TV in questo momento. Oh, vabbè, fa niente. Però parlando di scuse creative, a lui va sicuramente il premio di oggi. Se lui è il...
3: Allora, devo dire che un po' mi vergogna raccontarlo, però so che non lo dite a nessuno. Ero molto giovane.
0: Sì.
3: Ho solo tardato un appuntamento con gli amici, ma la scusa era che mi ero incastrato il dito nel mocio vileda. Allora, come funziona? Stavo giochicchiando col bastone, ho messo sopra, mancava il tappo, ho inserito il dito e volevo vedere quanto riuscivo a sollevarlo solamente col dito, solo che il dito si è gonfiato e non è stato facile estrarlo.
0: Certo.
3: Fa anche male, devo dire. Quindi abbiamo dovuto smontare il mocio dalla punta e perché dicono metti il sapone, sì, ma il sapone non passa perché il dito è gonfio, quindi dall'altra parte qualcuno tenendolo inclinato ha fatto scorrere del sapone fino in fondo dove c'era il dito, e però la procedura è durata un po' e quindi sono arrivato in ritardo, la scusa era quella. Diciamo che ci hanno creduto quando hanno visto il colorito del dito arrossato e anche livido. In quel caso l'hanno scoperto. Non ditelo a nessuno.
2: No. Io ti do solo un consiglio: levati dalle balle sia Mariolino che Mariolina, perché
1: non portano benissimo.
2: Gramo.
1: Non portano benissimo.
0: Non portano
1: ma però questa non è una scusa, no, quindi alla fine
0: no, è vero. È successa veramente, magari.
1: Sì, ma anche lui.
2: Ma perché? Tu non hai mai infilato qualcosa?
1: Un bel taglionetto, via.
2: Ma come un taglionetto?
1: Ma sì, da un taglionetto.
2: Personalmente ti dico che non funziona.
1: No.

0: così, va bene.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, Maurizio, meccanico.
0: Sì.
2: Una delle scuse che sento ripetermi più spesso è da parte dei, mi dispiace dirlo, ma dei pensionati. Perché quando mi portano la macchina in officina, la scusa che mi dicono sempre è: no, no, veloce, veloce, perché mi serve urgente, perché devo andare a o dal medico o a fare una visita. Sempre le due scuse banali, quindi vabbè. Una risatina, dai, alla mattina ci sta. E se me lo consentite, un abbraccio a Lilli. Un bacione, ciao.
3: Un abbraccio anche da parte nostra, certo. Beh, sì, giustamente gli anziani sono creativi, ragazzi.
4: Ma scusami, sì, adesso però, io non voglio insistere. Perché quando dici anziani, guarda.
0: Sì, no, ma ha ragione, perché dopo una certa sei anziano. Però purtroppo è vero che ti serve la macchina per andare a fare gli esami, nei medici. Le analisi, purtroppo
3: noi
0: è vero,
3: siamo alla prova vivente, ragazzi. Cioè, siamo pieni di acciacchi, andiamo dal medico un giorno sì, un giorno no. Hola.
5: La combriccola quando vuoi,
6: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi, con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
13: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
12: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Il servizio è di Alessio Galea.
8: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre.
12: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: questa è Radio Number One e questa è la combricola di Radio Number One, 5 minuti dopo le 8. Buongiorno, buenos dias, Tiziano Ferro, Giorgia Superstar. Stiamo parlando di scuse. Parliamo con dei professionisti.
1: Dei professionisti della scusa, certo. Andiamo da Jitteria.
2: Buongiorno di voi. Adesso noi abbiamo nuovo locale, molto più bello, molto più
1: rispetto a quello precedente nell'isola bergamasca.
2: C'è profondo dispiacere perché ci hanno negato permesso di continuo di lavoro con presunzione che noi eravamo poco curetti.
0: Chissà come mai,
2: sì. Vergogna.
0: Chissà come mai.
1: Eravate molto scorretti, altro che poco corretti.
2: Cosa?
1: No, molto scorretti.
2: Allora, io adesso non ti interessa tu cosa noi fa adesso.
1: Molto, cos'è? Beh, allora perché si presenta qua?
2: Io mi presento perché ho remostranza nei confronti di ex padrone d'amore.
1: Dica l'ex padrone.
2: Allora, io ti ho detto sempre verità.
1: No,
2: come per esempio quando si parlava di bonifico. Me lo ricordo sempre, io ti dicevo, l'ho già fatto domani pomeriggio.
1: È lì la bugia. È lì. La grossa.
2: Io ti ho sempre detto verità.
1: Certo.
2: Ti ho detto, l'ho già fatto. Domani pomeriggio l'ho già fatto.
1: Sei veramente
0: oppure
1: senza vergogna.
0: Tu non capisci bene.
2: Tu non capisci. No, quando tu diceva perché non apri stasera, non fai cose. Abbiamo farina bagnata, c'è andata acqua
1: bagnata
2: dentro farina.
1: Ma c'era la siccità da 3 mesi,
2: no,
1: dai.
2: No, quando acqua va dentro farina, dopo tu devi sbagliare di fare le dosi e vai in overdose la farina.
1: Ma che overdose della
2: è
1: farina?
2: È una roba
1: su
2: brutta che non si può
0: ma
2: dire.
0: Ma non capisci, tu parli italiano, eh? Tu non capisci italiano.
2: Bravo, vedi che lei che è piemontese, si sente che è di Alessandria.
1: No, ma tu parli italiano, ma quando c'è a fare il bonifico parli.
2: Parlo?
1: La lingua di Alessandria.
2: Sì, non si capisce di Egitto. Comunque noi di Egitto. Tu dicevi olio evo, noi lo prendevamo ancora più buono, quello medio evo.
1: Sì, vabbè, ma dai.
2: Medio evo, abbiamo avuto bottiglie di olio con
1: sì,
2: 700
1: proprietà
2: anni.
1: Organolettiche, certo.
2: Ma soprattutto tu non hai mai creduto questa profonda verità.
1: Dimmela.
2: Non posso fare pizza perché forno bruciato, dentro c'è fuoco ancora che brucia.
1: Ma credi.
2: Io non ho potuto lavorare 4 giorni, anche perché il forno era elettrico. E che
0: capisci italiano, Pat? Quando uno dice cose te, tu capisci? Parla italiano.
1: Sono una sola cosa.
2: Sola cosa.
1: Che è arrivato dopo l'egiziana. Mi sta facendo vedere i sorci veri.

0: l'ormonella vabbè, quando lo fai tu, che guarda, c'è qualcuno qua, che vedi,
1: i miei bicipiti, ma cosa
0: mi ha fatto vedere un bicipite guizzante.
1: guarda come guizza.
0: Devi lavorare su questi qua sotto, perché c'hai un attimo di tendina, devi fare un esercizio così.
1: C'ho la ciccia pendula.
2: Devi lavorare qua sotto, quando arriva il camion del teatro, e scaricare la roba
1: sotto la console. Parliamo di scuse, le scuse inventate più originali per evitare cose, per evitare cose, per evitare impegni, per evitare chissà cosa.
0: Ma che tenerezza che mi ha fatto Federico. Allora, buongiorno Combriccola. Quando ero giovane mi piaceva una ragazza che però si è messa insieme ad un mio amico. Pur di non vederli insieme, quando mi chiamavano per uscire mi capitava di dire che non stavo bene, che dovevo aiutare mio papà a fare un lavoro o cose simili. Amore!
3: Ma come lava?
0: Ti vogliamo tanto bene,
3: come un calimerone.
2: Ti mandiamo un po' di cioccolato.
1: Ho fatto la scorta di cioccolato. No, non usare le parole triviali.
0: Vai con Antonello di Uggiate.
1: Vabbè, se andiamo a Uggiate, attenzione. Buongiorno Combriccola, la mia scusa. Non posso perché. Non posso perché devo pettinare le mie tartarughe, non le bambole. E poi devo dare il biberone ai miei vermetti che sono in fase di svezzamento. Mi date il vostro parere se è chiaro che non mi va di essere invitato? Buona giornata, Antonello, appunto di Uggiate.
2: Pettinare le tartarughe non è facilissimo.
0: Nemmeno svezzare i vermi. Secondo me non lo capisco. Secondo me ci credono. Io sono certa che siano delle buone scuse.
4: Ciao ragazzacci. Ciao. Io lavoro nell'ambito della ristorazione. Sì. Come ogni giorno, mezzogiorno, abbiamo appunto il pranzo di lavoro degli operai, no? La scusa più banale è quando io sto mangiando alle 11:30 e mi arrivano dentro questi operai e mi dicono: ciao Gigi, ho fretta,
0: no,
4: fai con calma,
0: sì,
4: però abbiamo fame.
0: Sì. Che rottura di balle.
4: O uno o l'altro. Ciao ragazzacci.
0: Ciao ragazzaccio.
1: Cioè,
0: chi è che passa l'aspirapolvere lì?
2: Ma veramente, ma porca miseria, ma con tutto quello che c'hai da fare devi passare l'aspirapolvere proprio adesso. Ma
0: soprattutto perché parli così? Chi è che non ti deve sentire?
2: C'erano già gli operai che volevano fare colazione.
1: Alle 8.
0: Hanno fame. Alle 8:15 gli operai hanno fame.
1: Ma mangiamo anche il tavolo.
0: Sì, ci starebbe bene.

0: il pezzo di Lady Gaga su Radio Number One. Allora, stiamo parlando questa mattina tesoro. Allora, stiamo parlando di scuse creative. E adesso vi volevo dare subito un buon motivo per inventarvene una questo weekend, perché dovete sapere che Sergio Sironi, il mio amico Sergio Sironi, ha scritto un libro, mi è scrittore. Il libro si chiama Mi sei mancato, sì. E sabato alle 18 c'è una presentazione, no?
1: Sì, dove? Sì. Il paese si chiama Costa Valle Imagna, è il paese dove è nato il mio babbo, dove ho passato 30 anni della mia vita in vacanza, e quindi che partire con la presentazione da lì mi sembra ancora più bello.
0: Bello, certo, perché è il paese del papà. Quindi è l'appuntamento appunto alle 18, giusto? Sì, quindi sabato. Un aperitivo, no?
1: Sì, sì.
2: Ma poi ci sarà anche... offri tu l'aperitivo?
1: Sì, poi ci sarà una spaghettata, ci sarà una cosa
2: che
1: ti...
0: Tu andrai, Pat?
2: No,
0: eh?
2: No, perché ci sono i playoff di Serie C. Ah, poi devo seguire il l'Eurovision 2026,
0: certo,
2: la finale. Sì, no, non ce la faccio, Sergio, mi spiace.
1: Tu, Manu,
0: anch'io,
1: ce la fai?
0: Sergio, avevo prenotato l'aereo, però sai, con questa roba del carburante, sai che ne hanno cancellati un sacco, e quindi il mio è stato cancellato.
2: Mi spiace, però in bocca al lupo,
1: In bocca al lupo, viva il lupo, e non so, forse non riesco ad andare neanche io.
2: No, ho detto che ci sarai, dai.
3: Inizio sempre con un

0: di Alfa su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
2: Music Searcher.
3: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
9: Sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox.
13: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
14: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
15: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
14: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
16: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
17: Radio Number One. Viabilità.
18: Rieccoci insieme con la viabilità, con le situazioni di criticità del traffico. Abbiamo problemi sulla 4 nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate direzione Milano. Altri problemi sulle tangenziali milanesi, in particolare la tangenziale est all'altezza dell'innesto con Agrate, anche sulla tangenziale nord all'altezza di Monza Sant'Alessandro. Problemi anche sulla 7 con code rallentamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla direzione Milano, e sulla 10 la Genova Ventimiglia all'altezza di Spotorno direzione Ventimiglia. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, mi dà l'idea di una molto brava sicuramente, ma anche molto brava live e molto simpatica, vedendo dei video che ci sono online. Non lo so, ce lo saprà dire Pat Romano, che sarà tra i pochi eletti, tra i tanti eletti che andranno a vederla in concerto. Sono 8:30, il momento del Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno dalla redazione, buongiorno dalla combriccola. Tra un mese, il 14 giugno, la Svizzera andrà alle urne. E fin qui dici, vabbè, può capitare di andare alle urne, no? Però non per rinnovare il governo o il Parlamento, ma per decidere se mettere un tetto rigido alla popolazione. Al massimo, in Svizzera, molti chiedono 10 milioni di persone. Non dobbiamo andare oltre le 10 milioni. In questo momento sono 9 milioni e mezzo gli svizzeri. Si tratta di una misura di iniziativa popolare che cavalca il timore secondo cui l'aumento dei residenti sta facendo schizzare le stelle gli affitti e sta gravando sulle infrastrutture e i servizi pubblici. Stando alle ultime rilevazioni dei sondaggi, avrebbe diviso letteralmente a metà il paese elvetico. Il 47% è contro, il 47% è pro e poi c'è una piccola porzione di indecisi, i classici indecisi che ci sono sempre. Ma cosa succederebbe se la popolazione svizzera, che ora appunto è di 9 milioni e mezzo di persone, raggiungesse effettivamente i 10 milioni? Beh, ancora nessuno lo sa di preciso. L'iniziativa però potrebbe obbligare governo e Parlamento svizzero a interrompere quello che è il trattato di libera circolazione con l'Unione Europea e chiudere le frontiere in modo molto più rigido. Staremo a vedere. Parliamo adesso di sport, le classiche pillole, il derby di Roma, le altre quattro gare che vedono impegnate le squadre coinvolte nella corsa Champions si giocheranno domenica mezzogiorno. Ricordiamo tutta la genesi, all'inizio erano domenica alle 12:30. Poi per l'ordine pubblico la prefettura ha spostato il tutto a lunedì alle 20:45. Poi c'è stato il ricorso al TAR, il TAR si è lavato le mani e ha detto no, la decisione la dovete prendere voi. Tutte le parti, Lega di Serie A, Ministero, Federtennis, eccetera, si sono messe assieme e hanno deciso quindi di far giocare il derby di Roma e le altre partite in contemporanea, perché devono essere giocate in contemporanea, a mezzogiorno, sarà un mezzogiorno di fuoco, di domenica. È l'esito appunto di questo incontro in prefettura. Il derby comincerà 5 ore prima della finale degli internazionali d'Italia di tennis, dove nel frattempo Jannik Sinner, tra l'altro, è volato in semifinale, ecco, parliamo anche di questo, battendo in 2-7 il russo Rublev. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila nel Masters 1000, superato il record di Djokovic. Questa sera, dopo le 19, sfida un altro russo, Medvedev. Nell'altra semifinale, invece, alle 15:30, un sorprendente Luciano Darderi. Io sono diventato un grande tifoso di Darderi, che veramente ha una garra, una grinta pazzesca. Lui è italo-argentino. Affronterà il norvegese Ruud. Prima vittoria anche italiana al Giro d'Italia. Davide Ballerini si è imposto sul traguardo di Napoli in una volata condizionata dalla solita, purtroppo, caduta in gruppo nel finale. Il portoghese Eulalio resta in rosa. Oggi settima frazione con arrivo in quota al Blockhouse. Chiudo con la MotoGP perché c'è il weekend sul circuito di Barcellona. Bezzecchi ci arriva da leader con un solo punto di vantaggio sul compagno dell'Aprilia, lo spagnolo Martin. Oggi prove libere questa mattina alle 10:45, prequalifica alle 15. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: What a capolavoron, questa canzone, mamma mia. Il pezzo di Alicia Keys con Jay-Z, Empire State of Mind, su Radio Number One. Scusate, rido perché non so che cosa succede ogni tanto. No. Pat Romano stamattina,
1: no, non c'è Pat.
2: Non c'è Pat.
1: Ecco, allora sta per arrivare un nuovo giornalista che c'è.
0: Quindi dai retta anche.
1: C'è questa connessione, c'è questa scambio culturale.
2: Scambio culturale, certo.
1: Sì, scambio culturale.
2: Certo. Da, buongiorno a tutti, io sono Yuri Romanov.
0: Yuri Romanov. Adesso ti chiami.
2: Adesso sentiamo musica di Step by Step.
1: Step by step.
2: Non vendere pelle d'orso prima di averlo fatto fuori. Noi avere grandi massime in step, ma sì, soprattutto abbiamo una grande massima sulle massime.
0: Sì.
2: L'amore non è bello se non è litigarello.
1: Questa è proprio
0: bellissima
1: di Mosca.
0: Questa massima.
1: Una frase di Mosca.
0: Si sente l'accento che è di Mosca. Sì, Mosca centro, certo.
2: Sì, Mosca cerca. Soprattutto verrebbe da dire. Basta. Lasciamo fare a Sergio queste cose qua, no?
0: Sì, sì, ma che ridere, veramente. Bisogna secondarli, ragazzi. Sì, cosa devo fare io? Hai qualche altro argomento da proporci?
2: Sì. No, l'ha già suggerito Yuri Romanov, è la storia dell'amore litigarello. Perché c'è questa intervista che è stata fatta a Carlo Calenda, vabbè, politico, al di là della parte politica. Lui
1: è sindaco di Roma, no?
2: Leader di Azione.
1: Ah, scusa.
2: Azione è un partito. Allora, mia moglie Violante, ha detto, perché la moglie si chiama Violante, ogni 3 o 4 mesi mi manda a dormire in albergo. Insieme, litigando da 35 anni, però stanno insieme e si trovano anche bene alla fine della fiera.
1: Lui va ogni 3 giorni, va.
2: Può essere anche quello. E quindi le crisi, dice, aggiunge, durano poco, perché alla fine poi è il nostro equilibrio, cioè facciamo la litigata, la sfuriata, e poi torniamo insieme tranquillamente. Hanno 2 caratteri forti, dice lui.
0: E poi se non sono cose gravi, ravvivano, no? Perché
2: appunto,
0: poi fai pace, no?
2: E quindi torniamo a quel vecchio detto. Ma è veritiero il detto che recita: l'amore non è bello se non è litigarello. Ma io sai che un po' ci credo a questo, perché sempre anch'io, le cose placide che vanno avanti sempre così. No, ogni tanto una bella scossa.
0: Un bel baffa.
1: Lasciatemela fare un meme trovato sui social, lo sapete che sono malato di social. C'è una scena dove 2 persone, lui e lei, festeggiano 1 settimana di non litigata. C'è una torta, hanno tutte e 2 in mano un cucchiaino. Allora prendono tutte e 2 un cucchiaino, solo che lui lo porta alla sua bocca e lei lo sta portando alla bocca di lui, cioè lei lo sta offrendo a lui.
0: E quindi litigano.
1: E quindi litigano ancora.
2: Certo.
1: È una roba insopportabile questa cosa qua.
0: No, a me, io sono, la penso come, esattamente come Pat, nel senso che anche secondo me ogni tanto, allora voglio dire, se uno si deve sfinire di litigate tutti i giorni,
2: lo lasciamo alla vita moderna.
1: Sì,
2: no?
1: È vero. Se mi devi sassare maroni tutti
0: proprio,
1: i giorni, no.
0: Oggi proprio pum, una dietro l'altra.
2: Il logorio, lasciamo la vita moderna.
0: Il logorio della
2: noi
0: vita
2: non
0: moderna.
2: Bere mica quel liquore lì, quell'amaro a base di carciofo.
0: Come si chiama? Vabbè. Allora, sì, quindi vogliamo sapere il parere dei nostri ascoltatori. L'amore non è bello se non è litigarello, o pace, sempre in pace? Ci sono coppie che non litigano per anni.
2: Oh, se per caso ci fossero le coppie che litigano, mi date anche la media del litigio, nel senso ogni quanto.
1: Ah, ok.
0: Esatto. Allora, se volete anche per cosa.
1: Ore.
0: Esatto. Allora, 393-444-0444.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che afa, che afa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it. Hey!
10: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino. Accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
13: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Tropicana, il gruppo italiano. Che anno era? 1983. Non so se qualcuno di voi ci ha mai fatto caso in tutte le volte che ha ascoltato questa canzone, che sembra una roba allegra, latina, no? Tropicao, e racconta di una storia devastante, sì. Cioè praticamente di quest'isola, sì, che è stata tipo devastata da un'eruzione vulcanica e da un uragano. Io giuro, l'ho scoperto, cioè nel senso non ci ho mai fatto caso perché la canti così di default.
1: Sì, è una canzone bella allegrotta, ma la domanda sorge spontanea: che fine hanno fatto i componenti del gruppo italiano?
0: Tutti li vuoi sapere? Io, se vuoi, ti posso dire Patrizia Di Malta, che era la cantante.
1: Patrizia
0: che ha proseguito
1: Di Malta?
2: Sì, fa
1: di
2: Malta.
0: Patrizia Di Malta.
1: Ok, sì. Che fine ha fatto la Di Malta?
0: Sì,
1: è entrata nella betoniera, che fa?
0: Sì. Allora, loro

0: russo io, Bozzo del Bo. Che fine ha fatto Bozzo del Bo? Tra l'altro Del Bo cognome ligure, ma è ligure il Bozzo.
1: Io conosco una
2: Del Bo di russo ligure.
1: Vabbè, basta, è un delirio, ragazzi. Allora sentiamo un nostro ascoltatore, non si capisce più un tubo, vi devo richiamare all'ordine, quindi.
0: Ma che tanto.
3: Monellastri pipistrelloni, dai che le venerdì. Ciao ragazzi,
1: ciao.
3: Mi mancate? Niente ragazzi, qui piove, piove, la ragazza non si muove, scendi la candela, si dice buonasera.
1: Buonasera.
3: Ciao figlioli belli.
1: Ciao.
3: Sentite sentite il trombo di tuono.
0: Il trombo.
3: Allora, mio fiocco di neve nuovo. Ciao ragazzuoli, vi voglio bene.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Il camion nuovo si chiama fiocco di neve. Senti che rumore fa. Senti, arriva. Pensa quello davanti.
0: Ma anche quello dietro, c'è un po' tutti.
1: Ciao Vichingo Padano, dai che venerdì, dai, Aluna, Olivia D, Radio Number One.

0: Com'è facile innamorarsi. Olivia Dean, it's so easy to fall in love. Sono Radio Number One, le facce di Sergio Sironi e Pat Romano. Quando dico queste cose vi adoro, guys. Allora, parliamo di litigi.
1: Sì, è facile innamorarsi, però è facile anche litigare all'interno di un rapporto di coppia. No. Abbiamo detto di questa intervista a Carlo Calenda che dice praticamente litighiamo da 35 anni, lui e la moglie, però vanno d'accordo, lui addirittura ogni tot va a dormire in albergo, capita ogni 2-3 mesi perché proprio il litigio arriva a livelli top.
2: Ma no, io
1: ho
2: capito ogni 2-3 settimane, no.
1: Allora, no, fammi vedere che cosa dice. No, ogni 3 o 4 mesi.
2: Ah, ok. Sì.
1: Allora, gli stiamo chiedendo se secondo voi è vero il detto che recita l'amore non è bello se non è litigarello.
0: Sentiamo.
3: Allora, i nostri amici dicono a me e mio marito che siamo come Sandra e Raimondo, nel senso che battibecchiamo sempre. Però è anche vero che abbiamo scelto, o perlomeno io ho scelto, di non andare mai a letto arrabbiati.
0: Brava.
3: E quindi se anche c'è qualcosa che non va, piuttosto continuo a rompere, dico dimmi cos'è,

0: e non lo faccio dormire.
1: Certo.
0: Finché non facciamo pace.
1: Per sfinimento.
0: Ciao.
2: Sì. E poi è bello far pace. In quei momenti lì, beh, è bello far pace.
1: È vero, ha ragione, è bello far pace. Veronica da Monza, pace, il segreto di una bella coppia è saper ridere e non prendersi sul serio, non prendersela per qualsiasi cosa, poi litigare per qualcosa cui tieni o tiene lui, ci sta, però di base ci deve essere la quieto vivere e la tolleranza, secondo me, dice lei. C'è allora, un altro papà.
2: Sì, poi Lori da Bergamo. Ciao ragazzi, io e mio marito festeggiamo domani 39 anni di matrimonio. Mannaggia, complimenti. Grandi litigate non abbiamo mai fatte. Quando abbiamo avuto delle discussioni è sempre stato per i figli. Ma anche se abbiamo la discussione, ci passa nel giro di poche ore. Mia nonna ci diceva sempre: non andate mai a letto. Anche vedi la nonna, la saggezza della nonna. Quello che diceva prima l'altra ascoltatrice, senza aver fatto pace.
1: È bello fare pace.
2: Sì. Originoso.
3: Ma poi dopo stai su fino alle 4. Sei su fino alle 4 a litigare.
1: Litighiamo, Paolo, e poi facciamo pace.
4: Sì. La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: I tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Ascoltando è la Combriccola, un minuto alle 9.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, è possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Bigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: piace iniziare una nuova ora della Combriccola con questa bella canzone di Taylor Swift, il grido di Oppala! Era Oppala, è il momento dell'edicola di Pat!
1: L'edicola di Pat! Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, come ogni venerdì a quest'ora arrivano le bufale, soltanto due, perché una notizia invece è vera, originale, genuina. Ricordiamo allora che la più veloce o il più veloce, che è il 393-444-0444, al termine della lettura delle tre notizie, riuscirà a fornire quella esatta, avrà in regalo due biglietti per la visita del complesso monumentale del Duomo di Milano, un'esperienza bellissima, con salita alle terrazze in ascensore, con visita del Museo del Duomo, dell'area archeologica, dello scurolo di San Carlo, la cripta di San Carlo. Ragazzi, una visita pazzesca, tutta da gustare. Allora, partiamo? La mia notizia è quella vera, ve lo dico subito, assolutamente sì, metto le mani avanti. In Perù una microabitazione sorprende i visitatori e punta al record mondiale. In Perù, nel distretto di Aucayama, è stata costruita una casa larga appena 63 centimetri.
3: Una cuccia.
2: Ma non è una cuccia, no, completamente funzionale, include cucina, bagno, camera, studio, lavanderia e due scale su due livelli, ragazzacci.
3: Parola di Barbie.
2: Diventa un'attrazione turistica e punta al Guinness World Records come casa più stretta del mondo. Questa del Perù è la notizia vera.
0: No, ma va là. 53enne lascia l'Italia e va a vivere con il marito in un'isola deserta islandese. Che coraggio! La perdita del lavoro, la depressione e poi una scelta radicale, lasciare la provincia di Macerata e l'Italia per ricominciare dall'altra parte dell'Europa. La storia di Marzia Casuni, che insieme al marito olandese William è andata a vivere nell'unica abitazione presente sull'isola islandese di Allerston, al momento priva di altri abitanti. Questa è quella vera.
2: Ma fa troppo freddo.
3: No, si stanno già lamentando dei vicini.
2: Sì.
3: No, quella vera è la mia. Venduti all'asta per 1.200.000 euro, due abiti indossati in TV da Raffaella Carrà. Si tratta di due abiti iconici che l'artista portò in scena nell'edizione Canzonissima del 1970, quando affiancò in conduzione Corrado, lanciando anche il grande successo Ma che musica maestro. La gran parte della somma incassata all'asta, oltre 1 milione di euro, sarà devoluta all'ospedale San Camillo di Roma.
2: E allora, ragazzacci e ragazzacce, qual è la notizia vera? In Perù una microabitazione sorprende visitatori e punta al record mondiale Pat. 53enne lascia l'Italia, va a vivere con il marito un'isola deserta islandese Manuela, oppure venduti all'asta per 1.200.000 due abiti indossati in TV da Raffaella Carrà. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: con Give It To Me Right. Radio Number One, sono le 9:12 minuti. Scopriamo qual è la notizia vera.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
2: Rieccoci, andiamo a ricordare anche le notizie che abbiamo letto. Allora, la notizia di Pat: in Perù una microabitazione larga soltanto 63 centimetri punta il record mondiale. Poi la notizia della Manu: 53enne lascia l'Italia e va a vivere con il marito in un'isola deserta che fa parte dell'arcipelago islandese. E la notizia di Sergio: venduti all'asta per 1.200.000 euro due abiti indossati in TV da Raffaella Carrà all'epoca dell'edizione 1970 di Canzonissima. Allora, è una lei, è stata la più veloce di tutti a fornire la risposta esatta. È Maria. Maria, Maria. Ciao Maria.
3: Ciao.
2: Ciao Maria, da dove ci stai ascoltando?
3: Da Ferle, provincia di Brescia, vicino al lago l'abbiamo, di Garda.
0: L'abbiamo spaventata Maria, con queste urla.
3: No.
2: No, bellissimo, bellissimo. Poi il nome Maria è proprio nella tradizione italiana. Allora, Maria, qual è la notizia esatta?
3: Quella di Pat, della microcasa in Perù.
2: È vero, incredibile. Una casa di 63 centimetri. Andate a vederla, a cercarla, la foto perlomeno in internet. È incredibile, tutta dipinta di rosso, strettissima, strettissima. Eppure ci si può vivere. E ha tutte ste robe qua. Ha la cucina, il bagno, la camera, lo studio, la lavanderia, il bar.
0: Come
2: il bar non c'è.
0: Il ragazzo di campagna. Sì, ricordate che aveva la casa.
2: Incredibile. Allora, Maria, ricevi in regalo questi due belli, bellissimi biglietti che ti portano a visitare il complesso monumentale del Duomo di Milano. Il Duomo, puoi salire fino alle terrazze in ascensore, puoi visitare il museo, l'area archeologica, la cripta di San Carlo, insomma, poi ti fai una bella visita a Milano e ti gusti anche il Duomo. Contenta?
0: Oh, che bello.
3: Contentissima, vado con mia figlia che lo desiderava.
2: Ma che bello, che bello. Un abbraccio forte, ciao Maria.
3: Ciao. Grazie mille a voi, simpaticissimi. L'edicola
1: di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Volevo essere un duro, quel tenerone di Lucio Corsi su Radio Number One nella combricola. Stavamo parlando prima dell'edicola di Pat, dell'arrivo del venerdì dell'edicola di Pat, di litigate tra innamorati, cioè tra fidanzati, sposati, eccetera, eccetera.
2: L'amore fa bene, non è bello. Fa male, litigarello è bello. Com'è questa storia?
3: L'amore esatto. Non è bello se non è litigarello. Ma è, io sono convinto, abbiamo detto, io e la Manu siamo della parrocchia sì. Che ogni tanto qualche non scazzottata. Team litigata. Sì, qualche scazzottata virtuale ci sta, dai.
2: Non esatto, più di qualche... tre ogni due ore, però.
1: Qualche bel vaffa ogni tanto ci,
2: sì,
1: sta.
2: Ci sta.
1: A quelli che dicono noi non litighiamo mai, scrive un nostro ascoltatore che si chiama Luca, di due una, o siete bugiardi o non siete normali. Uomo e donna litigano perché fisiologiscono?
3: Vabbè, fisiologico, sì.
1: Beh, ah, perché fisiologico, non so neanche più leggere. Questo sono due mondi diversi. L'amore, infatti, è far convivere i due mondi opposti. Ma litigano anche uomo con uomo e donna con donna.
3: Aspetta, sì, ma sì, sai che ceffoni volano tra me e Sergio.
2: Poi sì, però poi facciamo pace.
3: Sì, sì. Con Sergio non si può non far pace, dai.
1: Lui gli fa il giornalista russo, lui ride.
2: Sì,
1: poi,
2: fammelo ancora un attimo, dai.
3: Io essere giornalista russo, io chiamarmi Yuri Romanov.
1: Io chiamarmi
3: Yuri Romanov.
1: Bravo Yuri. Allora Yuri, preparati per
2: no, questo
3: quello
2: è di Mortese,
3: però quello
2: questo
3: sotto la moglie antonelliana è un russo torinese.
1: Yuri, preparati perché tra poco mi diventi Yuri mi diventi Meteo Yuri e poi subito sì. Di seguito Yuri Focus.
3: Va bene,
1: quindi
3: va bene.
1: Vai,
3: Yuri,
1: non ti
3: sono pronto a dirvi.

0: WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
1: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è

0: Aria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Ciao, Meteopat con le meteopattine canarie guidate dalla nostra Manu Doriani. Allora, nuova perturbazione pilotata dal vortice scandinavo che sta per tornare in azione in queste ore sulle nostre regioni settentrionali. Questo continuo afflusso di correnti molto fredde in discesa da latitudini artiche favorirà inoltre altre nevicate fuori stagione sulle Alpi, però se non mi fai partire la base russa...
6: può andare avanti così per un'ora.
5: No. Sulle Alpi a tratti e quote anche inferiori ai 1500 metri. Siamo ripiombati, non dico nell'inverno, ma nell'autunno inoltrato. Fa freddino e addirittura nevica sulle Alpi a quote medie. Le previsioni. Oggi al nord, instabilità in intensificazione in mattinata con rovesci e temporali che diverranno più frequenti dal pomeriggio, specie su Basso Piemonte, Lombardia e Triveneto. Anche accompagnati da grandine, attenzione. In serata migliorerà il nord-ovest e avremo neve, molta neve su Alpi dai 1300-1500 metri in su. Attenzione. Domani sabato però il fronte abbandonerà progressivamente il nord, dove le condizioni andranno dunque migliorando a partire da ovest, e poi vi dico, domenica sarà una gran giornata perché da ovest inizierà a rimontare un campo di alta pressione favorendo giornata decisamente più stabile non solo al nord ma su gran parte d'Italia. È tutto, ragazzi.
6: Grazie.

0: la canzone di Sombre che si chiama Potential su Radio Number One. Nel frattempo io spero che Yuri Romanov sia uscito dal corpo di Pat Romano, che sia tornato in sé, che sia pronto per il focus. Scopriamolo insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Assolutamente sì, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Parliamo di monopattini perché scatta l'obbligo di targa. Chi è senza rischia anche fino a 400 euro di multa. Ci sono invece ancora 2 mesi di tempo per l'assicurazione, che ricordiamo partirà invece dal 16 di luglio. Il decreto istituisce inoltre una piattaforma telematica nazionale che è gestita dal Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione. Rappresenterà l'unico canale per tutte quelle che sono le operazioni relative proprio ai monopattini elettrici, tra cui la richiesta e il rilascio della targa, del cosiddetto contrassegno, con rinnovo e cancellazione, poi la segnalazione anche di furti o di smarrimento, l'associazione tra proprietario e veicolo. Per tutto questo, per l'accesso, servirà lo SPID di secondo livello oppure la CIE, la carta d'identità elettronica. L'utente dovrà inserire i propri dati, scegliere il punto di ritiro, effettuare il pagamento tramite Pago PA e poi ritirare il contrassegno presso l'ufficio selezionato. Il costo è di 8,66 euro, a essere precisi. Poi bisogna aggiungere però imposta di bollo, diritti di motorizzazione, insomma il totale arriva a circa 33 euro. Chi circola senza questa targa, senza questo contrassegno, chiamatelo come volete, rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, però c'è sempre la possibilità di riduzione in caso di pagamento entro 5 giorni, questo vale anche un po' per tutte le multe, per tutte le sanzioni. Allora, parliamo di lavoro, perché il lavoro c'è, i lavoratori no. Spesse volte ci lamentiamo che non c'è lavoro, che insomma si fa fatica a portare a casa la pagnotta. Elettricisti, muratori, saldatori, idraulici, manutentori sono tra i 10 professionisti più introvabili quest'anno, nel 2026. In Italia, a quanto pare, il lavoro quindi c'è, spesso a mancare sono le persone, perché circa il 50% dei giovani scarta a priori questi mestieri, che sono invece, ripeto, tra i più richiesti e anche in molti casi anche ben remunerati. E quindi c'è un osservatorio tematico realizzato dal Centro Nazionale di Orientamento di ELIS, che può essere consultato perché può dare delle indicazioni utili proprio per trovare lavoro in questi settori, ovviamente previo anche tirocinio. Direi che è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: formazione di un po' di anni fa, 2018 per essere precisi, tra Silk City e Dua Lipa, si chiama Electricity, questa bella canzone che abbiamo ascoltato alle 8.35 su Radio Number One, 9.35 scusate, 8.35 io, voi 9.35, Radio Number One, ancora con gli
1: Io voglio sapere una cosa, ecco. Voglio sapere perché c'è vessazione psicologica all'interno di questa radio. Perché la nostra Manu, che ha 4.000 km di distanza, 8.000 dalla steppa, continua a dire che tra poco va al mare. Non è giusto, non è giusto. Noi sotto pioggia, con freddo, con cani, con lucoso, con neve, con ghiaccio. Non è giusto.
0: Non è giusto, infatti no, ti sei sentito male, non ti hai sentito male. No, non ho detto questo.
2: È così oggi, Manu.
0: Vabbè, una pesantezza, questi giornalisti. Allora, torniamo a bomba sui litigi, Stiamo cercando di litigare per fare pace, io e Pat. Sui litigi, lavorare non è bello se non è litigarello, sentiamo.
3: Ragazzi, allora, noi non litighiamo mai, no, però discutiamo. Poi quando la mia signora è incavolata io so come farla ridere, quindi gli passa e diciamo che a letto incazzati non si va mai. Ciao.
1: Però nella coppia c'è sempre quello più conciliante o la più conciliante, solitamente quella che
2: se dice,
1: dai,
2: la moglie vigile e ti fa, cosa fa, concilia.
1: No, dai, solitamente uno è più conciliante dell'altro a livello di partner,
0: no? Però se c'è uno che ti fa ridere, che riesce a dire una roba che non ti fa arrabbiare ancora di più e ti fa ridere, nella mia dinamica di coppia uno parla in italiano quando litighiamo, uno parla in italiano, l'altro che parla in canario stretto, facciamo pace subito perché nessuno ha capito cosa ha detto l'altro. quindi durano pochissimo.
4: Ragazzi, ho idea che mia moglie vi abbia mandato un messaggio riguardo a quando si litiga tra moglie e marito, saremmo stati Sandra e Raimondo, non so se sia vero, ma guarda, tanto adesso ho controllato, è andata in treno, non sta più sentendo la radio, guarda che, qua che è bugiarda e non è vero niente, noi andiamo d'accordissimo e poi lei c'ha sempre ragione comunque.
2: Giusto.
4: No, perché l'altra volta che ho mandato un messaggio che ha risposto le ho anche prese con ancora i segni sul viso.
1: Addirittura.
4: Però andiamo d'accordo, sia chiaro, andiamo d'accordo.
1: Ti gonfia come una zampogna, ma vai d'accordo.
0: Ti gonfia come una zampogna. Ti gonfia come zampogna.
2: No, non ti smettere anche tu.
0: Ti so Pietroburgo.

0: maschio, maschio di Anna Laisa su radio. Oh, come sei maschio stamattina, Sironi. E di Anna Laisa, di Anna Lisa su Radio Number One alle 9:41. Tra poco una grande canzone.
1: La combriccola.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: di Sophie Alex Baxter. Mi piaceva molto anche lei, era una donna molto di classe, molto elegante.
1: Very classy.
0: E una canzone del 2001, una grande canzone di Radio Number One che risale appunto al 2001, ma che ha avuto una seconda vita, cosa che capita spesso, soprattutto ultimamente, a canzoni anche più vecchie di questa, oltre 20 anni dopo, nel 2024, perché faceva parte della colonna sonora di un film molto importante e famoso che si chiama Saltburn, e faceva parte della scena finale, quindi è ritornato virale. Pensate che ha venduto quasi più dell'uscita principale, di quella del 2001. Sì, sì, net. Diventano di solito delle coreografie di TikTok ultimamente, vanno a ripescare dei pezzi magari del passato, no? E diventano delle coreografie ed ecco che ti senti magari il pezzo degli anni 60 o 70 che ritorna appunto di moda. Bene, abbiamo 10 minuti, gli ultimi da passare insieme.
1: Ehi, cosa dobbiamo fare?
0: Non lo so cosa dobbiamo fare. Ecco cosa dobbiamo fare. Sentire
2: arriva
0: un'esperta.
2: Lei, la nostra bella, brava, buona Giovanna, buona.
1: Grazie, buona grazie. Giovanna. Buona Giovanna, buona. Io devo dire la verità che l'amore non è bello se non è litigarello, anche se il produttore è bruttarello.
2: È bruttarello, però per rimpinguare le casse.
1: Ma come ti permetti?
2: Ma no, nel senso le
0: non
2: casse.
0: Non è bella la cosa.
1: Non è bella la cosa che hai detto.
2: Ma le casse con le
0: chiedi scusa, Patrizio.
1: Brava mano. Chiedimi scusa.
2: No, io ti posso dire un'altra cosa.
1: Dimmi.
2: Che mi sono innamorato di te. E te lo dico in russo. Я тебя люблю. Я тебя люблю.
0: Я тебя люблю.
2: E ti dico anche. Привет. Привет.
1: Nel privé, ascolta, nel privé non te lo puoi permettere.
2: Vabbè, ok.

0: come una tazza di latte.
1: Verso metà la di io non ce la fa. Cioè, immagini, no, cioè, sto facendo un personaggio. Scusa. Già faccio fatica perché mi fa ridere il cretino. Versami una tazza di latex.
2: Che qualcuno mi salvi da questa tutto ciò. Torna Giovanna.
1: Comunque c'è quest'ultimo film che è molto bello, uscirà nel 2026. Torna al tuo posto, Pat. Uscirà nel 2026 a luglio. Uscirà in tutte le migliori, le peggiori edicole e si chiama Non litighiamo. Ho già fatto pace col postino, col macellaio, con l'idraulico, il portinaio, il giardiniere.
0: Ma perché?
2: L'ultima parte eri Sergio Sironi, non eri più Giovanna. Non so se ti sei accorto, però noi abbiamo apprezzato lo stesso. Tutto

0: sa che è l'ultima canzone per la combriccola di oggi e di questa settimana. Tu sì. Mi piaci tanto, sì, confermi?
1: Sì, sì, come sì, lo... sì, sì. Chiedo scusa per la Giovanna che ha perso la voce a un certo punto, ma mi veniva troppo da ridere.
0: Certo, sì, sì. Stai tranquillo, a salvarci c'è sempre lui, meno male che esiste.
2: Buongiorno! Venerdì 15 maggio 2026,
0: sì?
2: San Torquato. E ricordate, il migliore insegnamento è imparare a fare degli errori per poi rimediare. Ciao, mi piace tanto.
0: E poi mette un po' di pepe al guru, così si impegna di più. Allora, siamo arrivati alla fine, cari ragazzi. Io saluto.

0: che è stato con noi questa mattina e tante gioie ci ha regalato. Grazie, grazie, grazie.
1: E io saluto invece quella sagoma che arriva direttamente da Steppa, che si chiama Sergio Sironi.
0: Da Steppa? Arrivi da Steppa?
2: Sì, Steppa by Steppa. E io voglio ricordare che domani c'è il Best.
1: Bisogna ricordarlo,
2: il Best, e poi soprattutto domenica finalmente gli ascoltatori di Radio Number One avranno la mano senza i due,
1: senza coso e coso.
2: Esatto, okay. È la cosa
1: domani il Best è sempre la solita ora, 7:10
0: 7:10 esatto, okay. che bello essere in tre rincoglioniti, ma c'è sempre comunque qualcuno che magari qualcosa se lo ricorda.
1: E dobbiamo presentare la grande capa.
2: La grande capa,
0: non
2: l'abbiamo presentata?
1: No.
0: La capa delle meteopattine, sono
1: grazie
0: io!
1: A
0: Manuela Doriani!
3: Wow, buon weekend!
4: E allora lo dico anch'io, oggi sono felice come un cane quando ha il muso fuori dal finestrino!
5: La combriccola!
6: La combriccola!
5: La combriccola!
7: La combriccola di Radio Number One.
8: La combriccola quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. 800-239-182.
12: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
13: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
14: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
15: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
16: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
17: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
18: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
19: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
19: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
19: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
20: Sono le 10 su Radio Number One, arrivano le notizie. Buongiorno.
21: Radio Number One Notizie.
22: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri 31enne del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, 50 i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
23: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
20: Chiamo io, chiami tu.
24: Chiamo io, chiami tu.
20: Buongiorno a tutti.
24: Buongiorno, sembra un lunedì mattina in realtà, non un venerdì.
20: No, sembra un lunedì mattina però di febbraio, di gennaio.
24: È vero.
20: Ti sei coperta. Virginia, buongiorno.
24: Ma guarda qui, felpone pesante tipo per certo. K2. No?
20: Sei molto affascinante. Beh, gli scarponi da sci ce li hai, sì.
24: Ma certo. Cominciamo già con i complimenti, attenzione.
20: Claudio Chiari, Virginia, oggi in questo venerdì speciale di The Journalist, gli spacca notizie. Devo subito dirvi che Virginia mi ha girato alcune notizie davvero molto interessanti e sarà proprio con una delle tue notizie che partiremo oggi. Non so tu che esperienza hai in questo senso, ma ce la racconterai. Cioè svegliarti,
24: del fatto di mamme?
20: Sì, svegliarti di notte per accudire il tuo bimbo piccolo.
24: Esperienza pari a zero per quanto mi riguarda. Fortunatamente il mio cane di notte dorme, quindi non c'è problema.
20: Partiamo dai con la musica. Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie.
23: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Si chiama Ossessione, c'è Samurai J su Radio Number One, 10:06. Buongiorno, buongiorno signor Claudio Chiari, buongiorno, buongiorno capo, buongiorno boss.
1: Ma che boss? Boss di tua sorella, boss così, di che cosa?
0: Così. Il boss. Vabbè, io porto rispetto verso chi è un po' più grande di me.
1: Vengo lì, t'ammazzo, stai per dire vecchio, hai inghiottito vecchio e detto grande. Vabbè, dai, brava. Allora, mi è girato questa notizia, secondo me molto molto interessante. E ci sta aprire con questa. Dedichiamo, insomma, questa notizia a tutte le mamme che in questo momento hanno bimbi piccoli, ma anche a tutte coloro che sono già state mamme,
0: certo,
1: e a tutte coloro che lo diventeranno, perché tutte sono comunate da una cosa, ovvero quando hanno a che fare con bimbi piccoli, appena nati, pochi mesi, la notte diventa molto complicata, no?
0: Certo.
1: I bambini piangono, è una cosa normale che ognuno cerca di superare a suo modo. Che cosa fanno in Giappone, Virginia?
0: Allora, diciamo che i bambini si svegliano, sì, vogliono il latte, vogliono le coccole, vogliono a volte anche semplicemente piangere, e sì, quindi diciamo che alla lunga può essere molto molto faticoso per una mamma che magari si ritrova a non dormire per mesi / anni. Ne conosco alcune che non
1: anni.
0: Ha... Ah, davvero, che magari insomma il bambino o la bambina hanno cominciato a dormire quasi tutta la notte verso i 2 anni e mezzo, 3. Può essere,
1: Sì, è possibile, molto complicato può essere questa situazione. Beh, comunque in Giappone hanno trovato una bella idea.
0: Sì, andiamo dall'altra parte del mondo, perché nascono i caffè del pianto per genitori esauriti. Ci vuole molto poco, secondo me, al giorno d'oggi a esaurirsi, ma nel caso specifico, se siete tra quei genitori che non dormono per nulla di notte, potete ritrovarvi in questi caffè del pianto. Genitori esauriti, ci si lamenta, si fa una sorta di terapia di gruppo gratuita in questo caso, no? Magari davanti semplicemente a una tazza di caffè e ci si sfoga.
1: Cioè, di notte ti ritrovi con altre mamme che come te hanno lo stesso problema, sostanzialmente.
0: Sì, sì.
1: Quindi tu esci con il tuo passeggino, dormi, il bambino piange, di notte vai in questo bar e ti ritrovi con altre mamme che hanno lo stesso problema. Quindi ti metti lì, magari ti riaddormenti, leggi un libro, parli un po', così.
0: Tu pensa che quello che sta andando per la maggiore in questo momento si trova a Memuro, ok? E dove c'è questo locale appunto specializzato in French toast nei pressi di una stazione che apre gratuitamente dalle 21 della sera fino alle 6 del mattino successivo. Quindi...
1: Beh, io ti dico, non sono mamma, ovviamente, sono stato papà, e in entrambi i casi, in molte situazioni, mi sono ritrovato di notte ad andare in giro con il bambino che piangeva per farlo smettere,
0: certo,
1: a volte addirittura in macchina perché non dormiva. Quindi questa cosa qua, avere un punto di riferimento dove andare, sarebbe stato utile, no?
0: No, cioè, esatto, anche perché appunto noi in questo caso abbiamo citato le mamme, però in realtà assolutamente vale anche il discorso del genitore, può essere
1: più,
0: sia la mamma che,
1: mamme,
0: che il papà.
1: C'è anche il discorso dell'allattamento,
0: certo.
1: Allora, noi uomini possiamo raccontarla, però di fatto, a parte un po' di aiuto ovviamente, è sempre un pochettino di più la mamma, no, che si prende in carico queste cose qua. Il papà, sei bravo, fa un po' di assistenza, aiuta la mamma, la sostituisce quando può, ma la mamma,
0: ragazzi,
1: mamma,
0: la mamma è la mamma, è magic.

0: Wood Magic, ascoltata insieme su Radio Number One alle 10:13 minuti. Buongiorno, buongiorno Claudio. Ma buongiorno. Che bello stare qua con te. Un sogno. Un sogno per questo venerdì.
1: Ma che frase è? Che bello stare qua. Qua siamo davanti al caminetto. Sì,
0: esatto. Sì. Eh beh, il mood è sicuramente quello, vista la temperatura, dagli 8 ai 10 gradi, tra l'altro in alcune zone anche nevicato. Quindi
1: vorrei dirti, anche perché so che tu ammiri molto la mia giacca di pelle nera, che oggi l'ho ripresa, l'avevo accantonata per un attimo perché sai, caldo arriva, l'ho ripresa, certo. Sono ritornato invernale, ero molto bello questa mattina con questa giacca di pelle nera.
0: Ti immagino alla grise, ok?
1: Bravissima, con pochissima differenza tra l'altro dall'originale. Allora, riprendiamo questo argomento carino, sì? Questo spazio in Giappone che si chiama Oyako no Koya, che sembra una barzelletta, è casa di genitori e figli, significa in giapponese sostanzialmente le mamme in difficoltà di notte con i bambini che piangono arrivano, incontrano di notte altre mamme, altre con mamme. La stessa difficoltà, e lì dentro ci sono materassini, spazi dedicati all'allattamento, cambi di pannolini, è un modo insomma per condividere. Ma sai che mi piace però questa cosa qua, nel momento di difficoltà incontrare qualcun altro, no?
0: Sì, anche perché si dà sempre un po' per scontata questa cosa, anche se in realtà non dovrebbe essere così. Caffè del pianto per genitori
1: non
0: esauriti.
1: Non mi piace però caffè del pianto.
0: Ma secondo me invece è molto realistico, no?
1: Sì.
0: Cioè non ci gira intorno, ti dice è così, può capitare, quindi mal comune, mezzo gaudio anche un po', no, in questo senso.
1: No, ma sai perché io leggo caffè del pianto e non penso così istintivamente al pianto dei bambini, ma penso alla disperazione dei genitori, per quello che non mi piace. Invece no, devo collegarlo.
0: Beh, meno male non hai pensato a un caffè fatto con le lacrime, cioè perché
1: no,
0: a quel punto sarebbe stato un problema.
1: Quello.
0: Tra l'altro in parallelo ci sono altre iniziative analoghe a queste, mm-hmm. Sono state avviate anche in altre regioni del paese, anche perché il Giappone, ragazzi, è molto grande. Fatto sta, mm-hmm. che però ci sono sempre dei problemi per far sì che possano continuare nel tempo queste attività, perché comunque costano molto, spesso non si riescono a trovare i fondi necessari per far sì che si possa mantenere nel tempo, molto difficile.
1: Però sai che cosa mi piace di più di questa proposta giapponese? Non tanto poi come si svolge, incontri o non incontri, può essere d'accordo o meno d'accordo, ma il fatto è che ci abbiano pensato. Cioè questa è la cosa vincente, cioè che a quelle latitudini abbiano detto come facciamo a dare una mano a queste mamme che hanno difficoltà.
0: Certo.
1: Potevano non pensarci, come non ci pensiamo noi, oppure potevano buttargli un'idea, no?
0: Ma lì siamo nel futuro, 2030, 2040. Ragazzi, nulla, non c'è più un po' di mistero, tutto svelato, tutto.
1: The Journalist e gli spacca notizie qui su Radio Number One. Sentiamo se c'è qualche mamma che ha qualche esperienza da condividere.

0: Le mamme
1: no,
0: si
1: anche
0: spera
1: le
0: che
1: mamme, anche le mamme.
0: Ma non tipo, li si abbracciano.
1: Tienilo tu!
0: Beh, questa sì, questa è una scena ricorrente. Però ci sono anche messaggi che invece vanno in direzione completamente diversa, senti.
2: Buongiorno carissimi.
0: Buongiorno.
2: So che susciterò l'invidia e l'incredulità di tanti genitori. Io con mia figlia non ho perso una notte di sonno. Wow. Ha sempre dormito, anzi dovevo svegliarla per darle da mangiare. Una meraviglia.
0: È vero, però vedi che lo sai che è una meraviglia, lo sai,
1: è perché così ti viene voglia di fare il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e via.
0: Va bene, dai, torniamo tra poco qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist, gli spacca notizie. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Fauno tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Arrivati alle 10:25 minuti insieme qua in diretta su Radio Number One. Allora, stiamo parlando di tutti quei momenti in cui magari vorremmo rinchiuderci in queste stanze e piangere, non necessariamente in realtà solo per quanto riguarda i bimbi.
2: Beh, vabbè che il tempo è autunnale, fa freddo, c'è tristezza, però un po' di meno, dai, un po' di meno.
1: Un po' più di sole.
2: Un po' più di sole, dai, esci sto sole, Virginia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ma sono matta, si intitola Che fastidio, c'è Dito nella piaga su Radio Number One. Cla, posso fare una considerazione?
2: Me lo consenti? Sì, secondo me sì.
1: Perché secondo me ormai dire che una cosa è fatta con i piedi da un deficiente potrà essere una di quelle frasi che possiamo usare nel quotidiano senza offendere nessuno, giusto?
2: Ma non lo so, oddio, se tu nel quotidiano dici questa cosa sembra fatta con i piedi da un deficiente, secondo me
1: benissimo,
2: qualcuno si arrabbia. Sì, non è stata una dichiarazione super, super formale, super istituzionale quella che ha fatto il presidente della Federtennis, Binaghi. Torniamo su questa guerra, su questa diatriba tra tennis e calcio che si è chiusa, per chi ancora non lo sa, alla fine questo famoso derby di Roma tra Lazio e Roma, che poteva essere in contemporanea con la finale del tennis di domenica a Roma, è stato spostato alle 12. In un primo tempo avevano detto che lo spostiamo a lunedì sera, a Preticero ci sono state le proteste dei tifosi,
1: certo.
2: viene giocato alle 12, qualche inghippo ci sarà perché ricordiamo che l'Olimpico è attaccato al tennis, quindi sono proprio nella stessa struttura.
1: Ah, tu dici un po' di traffico intenso?
2: Ma no,
1: traffico,
2: casino, però l'hanno anticipata alle 12. Sì, sperando insomma che intorno alle 2, 2:30 tutto sia finito, la finale sarà alle 17 e quindi questa cosa qua dovrebbe un po' aiutare. Anche tutte le altre partite del calcio, del Milan, della Juventus,
1: sì.
2: Sono state quindi spostate allo stesso orario, perché forse tu non lo sai, nelle ultime 2 giornate di Serie A tutte le partite devono essere giocate in contemporanea, no?
1: Ma per garantire. Basta, ma ancora giocano, ancora non è finito. Ancora giocano.
2: Quindi, però al termine di tutta questa diatriba che si è risolta in questo modo, il presidente del tennis ha detto la frase che hai detto tu, cioè il calendario di Serie A è stato fatto con i piedi da un deficiente.
1: Ragazzi,
2: no?
1: Per la metà dei soldi giuro che lo faccio io. Per la metà dei soldi.
2: Mi sembra una buona
1: proposta. Anche la metà della metà, mi va benissimo.
2: No, anche perché poi lui ha detto: guardate che noi per 25 anni noi del tennis ci siamo spostati per dare spazio al calcio, ma in questo momento, almeno in quelle 2 settimane lì di Roma, il tennis è talmente importante che probabilmente sono gli altri sport che devono cominciare a far spazio al tennis. In più sono riusciti anche, questa te la dico e poi chiudiamo, a mettere a suo tempo a novembre durante le ATP Finals a Torino, anche lì gran casino di persone, hanno messo il derby di Torino. Cioè, considera
1: pazzesco,
2: che il calendario lo fa un computer, no? Cioè, nel senso, Virginia, tu vai lì e dici: ok, non so niente di calcio, però facciamo una cosa, dico al computer che il derby di Torino non deve essere
1: sarà
2: durante
1: la giornata X.
2: Sì, oppure non deve essere, sì, oppure non deve essere durante le ATP Finals di Torino, e il derby di Roma non deve essere, cioè non è difficilissimo, il computer poi fa tutto e ti sputa fuori il calendario. Hai
1: comunque
2: capito?
1: prima lo faceva il computer, adesso lo fa Virginia Costoli.

0: Si intitola Berlino, la canzone quella di Ernia, 10 e 38 minuti qua in diretta su Radio Number One. Allora, parliamo di animali, soprattutto francesi, perché ne combinano sempre di particolari, non so se ci hai fatto caso.
1: ma perché i cervi francesi hanno questo problema e i cervi italiani no? Cioè, non ho capito, cioè, allora, è la nazionalità che crea dei problemi a questi cervi francesi? Cioè...
0: Beh, in Francia si va di rosé, di vino, come se fosse acqua, quindi potrebbe essere una delle prime opzioni che mi viene in mente.
1: Vabbè, non lo so. Comunque, attenzione, automobilisti, magari anche italiani, che vi spostate esatto. In Francia, attenzione, perché da quelle parti dovete stare molto molto attenti ai cervi ubriachi. E voglio dire... E non è una fake news, ma è una, ma non lo so, è non una moda, ma è una situazione che si sta ripetendo sulle strade francesi. Vediamo, sì. Dai, tra poco
0: diciamo che a loro
1: tutto.
0: Non si può ritirare la patente,
1: no.
0: Sarebbe interessante, però al di là del fatto che ci possa far sorridere questa notizia, capire com'è possibile tutto questo.
1: Dai, tra poco ve lo spieghiamo e cerchiamo di chiedere anche voi delle soluzioni dopo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Ci riporta indietro all'anno 1975, questo disco molto bello che abbiamo appena riascoltato insieme, e proprio questo fu il primo numero uno della band nella classifica Billboard Hot 100 proprio negli Stati Uniti. Quindi, come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato per farci rivivere i ricordi più belli.
1: Passato, avevo 5 anni, ho passato. Piano a chiamarlo chiaro. Piano chiamarlo passato.
0: Beh, cioè, passatone.
1: Passatino. Passatino. Allora, andiamo su questa notizia che ha dell'incredibile, perché sì, è comica, è divertente per noi, ma è assolutamente confermata, e ha anche una parte istituzionale, perché la polizia del dipartimento francese della Saône, dove io ho fatto una vacanza, lo sai, dopo te la racconto.
0: La Poelie.
1: Saône et Loire, cioè Saône et Loire, nella parte orientale, sì, della Francia, ha diffuso questo messaggio su Facebook per mettere in
0: su
1: guardia.
0: Facebook, mi fa sorridere comunque, sì, che l'abbiano messo su Facebook e non magari su altri social che
1: si utilizzano. È vero, ragione. Ha detto agli automobilisti di fare attenzione più del solito agli animali selvatici, perché in questo periodo alcuni di loro potrebbero essere ubriachi.
0: Perché? Perché io inizialmente ho letto questa notizia, subito mi sono spaventata. Maltrattamento verso gli animali, c'è qualcuno che effettivamente li tratta così perché
1: della tequila,
0: non gli vuole esatto. Invece in realtà c'è una spiegazione insomma del tutto scientifica,
1: sì,
0: perché per il consumo di questi frutti fermentati o vegetali in decomposizione all'interno dei quali può svilupparsi naturalmente dell'alcol.
1: Ah, ho capito, allora loro mangiano molta frutta fermentata e quindi sono un po' così, un po' alticci.
0: Ma perché a noi non succede, vedi?
1: Non lo so, tu quanta frutta fermentata mangi di solito?
0: Tanta.
1: Fermentata? Ma tu mangi la frutta?
0: Certo, Claudio, non vedi quanta frutta fermentata ho mangiato?
1: Comunque, hanno scritto che caprioli, cervi e altri animali sono particolarmente rischiosi da ubriachi, fa molto ridere, perché sono piuttosto grossi e relativamente diffusi, quindi state attenti vicino ai boschi. E alla fine del messaggio, sui social, hanno scritto: se Bambi sta esagerando con l'aperitivo nel bosco, forse non è il caso di guidare come se la strada fosse completamente vostra.
0: Certo.
1: Cioè, ma l'ha scritto veramente la polizia, l'ha scritto.
0: A prescindere da questo, bisogna comunque prestare attenzione per evitare di far male, in questo caso al povero animale, ma anche a noi stessi, perché poi incidenti di questo tipo sono molto pericolosi, scherzi a parte.
1: Io direi che come venerdì ci sta lo spritz di Bambi, lo spritz dei cervi, no?
0: Ragazzi, lui pensa solamente a quello, allo spritz con Bambi.

0: Sentirti cantare, guarda.
1: Ma che film stai guardando? Stai guardando.
0: Io dico a Lui Z, neanche
2: The Journalist, gli spacca notizie. Cara Virginia, allora oggi sei una supplente meravigliosa, posso dirtelo?
0: Grazie, che gentile.
2: Oh, un complimento è andato, basta, siamo a posto così da contratto. Allora, fra poco dopo le news affrontiamo un tema molto delicato e tu dovrai dirmi la tua in quanto giovane, certo. Perché c'è questa statistica che dice, questa ricerca, questo studio, che i giovani scelgono salari più bassi, attenzione,
0: pur
2: di non lavorare in ambienti tossici. Hai capito?
0: Vedi.
2: Mi devi dare anche una definizione di ambiente tossico, però tra poco,
0: perché... Tra pochissimo, non vedo l'ora.
2: Va bene, ok. Dopo le news?
0: Certo.
2: Va bene.
3: The Journalist è sempre con te, anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: YouTube.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 11 in punto qui su Radio Number One, arrivano le news.
10: Radio Number One Notizie.
11: Una buona giornata da Patrizio Romano. Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A Malea intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia competente. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti. Un risultato, dice, che va oltre le aspettative. Monopattini scatta l'obbligo di targa, c'è chi rischia fino a 400 euro di multa. Ci sono invece 2 mesi di tempo per l'assicurazione, che partirà dal 16 luglio. Il decreto istituisce inoltre una piattaforma telematica nazionale per tutte le operazioni relative ai monopattini elettrici, tra cui richieste, rilascio del contrassegno, rinnovo e cancellazione, segnalazioni di furto o smarrimento, associazione tra proprietario e veicolo. Il lavoro c'è, i lavoratori no. Elettricisti, muratori, saldatori, idraulici e manutentori, ecco i 10 professionisti più introvabili nel 2026. In Italia spesso a mancare sono le persone. Circa il 50% dei giovani scarta a priori i mestieri più richiesti. Lo rileva l'osservatorio telematico del Centro Nazionale di Orientamento. Il derby di Roma, le altre 4 gare che vedono impegnate le squadre coinvolte nella corsa Champions, si giocheranno domenica a mezzogiorno e l'esito dell'incontro in prefettura. Il derby comincerà 5 ore prima della finale degli internazionali d'Italia, dove nel frattempo Jannis Sinner è volato in semifinale battendo in 2 set il russo Rublev. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila nei Masters 1000, superato il record di Djokovic. Questa sera, dopo le 19, sfiderà un altro russo, Medvedev. Nell'altra semifinale, alle 15:30, un sorprendente Luciano Darderi affronterà invece il norvegese Ruud. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: seconda ora insieme con me, Virginia, Claudio, fino alle 13 vi facciamo compagnia, vi facciamo soprattutto riflettere su tematiche che al giorno d'oggi sono importantissime.
1: Mamma mia, che introduzione,
0: Virginia. Qua con l'autotune addirittura vogliamo dire le cose ormai.
1: Allora, a Roma è stata presentata questa ricerca che si chiama Footprints, Young People Expectations, Ideals, Beliefs, insomma è uno studio sul lavoro, da questo studio è emerso, attenzione, che quasi un giovane su due rinuncerebbe ad una professione stabile e ben retribuita di fronte ad un ambiente di lavoro tossico. Tra le donne questa percentuale supera addirittura il 50%, quindi da una parte sì, un guadagno magari un pochettino più alto, è un ambiente tossico, oppure no. Tu da che parte ti metti?
0: Allora, secondo me sono dati che sicuramente fanno riflettere, c'è anche un po' un cambio generazionale, mi sento di dire, no, rispetto all'impostazione di lavoro classica.
1: Cioè, una volta classica, si accettava tutto, no, anche l'ambiente un po' così, pur di guadagnare i soldi, giusto, pur di avere uno stipendio, lavoro.
0: Sì, al di là dello stipendio, che comunque è importantissimo, era più anche una questione morale della serie: ah, se dici no a quell'ora di straordinario vuol dire che non hai voglia di lavorare, ah, se non vuoi fare quel lavoro in sostituzione di quella persona è perché sai di non essere in grado e quindi non avrai mai quella magari promozione, eccetera, perché poi si parla sempre di magari, nulla,
1: certo,
0: di nulla di scritto. Quindi io mi rendo conto che, soprattutto anche magari confrontandomi con amici o comunque familiari giovani, nel senso più o meno la stessa età, c'è sempre questa cosa del dire: ma sì, perché magari devo restare a lavoro quelle 10 ore per avere una percentuale minuscola in più. All'interno della busta paga, piuttosto che andare, che ne so, dall'estetista oppure in palestra o cose di questo tipo. Sì, no, perché ormai è così.
1: Ma quello
0: è
1: proprio il riferimento, diciamo, alle ore di lavoro, la quantità di lavoro, che è una parte, però poi l'ambiente tossico di fatto riprende anche altri concetti, ad esempio stress elevato, cultura aziendale che pregiudica il benessere fisico ma anche quello psicologico dei dipendenti, conflitti costanti, insomma un leadership abusante. Queste sono tutte cose che hanno a che fare con un ambiente tossico, che una volta era molto più accettato,
0: più accettato, è quella differenza,
1: perché era così in tempi di
0: era così, non c'era modo di cambiarlo. Invece secondo me adesso c'è sempre più consapevolezza sotto questo punto di vista, c'è un sacco di gente che dice no, io così non voglio essere trattata, ma soprattutto la maleducazione non è più quel punto di partenza del lavoro, perché prima urlare, dire non vali nulla, hai fatto
1: era normale,
0: lavoro,
1: era normale, dici, era quasi normale purtroppo,
0: sì, e quindi oggi si fa molta più attenzione sotto questo punto di vista, o comunque magari ti fanno sentire in colpa perché tu non vuoi rimanere quei 50 minuti in più a lavorare, della serie devi andare a fare altro, e quindi magari ti fanno anche sentire in colpa perché tu scegli di non rimanere a lavoro.
1: Allora, avete sentito la protesta ufficiale di Virginia, non per questo luogo di lavoro, ma per altro.
0: Parla a nome di tutti.
1: Parla a nome di tutti.

0: Mama Believer, gli Imagine Dragons in diretta su Radio Number One. Stiamo parlando di questa, insomma, ricerca che fa sicuramente riflettere, ci fa capire che c'è un cambio generazionale, perché i giovani scelgono salari più bassi pur di non lavorare in ambienti tossici o comunque dove si pretende sempre di più senza mai dare un po' di pausa, un po' di serenità, un po' di belle parole, anche quelle servono, sai?
1: Le belle parole. No, hai ragione. L'ambiente tossico, tra l'altro, può essere tante cose, no? Può essere 12 ore di lavoro al giorno, che non va bene. Vuol dire lavorare troppo, anche oltre l'orario di lavoro, anche a casa, non essere mai disconnessi, vuol dire questo, ma vuol dire anche essere trattati male sull'ambiente di lavoro, no?
0: Sì,
1: vuol dire
0: purtroppo sì.
1: Vuol dire tante cose, quindi ognuno ha la propria definizione di tossico, no? E che adesso i giovani sono più sensibili. Però questa cosa viene un po' vista a volte come un difetto, anzi spesso, da quelli più vecchietti, no?
0: Sì.
1: Come me, ad esempio. Dalla generazione un pochettino più vecchio, anche qui ha qualche anno in più di me, che dice: ma cosa vogliono questi giovani qua?
0: Vogliono lavorare, no, o vogliono perdere tempo?
1: No, perché gente che magari è stata trattata un pochettino male, 25-30 anni al primo lavoro, poi si ritrova magari a 50-60 anni e dice: come io sono stato trattato male e ho sopportato, va bene,
0: certo.
1: anche queste giovanelle devono sopportare. La verità è che oggi i ragazzi non accettano questo compromesso. Dobbiamo, secondo me, per questa è una mia opinione, noi un pochettino più vecchietti, capire che invece è corretto non accettarlo il compromesso.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: le dinamiche...
1: È stato accettato tanto in passato, ma forse non era giusto. No?
0: Sì,
1: tu
0: sì.
1: Che dici?
0: No, totalmente d'accordo. Fortunatamente sotto questo punto di vista si sta cercando di cambiare, ovviamente è un cambiamento che richiederà tantissimo tempo, ma basta in realtà fare un giro su LinkedIn anche così per vedere proposte di lavoro. Magari cercano il ragazzo giovane però con 10 anni di esperienza, che
1: quando l'ha fatta all'asilo, alla scuola
0: quando
1: materna.
0: Quando l'ha fatta questa esperienza all'asilo, esatto.
1: Vabbè, questo è un altro discorso, e c'è ancora, c'era tanto tempo fa e c'è anche adesso quello dell'esperienza. Cerco giovani con esperienza, come si fa?
0: Come si fa, esatto, perché soprattutto se poi magari sono ragazzi che hanno studiato buona parte, insomma, della loro età più giovanile, cioè sicuramente poi bisogna di fare esperienza dopo un po',
1: quindi. Di contro, per dare una botta al cerchio dall'altra parte, abbiamo invece anche qualche ragazzo che un pochettino ne approfitta, no? Usa magari troppo velocemente la scusa: ah, ambiente tossico, troppe ore, e invece magari un pochettino potrebbe fare qualche passo in più. Ci sono tutti e due le situazioni. So che in questo mi stai guardando malissimo, non ti trovi d'accordo, va bene?
0: No.
1: Però ci sono ambedue le parti, quindi a volte bisogna cercare un equilibrio, no?
0: La testa di Rapanello c'è in qualsiasi settore.
1: La testa di Rapanello mi piace molto.
0: Chi vuole fare il furbo c'è in qualsiasi settore, ambito della vita, purtroppo. Quindi bisogna stare sicuramente attenti sotto questo punto di vista. Però diciamo che la situazione del lavoro dovrebbe migliorare ancora molto, e si spera si possa andare in quella direzione.
1: Voglio dedicare a te e a tutti i giovani all'ascolto che hanno vissuto un ambiente tossico la prossima canzone, che ha un titolo, Nightmares, incubi, che mi sembra assolutamente calzante. Va bene?
0: Vai.
2: Yeah. Oh.

0: Nightmares.
1: Nightmares, Brush con i Pinguini Tattici Nucleari, canzone che è stata dedicata dal buon Claudio Chiari a tutte le persone che, perché non ho capito, a tutte le persone che?
2: Che vivono un incubo, nightmares, quindi può essere un incubo sul lavoro, ne stavamo parlando poco fa, o altri tipi di incubi,
1: Parliamone, cioè cosa? Stare qua il venerdì mattina con Claudio Chiari,
2: Ma cosa vuol dire? Ma tu devi ringraziare, devi mandare una mail ai capi e dire grazie di questa bellissima esperienza. Assolutamente.
1: Grazie Fabi per esserti.
2: Ma che Papi? Ma Papi tua sorella.
1: No, Fabi, esserti assentata.
2: Fabi è andata a farci il suo bel weekend. Giusto. Allora, hai trovato un annuncio di lavoro scandaloso oppure no? Oppure la chiudiamo qui, dai.
1: Allora in realtà la maggior parte di persone anche che poi si lamentano sui vari social spiegano che ci sono questi datori di lavoro che cercano persone con laurea anche magistrale, anni di esperienza, e poi offrono contratti di stage. Per esempio questo qui cita laurea magistrale in chimica con 2 anni di esperienza, mi offrivano 600 euro al mese per 6 mesi con la possibilità di essere assunto alla fine dello stage con un contratto di apprendistato 900-1000 euro al mese, e mi chiesero di trasferirmi a Bergamo. Quindi abitavo a 40 chilometri di distanza all'epoca e mi chiedevano anche il trasferimento.
2: Allora, questa è una parte della tossicità del lavoro che riguarda lo stipendio. Abbiamo parlato prima, insomma, anche di altre situazioni. È ovvio che poi non possiamo lamentarci se questi ragazzi vanno all'estero, no?
1: Sì,
2: 600-900 euro con una laurea magistrale in chimica super tecnica e vai a lavorare da un'altra parte.
1: Almeno far rientrare i soldi che sono stati investiti negli anni di studio.
2: Pagarti anche un affitto. Questo è, insomma, un grandissimo problema. Non riusciremo a risolverlo oggi in The Journalist, ma abbiamo voluto, insomma, buttarvi lì questa suggestione di questi ragazzi che, pur di avere un ambiente migliore, rinunciano anche a qualche soldo. Ma no, ma i soldi ci devono essere, però. Cosa fai così con il braccio? C'hai un tic?
1: Dammi un po' di soldi, dai.
2: Tra poco anche le previsioni meteo qui su Radio Number One.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
5: Buonasera, capo.
4: Rieco la cervella artificiale.
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
4: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
7: Ma buonasera, Luchino.
4: Sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
7: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e 2 secondi.
4: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche 3/3.
5: Lei è un cretino.
3: Happy Hour. A venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi

0: è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One Meteo.
2: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specialmente nella seconda parte della giornata, e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili con massime tra i 17 e 21 gradi, ma minime che arrivano anche sui 9-10 gradi. Ce ne siamo accorti questa mattina. Centro Italia oggi instabile in Toscana con rovesci e temporali in estensione entro sera su Lazio, Umbria e Marche interne, meglio in Abruzzo, temperature stabili. Per domani sabato, attenzione, al nord schiarite, al nord-ovest, instabile sull'est della Lombardia, nord-est dell'Emilia-Romagna, con rovesci temporali in attenuazione verso la sera. Attenzione alla neve dai 1500 metri, temperature in calo. Centro Italia perturbato con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature anche qui in calo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia in diretta su Radio Number One, arrivati alle 11:30 minuti. Posso dire che io ho già un po' fame, avrei voglia di un bel pranzo, di un bel banchetto.
1: Ti propongo aragosta in zuppa di pomodoro, anatrala pechinese e tiramisù. Incredibile, tiramisù. Questo è il menù, insomma, che è stato proposto dagli chef cinesi a Donald Trump e a tutto lo staff americano in occasione di questo incontro storico, no? L'avete visto in questi giorni, è un incontro che tra l'altro potrebbe essere anche molto decisivo per l'umanità, voglio dire.
0: Sì, perché per quello che succederà poi.
1: Ecco, perché da questo incontro, insomma, poi a pioggia possono succedere tante cose, però noi ci concentriamo su questo piccolo dettaglio, perché è sempre bello, è sempre carino capire, cioè tu immagina, prima di questo pranzo si saranno messi lì e avranno detto cos'è che faccia mangiare a Donald Trump, al biondo lì, cos'è che gli diamo, lui che mangia sempre gli hamburger e la Coca-Cola, e hanno deciso
0: il classico pasto americano, no?
1: No,
0: come si suol dire.
1: No, anche perché tu in questi casi sei in Cina e ogni mossa, secondo me, anche quella del pranzo, ha un aspetto politico. Cioè,
0: certo,
1: voglio dire, tu sei in Cina, dici, ok, tu sei qua, nostro ospite, mangi quello che noi ti diamo. Poi certo, lo devi far contento il tuo ospite, no? Mi fa sorridere che ti sia il tiramisù.
0: Allora, posso dire che in realtà, ora che ci penso, mi è capitato chiaramente di mangiare in alcuni ristoranti cinesi, giapponesi, insomma, orientali, e il tiramisù effettivamente è sempre veramente buono. Poi magari lo fanno anche in qualche variante particolare, che ne so, tipo una volta mi è capitato di assaggiarlo al matcha. Tiramisù al tè matcha, invece può essere sicuramente una di quelle cose apprezzabili. Comunque è un menù che unisce tradizione cinese e richiami occidentali, quello appunto scelto per questo banchetto. Ti dirò, pensavo che ci sarebbe stata più roba, in realtà mi immaginavo un menù un po' più ricco.
1: Ma c'è dell'altro, perché io ti ho accennato solamente l'aragosta e la zuppa, però ci sono, allora va bene, la zuppa di pomodoro. Allora, zuppa di pomodoro con aragosta, che deve essere buonissima, mamma mia. Poi costine di manzo croccanti, e qui secondo me hanno schiacciato l'occhio all'americano, no? Ha detto, dai, facciamoli mangiare delle costine.
0: Non c'è la variante vegan, però c'è la variante vegan.
1: Capito. Poi eccole qui, verdure di stagione stufate e salmone cotto lentamente con salsa alla senape. Buonissimo.
0: Buono.
1: Immancabile anche uno dei simboli della cucina di Pechino, cioè l'anatra arrosto alla pechinese, che mi piace.
0: Ecco, questa già. Aiuto. Non me la sento.
1: Come aiuto?
0: Proprio.
1: Ma no, ma buonissima.
0: Se io penso all'anatra, non
1: accompagnata, stai attenta, da panini di maiale fritti in padella. A chiudere il banchetto, pasticcini, tiramisù, eccolo qua, frutta e gelato. Io a questo menù do 8
0: così,
1: pieno.
0: Tu passi dalle costine di manzo al pesce al maiale, Claudio. Claudio, italiano sei? Ma che italiano sei?
1: Ma che se ne frega?
0: Ora
1: no,
0: si mischia la carne, il pesce, come se non
1: ma se io vado. Domani. Ma ho capito, ma sì, ma sono cose vecchie queste qua del mischiare pesce.
0: Ma è vero.
1: Ma quanto vecchia sei? Cioè, tu sei giovane, dovresti mangiare. Ma cosa vuol dire?
0: Tu sei un pessimo italiano, ok?
1: Avevo capito, tu sei un pezzo di. No, sei un pessimo italiano, non è vero. Comunque, questo ristorante era affacciato su piazza Tiananmen. E questo è. Vi piace il menù?
0: Ma.

0: menù.
1: Ma non è vero, perché alla fine a me è piaciuto molto. Voglio dire, se sei ospite di Xi Jinping, ti invitano nella Golden Room,
0: no,
1: che si affaccia su Piazza Tiananmen.
0: Come si chiama?
1: Io dico Xi Jinping, è sbagliato?
0: No, dillo un po' più.
1: Ma lo dico, lo dico come lo dicono tutti, perché tu come lo dici?
0: No, devi dirlo un po' più così.
1: Ma che sciocca che sei. Comunque, in ogni caso, il mio piatto preferito tra tutti quelli che sono stati serviti al presidente Trump,
0: sì,
1: è sicuramente l'anatra arrostola pechinese, proprio quella che piace di meno a te. A me fa impazzire.
0: È già questo.
1: Ti lascio i panini di maiale fritti in padella, quelli te li lascio, mi concentro sull'anatra arrostola pechinese. Va bene?
0: Facciamo che tra pochissimo ascoltiamo una grande canzone e poi torniamo da voi.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Then, siamo ritornati indietro nel tempo con questo disco, una curiosità carina, se sì. Mi permette, mi consente di raccontare, signor.
1: Ma io prometto tutto, se lo chiedi così gentilmente, tra l'altro.
0: No, perché mi ha fatto sorridere leggere che il cantante scrisse il brano in pochissimi minuti mentre aspettava la sua ragazza a casa annoiato, quindi vedi, aspettare ed annoiarsi molte volte può essere poi di ispirazione.
1: Beh, lo dicono,
0: aspetti il partner.
1: Lo dicono tanto gli esperti, no? Che bisogna avere il tempo di annoiarsi, perché nel tempo della noia o dell'annoiamento, se dice così, non lo so, in quel momento lì tac, ti parte la vena artistica e quindi magari ti vengono in mente delle cose che non ti verrebbero quando sei lì che le cerchi, capito?
0: Sì, diciamo che poi tu sei obbligato in certe situazioni a dover aspettare. Abbiamo citato il partner in questo caso, ma può essere anche l'amico, l'amica, il familiare,
1: il dentista, il medico in coda, quelle cose lì, anche lì nello studio medico possono nascere canzoni come questa.
0: Vedi, quindi
1: non ci credo.
0: Dobbiamo farci ispirare.
1: Allora, io devo farti una domanda in quanto donna, ok? In quanto tu hai i capelli lunghi, medi, non lunghissimi, ok, va bene, no, ti stavo guardando in questo momento.
0: Quelli lì.
1: Allora, cos'è la curly hair theory, la teoria dei capelli ricci? Cioè, la domanda è questa: è vero che quando ci si innamora si smette di lisciarsi i capelli? Cioè, non ho capito, la donna riccia quando deve stare in gingheri si lisce i capelli, una volta che sei innamorato, una volta che c'è una relazione stabile, basta?
0: Allora, diciamo che secondo me chi è liscio vuole i capelli mossi e di conseguenza invece chi è riccio vuole farsi liscio, ok? Quindi,
1: cioè, ma perché?
0: Morale della favola, non ci piacciamo mai e non va mai bene nulla, però appunto.
1: Quindi tu dici nel momento dell'innamoramento c'è quella cosa, faccio la cosa in più. Cioè,
0: tu devi conquistare la preda dando tutto te stesso.
1: E quindi cambi i capelli.
0: Quindi sei lì che dici: dai, sì, oggi mi faccio i capelli, liscio, mi faccio bella, mi faccio di qua, mi faccio di là.
1: Capito.
0: Poi, una volta che appunto la
1: è conquistata,
0: preda è stata conquistata, allora anarchia, non ti trucchi più. No, scherzo.
1: Allora, no, ma questa che sembra una scemenza, e probabilmente lo è confortata da parecchie fotografie di star che in effetti attrici, insomma, anche famose. Cose che nel momento in cui sono in cerca, oppure all'inizio della storia, hanno il capello liscio. Poi nel momento in cui la storia è consolidata, no? E quindi c'è un rapporto ormai consolidato, basta, sono ricci. Non avevo mai posto la mia attenzione su questo aspetto.
0: Si fa vedere un po' più naturali, che poi è così, perché tante volte noi donne siamo lì sempre a cercare di farci renderci più belle, però poi
1: ma quello anche gli uomini
0: semplici.
1: No, ma ho capito, ma vestirsi meglio, curarsi di più, questo ti voglio dire, lo capivo, no? lo facciamo tutti, no? All'inizio sai, non conosci tanto l'altro, quindi
0: senza esagerare chiaramente,
1: sì, ti metti ti curi un pochettino di più, ti metti in gingheri, ti vesti meglio, ma questo è comprensibile. Il capello liscio riccio onestamente mi sfuggiva, quindi.
0: Ma secondo me è come per l'uomo: gelato oppure no, quella roba lì.
1: Gelato?
0: Gelato?
1: Cosa dice gelato? Ah, col gel?
0: Gelato.
1: Ma esiste ancora il gel? Sì.

0: onore, ci sono i Maneskin su Radio Number One. Senti, al di là del tempo, oggi ci sono tipo 4 gradi.
1: Fa freddissimo.
0: Hai già in mente qualcosa per quest'estate?
1: Allora, io sì, andrò, non ci sono mai stato, andrò in vacanza in Calabria quest'estate.
0: Bello.
1: Tu sei stata ancora?
0: Mare stupendo.
1: Io non ci sono mai stato e tra l'altro in queste classifiche che riprendiamo anche tra un attimo, sai, bandiera blu, le spiagge più belle, spesso c'è il mare.

0: Calabria.
1: E quindi sono curioso. Vieni con me? Vuoi venire anche tu?
0: Sì, guarda, un bel road trip, quello che ci vorrebbe.
1: No, mi serve una babysitter trip. Una babysitter per per il bambino piccolo. Ti portiamo.
0: Perché no?
1: Va bene.
0: Sì,
1: dai.
0: Mi diverto. Tariffalta, si parla di 150 euro netti. Allora,
1: sì,
0: allora.
1: Ciao. Arrivano le news qui su Radio Number One.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è qui. Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Numero

0: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox!
9: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park. Fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Number One Notizie.
12: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. La tragedia nelle acque delle Maldive. Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate nel punto in cui hanno perso la vita i 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A Malea intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia competente. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina. Versava ogni sera candeggina nel caffè della moglie che aveva deciso di separarsi. A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini riprese da una videocamera piazzata dalla donna che si era insospettita per i ripetuti malori. Monopattini, scatta l'obbligo di targa, chi è senza rischia fino a 400 euro di multa. Ci sono invece 2 mesi di tempo per l'assicurazione che partirà dal 16 luglio. Elettricisti, muratori, saldatori, idraulici e manutentori, ecco i professionisti più introvabili nel 2026. In Italia spesso a mancare sono le persone, circa il 50% dei giovani scarta a priori i mestieri più richiesti. Il derby di Roma e le altre 4 gare che vedono impegnate le squadre coinvolte nella corsa Champions si giocheranno domenica a mezzogiorno. È l'esito dell'incontro in prefettura. Il derby comincerà 5 ore prima della finale degli internazionali d'Italia. E a proposito di tennis, Jannis Sinner è volato in semifinale battendo in 2 set il russo Rublev. Questa sera dopo le 18 sfiderà un altro russo, Medvedev. La prima semifinale alle 15:30 vedrà invece in campo un sorprendente Luciano Darderi contro il norvegese Ruud. Grazie per l'ascolto.

0: something I want to talk about.
1: Si chiama Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter, ad aprire anche questa terza ora insieme. Mezzogiorno e 5 minuti, nonostante il tempo sia un po' non dei migliori, noi sì. Vogliamo già sentirci in vacanza, già pensare a tutte quelle destinazioni che ci attendono per quest'estate.
2: E ci mancherebbe altro, siamo a metà maggio, voglio dire, anzi molti di noi, insomma, chi può ha già anche prenotato, a parte qualche dubbio dei voli aerei, sai, io ad esempio sono stato un po' frenato da quella roba lì.
1: Anch'io.
2: Anche tu?
1: Sì,
2: mi confermi.
1: Infatti guarda, non ti dico che vacanza mi aspetta.
2: No, vabbè, se vuoi dopo dillo pure. Allora, abbiamo parlato nei giorni scorsi con Fabiana, che oggi è via per un bel weekend, della classifica delle spiagge, del mare, delle località. In questo caso invece la classifica di oggi, che si chiama Le Bandiere Blu, che ogni anno è ricorrente, non si riferisce solo alla pulizia dell'acqua, l'acqua cristallina, alle spiagge, ma si riferisce, diciamo, ai comuni, no? Quindi in questa classifica entrano dentro anche un sacco di altri riferimenti, non so, per dire
1: qualità, diciamo.
2: Qualità, non so, la raccolta differenziata di quel paese come funziona, per esempio. Questa cosa qua va ad incidere sulla località, e quindi insomma ci sono più punti che vengono compresi in questa classifica. Sono 257 comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, ci sono alcuni nuovi ingressi, non solo mare ma anche lago, ad esempio. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, 35.
1: Perché lì effettivamente anche sotto il punto di vista della raccolta differenziata,
2: cioè non solo la raccolta differenziata,
1: abbiamo citato questo, servizi, poi possono essere piste ciclabili, aree verdi, insomma. Sotto questo punto di vista sono parecchio attrezzati.
2: Cioè i servizi, cioè si va molto ad analizzare anche i servizi e le barriere architettoniche, per esempio. No, se tu hai una spiaggia bella, mare bello, e poi è inaccessibile, ad esempio, è un problema, no?
1: No, è anche vero che ci sono posti magari molto più attrezzati dove però al mare non è bello.
2: Assolutamente.
1: Quindi, certo,
2: certificazioni varie, informazioni turistiche, non so, servizi di utilità pubblica sanitaria. Insomma, è davvero una classifica molto molto più complessa. Allora, tra le nuove località ci sono due località in provincia di Cosenza, poi Catanzaro, Locri, Reggio Calabria, in Emilia Romagna Rimini, ad esempio, fuori, in Liguria Andorra, che siamo a Savona, Taggia, Imperia, in Lombardia abbiamo, questo mi incuriosisce perché lo conosco molto bene, Limone sul Garda,
1: sponda bellissimo, posto pazzesco,
2: molto bello. Abbiamo poi Leuca, in Morciano di Leuca, Lecce, Tricase, Lecce, in Sardegna abbiamo Teulada, in Sicilia Ispica, penso che si dica così, in provincia di Ragusa, poi Lipari, Messina e anche il Monte Argentario. Ad esempio, Monte Argentario è un posto meraviglioso, però finora non era in classifica, evidentemente è migliorato nell'offerta, no?
1: E tra l'altro non abbiamo citato anche dove andrai tu, per l'appunto in Calabria, aggiunge 4 nuovi ingressi a quello che era appunto il 2025.
2: Vediamo, ad esempio Calabria, tu dici Calabria. Calabria è molto avanti per la bellezza, la qualità dell'acqua, le spiagge, però poi in servizi
1: magari
2: mi cede un attimo. Quindi voglio dire, questa classifica delle bandiere blu che tu mi critichi sempre, invece è molto molto interessante.
1: Allora ragazzi, questo uomo inventa di quelle cose, cioè davvero,
2: ma cosa vuol dire inventa?
1: Ma quando sei stato criticato? Quando?
2: No, tu hai detto ieri ancora queste bandiere blu, ma è passato un anno.

0: number one. Stiamo parlando delle spiagge premiate per quanto riguarda la bandiera blu quest'estate, per l'esattezza 525 spiagge. Mi viene a dire che vai dove vai in Italia comunque è bello, cioè i posti brutti nel mondo sono sicuramente altri.
1: No, sì, però ce ne sono di brutti. Allora, ok, va bene, approvo la tua riflessione, però devo anche dire che ci sono posti meravigliosi, io ci sono stato, trattati purtroppo molto male,
0: sì, molto male.
1: E l'elenco, ti dico, è lunghissimo. Infatti molte località meravigliose a livello di spiagge, a livello, no, dal punto di vista naturalistico, non sono in questa classifica. Perché? Perché poi non confermano a livello di servizi, li abbiamo elencati poco fa, no? Servizi per i cittadini, per i turisti di tutti i tipi, cadono, no, su questi servizi, e quindi la bellezza del posto non basta per farli finire in classifica. Poi se non te ne frega niente, voglio dire, tu
0: certo, dipende anche che cosa cerchi. C'è chi preferisce quella tipologia di vacanza, quindi va benissimo il mare bello, la spiaggia bella, poi se non ho determinati servizi, amen.
1: No, beh, certo. Sì, sì, sì. Però ti viene la rabbia. Oh, ti faccio un esempio. Io qualche anno fa sono stato a Marzamemi, posto meraviglioso in Sicilia, no? Lì nella punta, lì dove vai, non sbagli. Quindi mare.
0: In Sicilia non sbagli.
1: Ecco, mare fantastico, posto meraviglioso. Io avevo una casetta in affitto, ok. Però io ogni giorno mi svegliavo e venivo colpito negativamente dalla quantità di spazzatura riversata sulle strade, sulle stradine che magari percorrevi per andare in spiaggia.
0: Certo.
1: E a me veniva una rabbia, ti dico, di livello cosmico, perché dicevo, ma cavoli, ma questi hanno davvero il paradiso,
0: un posto incredibile,
1: il paradiso. E io poi ci sono ritornato, perché io probabilmente poi sono, come dicevi tu, tra quelli che poi se ne fregano, dicono vabbè dai, chi se ne frega, però perché non devi fare un paio? Io ho citato Marzamemi, potrei citare tanti altri posti, no, bellissimi, dove però i servizi
0: sì, purtroppo magari
1: vengono meno, no?
0: Sì, poi è anche vero che durante il periodo estivo, quindi luglio in particolare, poi anche agosto, essendoci tantissime persone, è facile poi trovare queste situazioni. Poi certo ci sono località in cui le trovi molto più facilmente, altre dove
1: io ho citato la spazzatura, ma potrebbero essere anche, non so, barriere architettoniche, piste ciclabili più o meno esistenti, inesistenti, no? Aree verdi discutibili, quindi voglio dire, un passo avanti. Secondo me queste bandiere blu ti spingono a livello di amministrazione a fare qualche cosa in più,
0: a fare qualcosa di più. Quindi sì, assolutamente, quindi benvenga, certo. E sarebbe anche interessante, non so se ti è mai capitato di discutere tra qual è il miglior mare tra Sardegna, Sicilia e Puglia. Non so se ti è mai capitato, magari parlando con
1: amici. Ma dipende molto dalla spiaggia, voglio dire, sono di alto livello tutti e tre,
0: però
1: no?
0: Certo, però c'è il dibattito che nasce per poco quando si citano queste tre mete, quindi magari potremmo chiedere anche ai nostri ascoltatori cosa preferiscono,
1: qual è il mare migliore,
0: esatto,
1: qual è la loro bandiera blu, tenendo conto di tutto. Dai, proviamo a vedere se risponde. La tua bandiera blu in assoluto qual è?
0: Sicilia, ragazzi, per me Sicilia, proprio rapporto vita qualità prezzo, vince su tutto a mani basse.
1: Sei stata molto decisa.

0: Sardegna e Puglia, si crea sempre il dibattito quando, quando citi queste mete. Sentiamo un po' i vostri audio.
1: Sì, anche in merito appunto al discorso delle bandiere blu che vi abbiamo fatto poco fa.
2: Ciao ragazzi, sì. Io sono stato sia in Puglia in varie località che in Sicilia, in alcune località. A Sardegna non sono mai andato. Comunque tra Sicilia e Puglia io voto 50 tutte e due. Beh, il centro lo divido in due perché sono splendide. Ciao, buona giornata.
1: Sei il solito democristiano, prendi posizione.
0: Lui
1: no?
0: Vota, non vota.
3: Per me tutte le spiagge della Maddalena, l'arcipelago della Maddalena è un sogno. Ogni giorno una spiaggia diversa, tutta bellissima, con un'acqua pulitissima, si sta da Dio nell'isola, tutti cordiali, negozietti bellissimi, si mangia da Dio. Tutta la vita la Maddalena. Ciao ragazzi.
0: Quindi punta la Sardegna.
1: Sì, assolutamente, in particolare qui abbiamo una fotografia. Abbiamo chiesto bandiera blu, ci mandano la fotografia con
0: le montagne,
1: con le montagne innevate, le Alpi Retiche a sciare. Bravo, abbiamo capito insomma che non ha a che fare con questa classifica.
0: Se il tempo continua ad essere questo si può, ci manca poco.
1: Organizziamoci, scarponi, sci e piumino.
4: The Journalist, gli spacca notizie. Ascolta i podcast di Radio Number One.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità 800-239-182.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox!
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
13: Radio Number One è dove vivi tu.
14: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Radio Number One, a mezzogiorno e 26 minuti, stiamo parlando di destinazioni, di vacanze, soprattutto di qual è la vostra bandiera blu del cuore, no?
1: Assolutamente, le bandiere blu, ricordiamo, non prendono in considerazione solo la qualità delle acque di balneazione, ma tutta una serie di servizi, quindi la località, diciamo così, a 360 gradi. Allora, qui abbiamo tifosi della Sicilia, tifosi della Sardegna, tifosi della Puglia, vediamo un po' come va a finire con qualche altro messaggio.
0: Questa sfida.
2: Io adoro le spiagge del Salento, uniche, bellissime. Ciao, Terry da Brescia. Fuori stagione però, giugno o settembre, perché altrimenti piena estate è improponibile.
1: Vabbè, questa può essere per chi può, certo. Assolutamente. Altro messaggio?
3: Allora, vai. Sono stata sia in Puglia che in Sicilia, sono bellissime tutte e due, cioè sì. Addirittura in Sicilia una volta sono andata ad aprile, abbiamo fatto il bagno, quindi stupendissimo. Da buon calabrese, però anche la Calabria, ragazzi, cioè, è tanta roba, tanta roba anche la Calabria.
1: Vedi, io che vado in Calabria per la prima volta in vita mia, mi arriva la conferma.
0: Adesso sono gasata anche io per questa questione della Calabria. Mi sa che vengo, tu scherzi, ma io vengo.
1: Vuoi venire anche tu in Calabria?
0: Sì, ma tutto a scrocco.
1: Cosa vuol dire tutto a scrocco? Sei
0: cioè,
1: fuori?
0: Della serie, io vengo come ospite, il caffè posso offrire la mattina.
1: Esagerato.
0: Dici troppo?
1: Dando un'occhiata qua e là, tra l'altro, la Calabria, mi sembra così, ad una prima occhiata, devo ancora approfondire un pochettino, un po' più economica rispetto alla Sicilia, rispetto alla Sardegna, poi varia di località in località, però un filo meno. Poi ti dirò al ritorno, insomma, se è vero questa cosa.
0: Soprattutto in Sardegna, se vai nel posto sbagliato, potresti finire, insomma, con male. Pochi soldini nel portafoglio.
1: Pelato, stai dicendo male.
0: Esatto.
1: Va bene, dai, bandiera blu, qual è la vostra bandiera blu personale? La bandiera del cuore, poi come abbiamo detto, voglio dire, tutti sti riferimenti magari a livello personale non li abbiamo, no?
0: Sì,

0: Riascoltata a mezzogiorno e 35 minuti qua in diretta su Radio Number One, è arrivato il momento delle domande delle domande, signori.
1: Che domanda delle domande? Qual è la domanda delle domande?
0: Tu, Claudio Chiari, sei una persona che arriva in ritardo oppure no?
1: No, tendenzialmente No, io ho un buon rapporto con l'orario, e se proprio arrivo in ritardo avverto. No, sono abbastanza bravo.
0: Puntuale, quindi.
1: Sì, abbastanza
0: né
1: puntuale.
0: Né troppo in un senso, né troppo nell'altro.
1: No, arrivo giusto, arrivo 5 minuti prima, un minuto dopo, 2 minuti dopo, però non faccio mai quella cosa lì dell'arrivare un quarto d'ora dopo l'appuntamento, mi disturba, o mezz'ora
0: però,
1: dopo.
0: Però sinceramente, anche arrivare un quarto d'ora prima è una cosa che a me mette ansia.
1: Cioè, ma io non arrivo un quarto d'ora prima.
0: No, dico in generale, sia arrivare troppo dopo, sia arrivare troppo prima, secondo me può dare ansia in entrambi i casi, no?
1: No, ho capito, però dipende anche però di che cosa stiamo parlando. Un colloquio di lavoro, un aperitivo con gli amici,
0: è uguale.
1: Un genitore che ti aspetta per una visita, cioè nel senso ci sono varie situazioni.
0: È uguale, non bisogna
1: ma uguale
0: fare
1: cosa, l'aperitivo
0: queste
1: col...
0: classi.
1: Ma se l'aperitivo con gli amici, che se arriva un quarto d'ora dopo, chi se ne frega, si bevono una birretta in più, poi arriva.
0: Ma ti stanno aspettando, non essere maleducato, devi arrivare comunque puntuale.
1: No,
0: lo dico perché ne ho sentite molte negli anni.
1: Tutta questa esperienza. Ok, dai, va bene, parliamo di questa cosa qua del ritardo. Ci sono paesi, abitudini, situazioni. Abbiamo capito che Virginia è quella che arriva sempre in ritardo. Sopportiamola.
0: Non è vero.
1: Sopportiamola, dai.
0: Era così tanti anni fa, decenni fa.
1: Ma se c'hai 20 anni, ma decenni fa che cosa? A 5 anni eri puntuale, adesso no. Va
0: certo,
1: bene,
0: all'asilo.
1: In
0: non
1: arrivo.
0: Sei sempre in ritardo, quindi
1: che
0: vivi
1: cosa?
0: Solo nel paese o posto sbagliato.
1: Ah, va bene, mi organizzo. Dai, in arrivo una grandissimissima canzone qui su Radio Number One.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: 76 con questo disco. Il testo, diciamo, che gioca sul contrasto uomo-donna, e lei interpreta una donna forte, ironica, che studia un po' il comportamento maschile tipico del maschio alfa.
1: Mamma mia, che definizione! Maschio brividi, brividi. Ho la pelle d'oca.
0: Brividoni
1: dopo...
0: per il signor Claudio.
1: Beh, assolutamente.
0: Come ti senti ad essere chiamato signore?
1: Purtroppo, no, guarda, andando avanti capiterà anche a te, ti chiameranno signora.
0: No, no, già capita.
1: All'inizio ti arrabbierai un pochettino, dopodiché
0: però
1: dirai.
0: Già capita.
1: Ti capita adesso?
0: Sì, sì.
1: Signora.
0: Io
1: vabbè,
0: dire,
1: ma i bambini te lo dicono, però.
0: No, me lo dicono le persone tipo della tua età.
1: Ah, dall'alto, dai più vecchi.
0: Sì.
1: Più vecchi. Ah,
0: sì.
1: Ho capito. Della mia, della tua età, la cosa vuoi?
0: Io li guardo e penso, no, scusa, ma le vedi le collane con Hello Kitty, la vedi la felpina con i fumetti?
1: Cioè,
0: come ti viene da dire signora?
1: Vabbè,
0: come?
1: Ma non è una brutta cosa, dai, va bene. Allora, ci siamo lasciati con una tua frase forte. Tu hai detto, ho registrato tra l'altro il tuo intervento, che potrete riascoltare tutti sul nostro sito se lo avete perso. Cioè, Virginia ha detto, non sei sempre in ritardo, vivi solo nel paese sbagliato. Cioè, come questa storia, a seconda del paese ci sono criteri diversi nel valutare il ritardo. Io so ad esempio la Spagna la so, ci sono stato tra l'altro poco tempo fa, ho una nipote che abita lì.
0: E dove sei stato? A Ibiza?
1: Sono stato a Madrid però il concetto del ritardo è un po' più fluttuante rispetto al nostro, ci vediamo, arriviamo dopo, arrivi dopo.
0: Sì,
1: è più tollerato.
0: Assolutamente sì, si può arrivare fino a 40 minuti di ritardo ed essere ancora comunque puntuali, ma soprattutto essere ancora educati, nel senso che nessuno ti farà delle storie o delle menate perché appunto tu sei arrivato con solamente quasi un'ora di ritardo.
1: Ma anche sul lavoro? Cioè tu arrivi mezz'ora dopo di un appuntamento e sei in linea.
0: Sì. Orario flessibile, poi esci 40 minuti dopo oppure non c'è problema, l'importante è che a fine giornata hai finito di fare quel lavoro che magari
1: presumo. Io ti dico, noi qui italiani, poi anche alcune zone dell'Italia in particolare, non tolleriamo neanche i 10 minuti.
0: Dieci minuti
1: è la tolleranza massima, secondo me. No.
0: Ti dico la verità, secondo questa statistica, per quanto riguarda il centro Italia si tollera fino a 35 minuti e invece per quanto riguarda il sud e le isole si può arrivare fino anche a più di 40 minuti, comunque essere considerato ancora una brava persona.
1: No.
0: Poi ci sono posti come per esempio la Svizzera, dove arrivare 10 minuti prima è d'obbligo, cioè se tu hai un appuntamento alle 10 devi arrivare alle 10-10 per non essere considerato
1: mi fa anche sorridere guardando questa bellissima cartina tra l'altro dell'Europa. Ci sono alcuni posti in Europa dove questa leggenda riporta zero, cioè tu devi arrivare all'ora previsto, cioè se tu hai un appuntamento alle 9 tu devi essere lì alle 9:00. Questi posti sono la Gran Bretagna ovviamente,
0: ma anche
1: la Germania, sì, i paesi nordici, massimo 5 minuti questa cosa qua.
0: Sai che invece non me l'aspettavo.
1: Ma come
0: perché di solito, no, perché in realtà questi...
1: in Inghilterra ragazzi l'orario
0: fiscale,
1: dai, c'è una certa storicità anche, prova a dire alla regina regina arrivo 10 minuti dopo, figo, c'è protocollo lì, no, anche tu
0: invece sai, pensavo che questi paesi comunque che sono sempre molto più avanti sotto questo punto di vista, quindi dalla mentalità molto molto aperta per quanto riguarda l'orario fossero un po' più flessibili
1: comunque,
0: ovviamente di 5 minuti, non di un'ora, invece assolutamente non è visto.
1: Comunque accettare il ritardo non vuol dire avere una mentalità più aperta, vuol dire avere un'abitudine diversa, secondo me. No?
0: Anche.
1: Cioè tipo,
0: però,
1: tu quando arrivi sempre in ritardo prima della trasmissione io accetto perché è una mentalità aperta.
0: Sì,
1: cioè sono aperto.
0: Diffamazione, ragazzi, diffamazione.

0: Trasmissione dei giornalisti dal 2017 in chiusura di queste tre ore insieme con il signor Claudio Chiari, il signor, il boss.
1: Ma boss di che cosa?
0: Ne metta. Il boss di questa trasmissione.
1: Che sciocchina, che sciocchina. Da lunedì torneremo con Fabiana, The Journalist e gli Spacca Notizie. Tu invece avrai un weekend ricco di impegni, giusto?
0: Sì, sì, noi come sempre ci sentiamo il weekend dalle 10 fino alle 2. Tra l'altro, ecco, mi sono dimenticata di dirtelo anche prima. C'è un momento in cui ci si scambia ricette che possono essere sia venute bene che venute un pochino peggio, no? Ma di quelle cose, ma di quelle fotografie.
1: Ma io ogni tanto ti ascolto intorno alle 11, 11 e mezza, mentre cucino. Cioè io sono lì a casa, a volte metto Radio Number One, ti sento sotto mentre cucino, e quindi ogni tanto la becco questa. Se vuoi ti mando anch'io dei messaggi per la cucina.
0: Ma sarebbe gradito, perché no? Così prendiamo spunto e magari le ricette di Claudio Chiari, che è uno chef. Pensate che io una delle prime conversazioni un po' più sostanziali ansiose che ho avuto con
1: sentiamo con la cazzata che sta arrivando
0: riguardavano proprio la cucina.
1: No,
0: la cucina.
1: è vero.
0: Beh, insomma, Claudio Chiari e Sergio Sironi, che sono due chef.
1: Sergio più bravo. Infatti io quando sono in crisi a volte a casa lo chiamo, gli mando i messaggi. Davvero, non sto scherzando, lo chiamo e gli dico: ascolta Sergio, però come fai a rendermi un attimino più croccante questa cosa qua, più dolce questa cosa qua? Lo chiamo e lui mi risponde.
0: Ecco, ricordati anche di chiamare. In realtà avresti già dovuto farlo tempo fa, quella attività di gruppo ricreativa in Franciacorta.
1: Quale attività di gruppo ricreativa?
0: Sì, adesso fa finta di non ricordare.
1: Ah, ti autoinviti all'aperitivo, capito?
0: No,
1: io. Va bene.
0: Tu avevi un compito e va da bene. Un anno non sei ancora riuscito a portare a termine questo compito.
1: Me lo sono dimenticato. Virginia, è stato come sempre un grandissimo piacere, buon weekend.
0: Grazie mille.
1: A tutti voi, buon weekend a te. Arrivano i due lì, i due disperati per One Match. Ciao!
0: Ciao Claudio, grazie.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
2: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parafendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
10: Pochi secondi all'una, alle notizie, poi One Match.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
13: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
12: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
14: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
12: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: One Match. Vediamo chi ha ragione.
10: Ma buon pomeriggio a tutti quanti, vediamo chi ha ragione anche oggi in One Match, l'ultimo appuntamento della settimana con Andrea Brumbrum e Ferrari e con
16: lo zio Francesco Nasti. Buon pomeriggio a tutti, dai che è venerdì, venerdì,
10: venerdì. Sì, però sarei un pochino più contento se potessi, ecco, se mi lasciassi la possibilità di vincere la sfida di oggi.
16: Cioè, io cosa devo fare? Devo scansarmi?
10: No, vorrei che tu dicessi subito: guarda, hai vinto tu e siamo
16: a
10: posto.
16: Ma guarda, io penso che oggi perderai e malamente.
10: Ma no,
16: io prenderò il largo,
10: credo.
16: Sono sicuro al 100%.
10: Un match un po' strano, parleremo di cibo, è un food match, posso dire solo questo. Un match un po' controverso, insomma un po' di cose che dobbiamo dire, però lo faremo tra pochissimo, va bene zio?
16: Va bene. Ti seguo pedissequamente.
10: E allora si parte con One Match, c'è Saif con l'ultimo singolo, buona domenica.
15: One Match. E tu, da che parte stai?

0: buona domenica.
1: Saif dice buona domenica anche se venerdì, noi diciamo buon venerdì, noi di One Match, perché comincia questa nuova esilarante puntatona.
2: Dai, non perdere. Venerdì, vai, vai. Puntatona.
1: Sì.
2: Tra l'altro che ci sta col weekend.
1: Beh, molto. Ha a che fare con tante cose, poi tra poco snoccioliamo tutto, come si suol dire. È un food match quello di oggi, lo diciamo subito, siamo nel campo delle illazioni, perché vi mettiamo di fronte a due ipotesi sacrileghe della cucina italiana. Ecco, la situazione è questa. Se foste legati con la corda ad una sedia, e avete davanti a voi da un lato una pasta asciutta col ketchup sopra e dall'altro una pizza con sopra l'ananas, dovete scegliere per forza uno di questi due piatti. Che cos'è meno peggio? Non abbiamo assunto sostanze particolari io e lo zio Nasti, però no. ci è venuta così.
2: Sì, poi abbiamo preso spunto anche dalle immagini che abbiamo visto dall'Aerosong, che poi sono state ripostate su tutti i social, dove Sal Da Vinci
1: hanno
2: fatto uno sketch, gli ha messo davanti una pasta col ketchup e lui inorridito scappa. Questo
1: è vero,
2: lo spunto.
1: Un meme vivente Sal Da Vinci, quindi sappiamo che ha reagito in quel modo lì. Quindi che cos'è che siete in quella situazione?
2: Tra le due cose, se proprio, cosa vi fa più schifo? Questa è la domanda, molto semplice.
1: E allora ci schieriamo sul ring.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
2: E allora, se io proprio dovessi scegliere tra una pasta dello spaghetto col ketchup e la pizza con l'ananas sopra, e non ridisco, io mi mangio piuttosto lo spaghetto col ketchup, ragazzi, perché quella cosa dell'ananas dolce, acido e caldo insieme mi fa venire veramente i conati. Io non riesco a capire come si fa a mettere una roba dolce sopra la pizza. Non ce la faccio.
1: Comunque non sarebbe la prima cosa dolce e salata insieme.
2: Va bene, sarà per me l'ultima, cioè, perché lì proprio vomito l'anima.
1: Vabbè,
2: è un contrasto troppo divisivo, secondo me. Mentre la pasta col ketchup, almeno. Ricorda, diciamo questa parola e poi perdonateci per quello che diremo in quest'oretta, ricorda il pomodoro, ecco, riuscirei ad accettare questa cosa, dai.
1: Mi dispiace per quelli che stanno pranzando, se non l'ascolto, un pochino sì, siamo molto, molto beffardi.
2: Siamo blasfemi oggi.
1: Tocca a me.
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: E allora io mi schiero dalla parte dell'ananas sulla pizza. No, aspetta. È strano a dire così, aspetta, ricomincio. Siccome devo proprio scegliere tra queste due cose pessime, non vorrei toccare la sacralità della pasta asciutta, quindi dico ananas sulla pizza, con la speranza che il gusto venga ricoperto da una doppia dose di mozzarella e pomodoro San Marzano, sarebbe la cosa migliore. In qualche modo così la pizza provo a gestirla. Secondo me, questa è la mia posizione, è meno devastante rispetto a una colata di ketchup sulla pasta, come preferisce lo zio Nasti. E voi invece da che parte state?
2: Dovete stare da una parte o dall'altra, non iniziate a scrivere mi fanno schifo tutte e due, perché su questo siamo universalmente d'accordo. Dovete dire, io se proprio mi trovo davanti a questa situazione, mangerei la pasta col ketchup oppure mangerei la pizza con l'ananas, punto.
1: Esatto, hai fatto bene a riepilogare. 393 444 0444 per tutti i vostri messaggi.

0: let me go.
1: Miley Cyrus e Dua Lipa con Prisoner, lì sì, piatto ricco, mi ci ficco. Qui invece di piatti ricchi, ma io pensavo peggio, nel senso, mi dai vostri messaggi, scegliete, cioè siete inorriditi ma scegliete, quindi vi buttereste da una parte o dall'altra.
2: Hanno capito anche qual è l'essenza del match, ma tutti i one match sono così, no? Tutti i match di one match bisogna buttarsi, mettersi in gioco, schierarsi da una parte o dall'altra. Cos'è peggio? Oggi il match è questo: cos'è peggio tra la pizza con l'ananas o la pasta con il ketchup? Cioè questo messaggio che dice, anzi apriamo il round, mi sembra giusto.
1: Apriamo il round.
2: Aprire il round di messaggi, il primo, Filo dice, entrambe le cose mi fanno inorridire anche a noi, ma se proprio dovessi scegliere scelgo la pizza, al massimo tolgo l'ananas e mangio solo la crosta, però non vale.
1: Va bene, che se non vale. Adesso io è un voto per te, io non Bravo. Metto in dubbio che sia un voto per te, però detta di magna e te li magna pure l'ananas e te li magna tutto, li magna.
2: C'è chi giustamente opta per il digiuno intermittenza, però non vale. Questo non vale. È un voto. E poi è arrivato anche. Ascoltiamo questo vocale, dai.
3: Ciao ragazzacci. Allora, io sinceramente la pizza con l'ananas l'adoro. A me piace. Anche perché, essendo che ho vissuto tanti anni in Olanda, là è una cosa che la mangiano tutti, perciò io mi sono abituata a mangiarla lì. Pizza ananas! Yeah! Buona!
1: Ma come pizza ananas? Poi si vede gli olandesi, hanno mai vinto un mondiale gli olandesi? No!
2: Ma cosa c'entra? Si vede. Forse di cucina sì, chi lo sa. In ogni caso, lo sappi.
1: Ma cosa? Dammi un piatto olandese famoso adesso, dai.
2: I krauti.
1: Il krundestrack, il krauti tedesco.
2: Sì, lo so.
1: È per questo, si vede, questi mangiano la pizza con l'ananas e poi vanno a fare i canne nei coffee shop. Dai, diciamole ste cose, diciamole,
2: Vi state scatenando, continuate così con i vostri messaggi al 393 444 0444. Intanto Alfa con Vai.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Alfa con Vai dal Festival di Sanremo 2024, una canzone che potrebbe anche riportare a un ma vai a quel paese.
2: Ma perché sta cosa? Ma perché sta cosa
1: che
2: sotto?
1: Cosa?
2: Perché questa cosa è un po' food porn, ma il food porn di solito è una cosa bella. Oggi è un food schifo. È quella, aia, il match, è quella, aia.
1: No, dai. Non me lo meritavo comunque, non me lo meritavo, anche se i messaggi ci dicono fino a questo momento che sono nettamente in vantaggio. Apriamo un altro round a proposito, c'è questo vocale.
3: Ciao a tutti, fra i due mali sceglierei il male minore, perché se la pasta è condita col ketchup sicuramente anche scotta, quindi
2: ma no, ma che c'entra,
3: da vomito. La pizza con l'ananas fa un po' schifino, ma l'ho assaggiato in Inghilterra e devo dire che tutto sommato è mangiabile.
1: Vedi?
3: Quindi pizza con l'ananas. Un abbraccio a tutti, Sara d'Ardesio.
2: Allora, non ho capito il presupposto, la pasta è scotta. La pasta è scotta, non la pasta magari è cotta anche bene al dente e poi c'è il ketchup sopra. Io, se proprio mi devo buttare, mi butto su quella, non sull'ananas, quell'acido.
1: Ma secondo me la differenza è che almeno l'ananas è un ingrediente vero, cioè il ketchup non lo è.
2: Appunto, il ketchup comunque ricorda il pomodoro, perché comunque da là viene.
1: Tu dici un concentrato di pomodoro.
2: Una cosa del genere, se proprio, no?
1: E per ora chiuderei con Agostino che dice: la meno peggio è la pizza, quindi voto pizza. Ragazzi, non ce n'è uno che vota per lo zio Nasti, secondo me tra un po' parte l'appello.
2: Intanto, mi sa di sì.
1: Continuate a dirci da che parte state, meno peggio la pizza con l'ananas oppure la pasta asciutta con sopra una colata di ketchup al 393-444-0444.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
6: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
5: Ma quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
6: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super. Di Plus.
5: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
6: L'importante è che sia un venerdì Plus.
7: PN1 Plus.
8: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
7: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
8: Solo su Radio Number One.
9: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.
10: Volevo capire chi mi ha messo davvero. Volevo capire quanto contano i soldi. Volevo sapere se volessi.
11: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
12: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
11: e risolviamo. Buona idea.
12: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
11: E la qualità la trovi in ogni stagione.
12: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
13: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
14: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800-239-182.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
18: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
19: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
18: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
20: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
21: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
21: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338-2298-731 www.comprorodoro.it.
22: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
23: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
24: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
25: Radio Number One. È dove

0: Harry Styles, American Girls, su Radio Number One. Devo dire che sono basito, sono inorridito, a borro.
1: Spiega perché.
0: C'è una percentuale che è imbarazzante e anche una valanga di messaggi imbarazzanti a favore della pizza con l'ananas.
1: Ma ragazzi, non solo dicono che sarebbe la meno peggio, addirittura dicono mi piace, l'ho provata, mi gusta.
0: È quello che mi fa veramente inorridire.
1: Pizza all'ananas, pizza all'ananas.
0: Voi capite perché poi in Italia siamo in crisi? È che accettiamo la pizza con l'ananas e diciamo che è buona, poi io non lo so.
1: Ma guarda, facciamoti venire ancora di più il sangue amaro. Qualche messaggio di quelli sono arrivati. Dai.
2: Dionassi Bloom, io oggi mangio pizza. Mamma mia. In Spagna ho mangiato la pasta asciutta col ketchup. Me l'hanno spacciata per pasta asciutta al pomodoro.
1: No.
2: Ed era colla.
1: Ma quello infatti
0: capito,
1: rischio.
0: Ma non te la devono spacciare, cioè qui siamo proprio di fronte a un suicidio cosciente. Quindi, vabbè, vediamo altri messaggi.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Io ho avuto la sfortuna di assaggiarle tutte e due. La pasta l'ho mangiata in Spagna perché pensavo che fosse una pasta al pomodoro, invece c'era il ketchup. La pizza mi hanno obbligato ad assaggiarla. Beh, il meno peggio è la pizza, perché la pasta col ketchup fa veramente cagare.
0: Ma sapete che mi state...
1: Ha ragione.
0: Mi fate venire il dubbio e la voglia quasi di provare a farmi una pasta col ketchup, perché io ho tutto sto schifo, cioè mi ricorda, chiaro che fa schifo rispetto a un bel sugo di pomodoro, però non proprio quella bestemmia gastronomica rispetto all'ananas,
1: se diventa colla come dicono non è proprio sto granché. Franco dice: tra le due schifezze, perché comunque stiamo parlando di schifezze, questa è una premessa doverosa, io sceglierei la pizza con l'ananas, perché l'ananas lo puoi mettere da parte, ti mangi la pizza e poi prendi la frutta.
0: Non vale così, infatti. Insieme, cioè devi sentire l'ananas col gusto della mozzarella e calda, tutta acida,
1: ma infatti poi c'è questo messaggio che è per te, vuoi leggerlo? Incredibile, allora, non è arrivato.
0: Ciao ragazzi, io non faccio testo perché sono capace di mangiare di tutto, ma tra le due cose probabilmente sceglierei la pasta col ketchup. Federico, meno, ma sei come me. Beh, Federico, guarda, ti sposo al 100%.
1: Scusami che cresce il volume di questa fantastica canzone, eh?
0: Scusa, posso sapere dove hai trovato sta canzone, sta cagata?
1: No,
0: che solo tu
1: l'ha
0: le trovi.
1: Scritta e composta la One Match Band, che salutiamo.
0: Grazie. Ho detto, io sono abbastanza esperto musicalmente parlando, anche di cose, diciamo, di margine, cose abbastanza strane, ma questa non l'avevo mai sentita, quindi ha fatto oggi proprio un bel pezzo la One Night Band.
1: Eh sì. La rappresentante di lista, ciao.

0: ciao.
1: Ciao ciao zio Nasti, ciao ciao.
2: Guarda come se la gode. Sì, ciao ragazzi. Ciao, stai prendendo il largo. Ma io mi chiedo, ma come fate a votare per la pizza con l'ananas?
1: Ma infatti ribadiamo il concetto, perché queste sono due scelte che farebbero rabbrividire qualsiasi nonna italiana. Però se foste davvero obbligati, quale sacrilegio culinario scegliereste? La pizza con l'ananas, riuscireste a mangiare quella? Oppure, meno peggio, la pasta con il ketchup? Sono arrivati... abbiamo perso il conto quasi, non nei messaggi.
2: Mi sento quasi Mario Giordano oggi. La pizza con il ketchup!
1: In effetti fa così. Ascoltiamo un vocale.
3: Ciao ragazzi, sono Pitto. Allora, io ho mangiato la pizza con l'ananas circa 30 anni fa. Orribile. E il ketchup sulla pasta ci può anche stare, accettabile.
2: Diciamo accettabile è una parola grossa, però... se proprio, insomma, discutibili gli ingredienti, quindi, ma almeno un po' più consoni.
1: E c'è anche qualcuno quindi per lo zio Nasti, davvero incredibile.
2: Pochi.
1: Poi Alex dice, entrambi abomini per il mio palato, ma se fossi obbligato a provare uno dei due piatti opterei per la pizza con l'ananas. Grazie, quindi l'ennesimo voto per il sottoscritto. Dai, andiamo anche con qualche vocale.
4: Ciao ragazzi, scusate se mi permetto, ma se devo scegliere tra quei due piatti, piuttosto cambio ristorante. Ciao Riccardo.
2: Siamo d'accordo, su questo abbiamo premesso. Siamo d'accordo.
5: Sì, io voto pizza ananas. L'ho mangiata per la prima volta 30 anni fa in Spagna, Valencia. E ricordo che mi era piaciuta, quindi
2: no,
5: pizza.
2: No, fuori da questa classe, fuori.
1: Vuoi leggere questo? Che magari ti dà un po' più di
2: peggio
1: sorriso.
2: Peggio la pizza con l'ananas, povero San Gennà, la pizza, hai ragione.
1: Infatti,
2: quindi ogni tanto c'è anche qualche citazione alta, va bene. Comunque, torniamo alla musica, c'è Bruno Mars con I Just Might, continuate a votare. Fatevi un esame di coscienza su quello che scrivete, come se ce l'aveste in bocca, la pizza con l'ananas.

0: Mars, I Just Might. Allora, continuate a votare, anche se ho paura perché sta veramente propendendo solo da una parte oggi la bilancia dei voti, e vi vorrei citare Leonardo da Vinci a proposito di... Lo so, è una citazione un po' estrema, ma ci sta. La semplicità è la massima sofisticazione. Questo diceva Leonardo. Continuate a votare. 0393 444 0444. Dai!
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: Travis con Sing su Radio Number One mi ricorda i tempi di quando ero molto piccolo, dal 2001.
1: Molto piccolo adesso, era appena nato, era bambino, per favore. 5 anni.
0: Sei piccoli a 5 anni. E poi Sing, diciamo che anche l'ultima cosa che rimane da fare allo Zio Nasty oggi, canta.
1: Ma
0: che
1: io
0: ti
1: a te
0: passa.
1: Ti manderei a Sing Sing, che è un'altra cosa invece, ti manderei lì proprio. A Sing Sing per almeno 4-5 anni. Perché?
0: Allora,
1: stiamo discutendo se è meno peggio mangiarsi una pizza con l'ananas o mangiarsi uno spaghetto col ketchup.
0: Sì,
1: questo no, è.
0: Siamo un po' stupidi, possiamo dirlo? Perché comunque che match è questo? Però siamo partiti da
1: un match gastronomico culinario demenziale.
0: Al contrario, al contrario. No senso, però di messaggi ne sono arrivati tanti, quindi almeno il match vi piace. I piatti direi proprio di no. Ascoltiamo per esempio questo messaggio vocale, credo per lo Zio Nasty.
2: Ciao ragazzi, io sto con lo Zio Nasty.
0: Ecco,
1: e vai.
2: Pasta col ketchup. A parte che il ketchup lo adoro.
1: Mm. Ok.
2: E l'ananas non mi piace, ma okay, secondo me la pasta col ketchup al suo perché. Un bacio, Vale da Cremona.
0: Ciao.
1: Ecco, allora è quello che stavamo dicendo anche fuori onda tra di noi. La cosa agghiacciante è quello che dicono, come direbbe Conte, l'allenatore del Napoli. È agghiacciante pensare che a qualcuno piacciono la pizza col ketchup e anche la pasta col ketchup, la pizza con l'ananas e la pizza col ketchup. Mamma mia.
0: Mamma, davvero, davvero. C'è anche questo messaggio vocale molto divertente.
3: Zio Nasty, ascolta.
1: Sì.
3: Ma guarda,
1: dimmi.
3: Provala la pasta col ketchup, perché una volta che l'hai assaggiata, al di là che sia cotta o non cotta o al dente o quello che sia, ricordati che poi vai a mangiare subito la pizza, anche se c'è l'ananas, perché alla fine l'ananas mischiato col sapore della pizza non dico che è buono, ma va giù. Il ketchup sulla pasta è uno proprio,
0: è quello che dico io,
3: fa veramente schifo, cioè fa cagare.
1: Basta. Non esageriamo con gli epiteti. Senti, sì, devo provarla. Io non ho provato nessuna delle due cose, quindi alzo le mani e dico la verità. Tu hai mai provato, Andrea, uno dei due piatti?
0: No, quando mi legheranno a una sedia, come abbiamo fatto la premessa, no, a inizio programma,
1: certo,
0: allora succederà, dai. Ultimo messaggio.
1: Una volta io e te a mangiare.
0: No, ti prego.
1: Una volta che andiamo a pranzo io e te ci facciamo fare questa schifezza.
0: Che brutta immagine, che brutta immagine. Sì, andiamo avanti con la nostra musica che è meglio, poi siamo alle battute finali, ultimi voti, Annalisa, canzone estiva. Quando

0: su Radio Number One in chiusura di questo esilarante appuntamento di One Match che mi rende particolarmente gioioso, felice, ilare. Possiamo dire quello che volete. Possiamo dire
1: poi,
0: quello che volete.
1: Diciamo quello che vogliamo. Intanto facciamo andare questo jingle del vittorioso Andrea Brum Brum. Dai, dai, che te lo godi.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è.
1: È lui, Andrea Brum Brum Ferrari. Avete grazie. Scelto Barabba, Barabba.
0: No, come
1: sì, perché oggi la scelta era tra due. No, io mangiare la pizza con l'ananas e qualcuno dice anche buona. E mangiare lo spaghetto col ketchup, vabbè, comunque è stato molto bello.
0: Hanno scelto che meno peggio la pizza con l'ananas, perché comunque in tutto sommato, in conclusione, possiamo dire che è molto discutibile, però ancora gestibile, più gestibile rispetto a questa colata di ketchup sulla pasta. Grazie allora a tutti per aver votato, grazie, è stata una puntatona, questo lo possiamo dire con certezza, e buon weekend, caro zio, grazie.
1: Buon weekend anche a te e grazie a tutti. Noi ci sentiamo naturalmente domenica sera dalle 18 alle 21 per l'ultima parte del Weekend Number One con un piccolo magazine che vi ho preparato, molto molto interessante. Adesso chi c'è?
3: Grazie per aver partecipato, zio.
1: Eccolo, eccolo.
0: C'è lui. C'è Stefano.
1: Ma
0: è
1: lui insieme? È insieme a?
0: No,
1: com'è?
0: No, non è ancora insieme.
3: Grazie
0: a.
3: Grazie per aver partecipato,
0: no.
3: Zio.
0: Sta arrivando Michela Persico, quello va sarà bene. Il PN1 Plus dalle 14 alle 17. Grazie a tutti per aver partecipato questa volta davvero, no, seriamente.
1: Seriamente.
0: Buon match, torna lunedì dalle 13 alle 14. Grazie a tutti.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao.
4: One Match. E tu, da che parte stai?

0: dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Pomeriggio, buon venerdì, benvenuti e benvenute nel PN1 Plus, dottoressa Persico.
2: Eccoci qui, vuoi sapere l'ora? Sono le 14 in punto.
1: Grazie, perché lei interpreta ogni mio sguardo. Sì, sono le 2 del pomeriggio, tra poco il PN1 Plus da non perdere, ma prima le ultime notizie.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. La tragedia avvenuta alle Maldive. Anche la Procura di Roma è pronta a indagare sull'episodio costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Odenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I 5 italiani sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 60 metri di profondità. I magistrati, alla luce dell'incartamento che arriverà dalla sede diplomatica, valuteranno le modalità con cui procedere ed eventualmente affidare deleghe alle forze dell'ordine. Kiev ha vissuto una delle notti più drammatiche dall'inizio della guerra, un bombardamento russo su larga scala che ha causato almeno 24 morti e decine di feriti. Secondo le autorità ucraine, Mosca avrebbe lanciato per oltre 30 ore consecutive quasi 1600 droni e decine di missili contro il paese. Sul posto è arrivato anche il presidente Zelensky, che ha promesso una risposta agli attacchi. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina. Versava ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi. A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini riprese da una videocamera piazzata dalla donna, che si era insospettita per i ripetuti malori. Monopattini, scatta l'obbligo di targa, chi è senza rischia fino a 400 euro di multa. Ci sono invece 2 mesi di tempo per l'assicurazione, che partirà dal 16 luglio. Elettricisti, muratori, saldatori, idraulici e manutentori, ecco i professionisti più introvabili nel 2026. In Italia spesso a mancare sono le persone, circa il 50% dei giovani scarta a priori i mestieri più richiesti. Il derby di Roma e le altre 4 gare che vedono impegnate le squadre coinvolte nella corsa Champions si giocheranno domenica a mezzogiorno. È l'esito dell'incontro in prefettura. Il derby comincerà 5 ore prima della finale degli internazionali d'Italia. E a proposito di tennis, Jannis Sinner è volato in semifinale battendo in 2 set il russo Rublev. Questa sera dopo le 18 sfiderà un altro russo, Medvedev. La prima semifinale alle 15:30 vedrà invece in campo un sorprendente Luciano Darderi contro il norvegese Ruud. MotoGP, Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto, ma comunque sta bene. Prequalifica alle 15. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La cantiamo la sigla?

0: tutti voi da casa che ci state ascoltando dalla radio, da dove? Dai bar, dal lavoro,
1: me lo dica
0: ovunque,
1: lei.
0: Insomma.
1: Me lo dica lei da
0: come
1: dove
0: stai?
1: Immagino. Benissimo, benissimo. Da dove immagina possano ascoltarci i nostri ascoltatori?
0: Penso,
1: dalle auto, dagli uffici. Mentre vanno in bagno a lavarsi i denti, mentre si truccano,
0: mentre sono in camera che cercano di riposarsi o anche di fare altro, insomma, noi gli diamo quell'input di energia.
1: Anche quando fanno il fichi fichi, noi siamo lì ad accompagnare ogni vostro movimento.
0: Assolutamente sì, sempre con voi. L'importante è darvi grande gioia.
1: Sì. Grandi performance musicali. Cercheremo allegria, simpatia, leggerezza, perché dobbiamo essere anche leggeri, no? Ci sono tante notizie che fanno ridere oggi, ne abbiamo scelte veramente una marea, ma soprattutto c'è l'appello all'inizio al 393 444 0444
0: per giocare anche insieme a noi.
1: Se ci siete all'appello, fate come Michela, dite
2: su Radio Number One, c'è il PN1 Plus.
3: Pomeriggio Number One Plus.
1: Dottoressa Persico, come inizio niente male, che si è mangiata? Oggi sembra più carica dell'Enel.
0: No, sempre il mio solito tacchino con le gallette. Sono triste fuori ma felice dentro.
1: Con cosa è arrivata la dottoressa Persico? È arrivata col tacchino.

0: Un'altra bella ragazza è Michela Persi.
1: Grazie, sei sempre molto gentile, Federici.
0: Sì, dobbiamo raccontare tante cose, tante notizie ai nostri ascoltatori.
1: Sì, però la prima la voglio dire io, perché tu ancora non l'hai detto, furbetto. Ma lo anticipo io, perché domenica 24 maggio il nostro Stefano Federici festeggia 25 anni di radio.
0: Mamma mia, sono vecchio.
1: Ci voleva la musichetta qua sotto, non ti eri preparato. La faccio io.
0: Vuoi un messaggio per Stefano Federici?
2: Bevete di meno la sera.
0: No, dai, abbiamo parlato di organizzare una bella festa in compagnia soprattutto degli ascoltatori di Radio Number One, in primis gli amici e le amiche del PN1. C'era di mezzo lo stadio, c'era di mezzo San
1: Siro. Ma io l'ho abolito subito come opzione, se no io non c'ero.
0: Ci sarebbe stata l'invasione di campo.
1: Ci sarei stata io, mio caro.
0: E allora, domenica sera 24 maggio, se non avete impegni, noi vi aspettiamo a Dalmine, in provincia di Bergamo, alla Peperì, per festeggiare questo mio traguardo.
1: Ci sarò anche io, e da lì ci sarà anche il nostro PN1 Plus. Giocheremo un po' insieme.
0: Sì, ci sarà pure la Sfinge che anche incontrerà te finalmente il 24 maggio. Se non avete impegni,
1: noi vi aspettiamo, saremo lì a divertirci insieme.
0: Poi tutte le info ve le daremo naturalmente, tranquillamente. Senti, c'era l'appello, ci sono tanti amici.
1: Vai.
3: Ciao Stefano, ciao Michela.
1: Ciao.
3: Buon pomeriggio, anche se piovoso. Comunque Mirko c'è come sempre.
0: Grande Mirko da Cappella Cantone.
4: Ciao Stefano, ciao Michela, dal mister Marcello. Vi ascolto sempre. Ciao. Un abbraccio.
0: Tra l'altro il mister ha garantito la sua presenza. Parte da Torino per venire a trovare te, Michela Persico.
1: Immagino, no, verrà a festeggiare i tuoi 25 anni.
0: Anche a conoscere la Sfinge.
5: Ciao, ci sono anch'io da Tavernola. Non posso mancare senza sentirti.
0: È una dichiarazione d'amore.
1: Questa era per te invece.
0: Sì, o forse per te, non si sa.
6: Ciao Stefano, ciao Michela. Anche dal borgo medievale di Bardilda, con 8 gradi.
1: Bene.
6: Sempre presente. Ciao Lori.
1: Ciao,
0: salutiamo
1: Lori.
0: A te gli amici del borgo medioevale di Barzizza.
1: 8 gradi male.
0: Bisogna abbassare e alzare il ponte levatoio per scaldarsi.
7: Ciao Stefano, ciao bellissima Cleopatra.
1: Ciao.
7: C'è il PN1 con i piccioni. C'è il PN1 con i piccioni.
1: Comunque piccione, ti ricordo che è Plus, te lo dico, è venerdì.
0: Hai dimenticato un Plus piccione.

0: Amigata, Easy Bisu con All Night Long. Siete su Radio Number One.
1: Sempre
0: con il
1: piede su Radio
0: uno.
1: Number One. Piene 1 Plus, mi raccomando.
0: È
1: non
0: molto, è molto Plus.
1: È super Plus.
2: Che là, il 24 sì. Ci sarò anche io.
1: Ah, e chi sei?
0: È Marco.
1: Ah, Marco.
0: L'aperitivo, New York.
1: Perché
0: Manhattan.
1: Ricordiamolo, noi saremo al Peperì a festeggiare i 25 anni di radio di Stefano Federici. Non mancate.
0: L'invito è rivolto a tutti
1: a
0: quelli
1: tutti.
0: Che hanno voglia di conoscere Michela Persico.
1: Immagino la fila.
0: secondo me ci sarà parecchia fila. Però
1: va bene,
0: continuiamo.
1: Li aspetteremo
0: sì,
1: tutti.
0: Vi aspettiamo il 24 sera dalle 19 in poi. L'82%
1: sì.
0: Delle persone, mi dicevi, Michi, fuori onda, cosa fa?
1: Ammette di aver spiato i dispositivi altrui.
0: Quindi si parla di movimenti notturni quando il tuo compagno o la tua compagna dorme, spii quel qualcosa che non dovresti spiare.
1: Ti è mai capitato?
0: No, non te lo dirò mai.
1: Come no? Tra noi non ci sono segreti.
0: Secondo un sondaggio, l'82% delle persone dicono ha ammesso di aver curiosato nei dispositivi digitali altrui, come computer, personal computer, ma soprattutto cellulari, i telefoni cellulari.
1: Eh già, il 53% ha trovato qualcosa di incriminante o preoccupante, tra cui, insomma, su tutti il tradimento.
0: E l'81% è certo di non essere mai stato scoperto mentre curiosava.
1: Ecco, no,
0: tu sei stata scoperta, no?
1: Ma che cosa, d'aver tradito, d'aver curiosato?
0: Ah,
1: ecco, non la sapevo la domanda.
0: D'aver curiosato.
1: Sì, mi hanno anche scoperto perché mi sono proprio fatta sgamare, devo dire la verità, però poi il destino è stato dalla mia parte perché la notizia è arrivata da sola, senza dover curiosare. Andiamo avanti, le donne sono più propense ad ammettere di ficca nasare, vero?
0: Ed è anche meno probabile che si pentano di averlo fatto. Tu non sei riuscita.
1: Ma non è assolutamente vero, io non sono riuscita perché nel mentre che volevo scoprirlo, insomma, lui si è svegliato nel bel mezzo della notte e mi ha visto gattonare al bordo del suo letto
0: e sei stata beccata
1: e
0: subito.
1: Così è finita l'indagine.
0: Quindi
1: già.
0: Si parla di questo 82% delle persone che ha ammesso di aver spiato i dispositivi altrui. Chissà quanti saranno facenti parte dell'82% all'ascolto in questo istante, con la voglia di dire sì, io ho spiato la mia, lei, il mio,
1: lo
0: lui.
1: Lo possiamo chiedere al 393-444-0444, però io lo voglio chiedere anche a te. Se non l'hai mai fatto, lo faresti nella tua vita?
0: Beh sì, lo farei.
1: Okay,
0: non l'ho mai fatto, ma lo farei.
1: Dai, Pinocchio!

0: quasi le 2:20, c'è la cantata Fulminacci, siete su Radio Number One, la meravigliosa Michela Persico, Stefano
1: sempre
0: Federici.
1: Sempre qui insieme a voi,
0: il
1: insomma.
0: PN1 Plus, l'82% delle persone ammette di aver spiato i dispositivi altrui, e abbiamo chiesto a qualcuno di voi, l'ha fatto? È nella percentuale, tutti zitti tranne una persona
1: che ha detto
0: la verità.
2: Ciao superconduttore del PN1.
1: Ciao.
2: Io non solo non mi sono mai permessa di curiosare nel cellulare di mio marito.
1: Brava.
2: Non l'ho mai fatto.
1: Brava.
2: Ma sono stata cornuta e mazziata, perché invece il mio cellulare veniva costantemente controllato, perché poi me ne accorgevo, e in più sono stata tradita. Pensate un po'.
1: Pensate un po' che sei in buona compagnia, perché cara Piera non sei da sola ad aver vissuto questa experience meravigliosa, perché il proprio cellulare può anche essere clonato sul computer direttamente portatile, però la vita è bella, quindi andiamo avanti che sento un a banana.
0: No, che banana, è saltalana.
1: È saltalana.
0: Non è nessuna banana, dottoressa Persico, per carità, è saltalana, non mi permetterei mai. Attenzione, signori e signori,
1: eravamo in tema di tradimenti, mi è venuto così. Quindi andiamo avanti, perché adesso è arrivato quel momento meraviglioso che è il momento del gioco, sì, della Sfinge.
0: Sì, saliamo sull'albero, c'è la Sfinge pronta per farci tornare in Egitto senza la banana ma con saltalana. Pronti a giocare?
3: L'enigma della Sfinge.
4: Amici e amiche della Sfinge, ho appena saputo che domenica prossima, 24 maggio, finalmente incontrerò la Cleopatra d'Italia. Non vedo l'ora. Ciao Michela.
1: Ciao.
4: Preparatevi all'enigma. Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
1: Il marito. Non era quella la risposta.
0: Non penso sia il marito. Benvenuti all'enigma della Sfinge. Oggi Michela Persico è carichissima a palettoni.
1: Basta, ok. Fermatemi tutti. Allora,
0: dobbiamo essere noi che fermiamo lei.
1: Fermatemi tutti. Dicevamo, com'è questo enigma?
0: Lo chieda lei alla Sfinge, ormai siete intimi.
1: Lui si sposta ma poi torna spesso nel luogo natale.
0: Nel senso che lei doveva chiedere l'intervento della Sfinge.
1: Sfinge, ce lo puoi ridire per cortesia?
4: Lui si sposta ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento.
1: Quello lì con la R maiuscola. Vogliamo sapere, insomma, chi siete, da dove venite e che ragionamento avete fatto.
0: Perfetto. Perfetto. È stata chiarissima. Bravo, Michela. 393-444-0444. Cercate di darci una mano a sconfiggere brevemente la Sfinge.
5: Pomeriggio Number One Plus.
6: Ogni sera dalle 23 all'alba
7: immergetevi in Number One Nights,
6: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
7: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
6: Number One Nights, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Rolling Stones, Michela Persico, i Beatles, The Colors, alle 2:30 spaccate di questo venerdì. Siamo arrivati al 15 maggio, metà mese, è volato tra acqua e sole.
1: Puntate insieme.
0: Poi tu te ne vai a Forte dei Marmi e abbandoni qui
1: un mesetto così. Però poi ritorniamo insieme, non ti abbandonerò più.
0: L'importante è che tu non mi abbandoni.
1: No. Promesso.
0: Io sapendo che tu prima o poi tornerai sarò comunque
1: guardiamoci negli occhi, è una promessa.
0: Qua la mano, socia.
1: Ma ritorniamo in Egitto.
0: Torniamo in Egitto, c'è l'enigma della Sfinge e allora linea verde con Sharm el Sheikh.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
0: Ricordando che siamo in diretta sulla pagina Instagram di Michela Persico, alcuni degli ascoltatori e dei follower di Michela hanno risposto in questo modo.
1: Allora, abbiamo diverse opzioni. C'è chi ci dice il piccione.
0: Non è il
1: dottore. Non è il piccione, no. Francobollo.
0: Il francobollo, no.
1: No. Il traditore.
0: No.
1: No. L'arcobaleno.
0: No.
1: Il postino.
0: No.
1: Non è neanche il postino. Allora sentiamo da casa invece che cosa
3: Babbo
1: ci scrivete.
3: Babbo Natale, Lorenzo d'Asola, ciao.
0: Ciao,
1: carino.
0: Piccolo
1: io li farei
0: Lorenzo.
1: Vincere tutti i bambini,
0: sì,
1: posso
0: sì,
1: dirlo?
0: Sì, sì, il sole ci risponde Babs, non è nemmeno
1: no.
0: Il sole.
4: Ciao, può essere la rana? Dario D'Ardesio.
0: Non è nemmeno la rana.
5: Allora Stefano, Michela.
1: Sì.
5: La Sfinge prima di tutto aveva più pic. E poi secondo me potrebbe essere il nativo.
0: No, vorrei risentire il
1: sì,
0: navavetto più picco.
1: Sì.
5: La Sfinge prima di tutto aveva più picco.
1: Ah, okay. Perfetto,
0: hai indovinato. Aveva più picco.
1: No, comunque la risposta è no. Andiamo
0: non
1: avanti.
0: Non conoscevo questa lingua.
6: Ciao, sono Corinna da Losine, provincia di Brescia.
1: Ciao.
6: Per me la risposta alla Sfinge è Lago della Bilancia. Ciao.

0: ciao, sono Marco da Valdilana di Biella. Ma così mi è venuto in mente che l'aspirapolvere, quella lì rotonda elettronica, che quando va in giro per casa da sola e poi ritorna.
1: Ah, il robotino!
0: Ci ho provato. Ciao ragazzi. Sfogliati in riva al mare,
2: ci vuole il cocco da mangiare. Ciao, oggi pomeriggio è festa, ragazzi.
3: Ci signorine,
4: ce l'abbiamo fettine.
3: Ah, però ci scrivono a proposito anche il pendolo dell'orologio.
2: Non è il pendolo.
5: Ciao, sono Alberto da Bergamo. Può essere il Babbo Natale?
2: No. La signora Eleonora è stata la prima.
3: Detto Babbo Natale, ma ridendo, credo.
6: Ciao a tutti, è il piccione. No. Quella signora là che parla sempre dei piccioni. È il piccione viaggiatore. Ciao Michela da Parma.
2: Allora, Michela da Parma, grazie per questo tuo messaggio. Non è una signora.
3: Esatto.
2: È Massimo.
3: Signore.
2: È Massimo.
3: Un signorino, non si capisce. Comunque uomo, gender uomo.
2: Non è una signora, ma è un ragazzo.
3: Esatto.
7: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
2: 393
3: 444 0444. Continuate a giocare con noi.

0: Pato, Michela Persico, Stefano
1: sempre
0: Federici,
1: qui.
0: La Sfinge, il Serpente.
1: Allora, se c'è un Serpente,
0: c'è una cesta, c'è una cesta. E soprattutto c'è la Sfinge in collegamento a Sharm el Sheikh con l'Enigma. Vogliamo risentirlo?
1: Riascoltiamo.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
0: Torniamo sull'Instagram di Michela Persico.
1: Allora, i nostri follower ci scrivono: il distributore di benzina.
0: No.
1: Il boomerang.
0: Che torna sempre indietro, è un bel ragionamento, purtroppo non è.
1: No. Il mare.
0: No, chi non vorrebbe essere al mare in questo istante?
1: E la rondine.
0: La rondine torna. A primavera.
1: Esatto.
0: Torna. No, non è quella. Non
1: le
0: è.
1: Tasse.
0: Quelle ci sono sempre, purtroppo no.
1: Ma
0: non
1: no.
0: sono nemmeno quelle.
1: La moglie.
0: La moglie.
1: Io ho detto il marito, quindi no, né moglie e né marito.
0: Sì.
3: Bats Media Legnano, ciao Radio Number One, potrebbe essere l'uccello migratore.
1: No, anche se si sposta e poi ritorna nel luogo natale, non è quella la risposta esatta.
4: Ciao Ste, ciao Michela. Potrebbe essere la lancetta dell'orologio?
1: Boh.
0: No, non è la lancetta.
4: Scusate la voce, ma sembra una caverna. Ma sono in macchina che aspetto la Edda, che è dal fisioterapista.
1: Ah, va bene. No, ma c'è il problema.
0: Ci rendete proprio partecipi,
1: sì,
0: di tutto
1: bene,
0: quello che
1: fate. Certo, ne interessa.
5: Ciao, sono Fatti da Magenta. Potrebbe essere l'indicatore della benzina?
0: No, non è nemmeno l'indicatore. Escludiamo anche i distributori di carburante.
6: Ciao, Michele da Verona. Può essere l'enigma, può essere il pendolare. Ciao, grazie, buona giornata.
1: No, non è neanche il pendolare.
7: Ciao, può essere l'elastico. Giulia da Mantova.
1: Ah, perché si sposta e poi torna sempre come era prima. No, non è.
8: Per me è l'orologio a pendolo. Lorena Pavia.
1: No, neanche.
0: Dom.
9: Ciao, sono Cristiano. Secondo me è il robot aspirapolvere, quello di casa.
1: No,
9: ciao.
1: No, non è neanche il robottino.
10: Babbo Natale, Lorenzo d'Asola, ciao.
0: No, tra l'altro avevamo detto, carissimo Lorenzo, che purtroppo non è il Babbo Natale.
11: Ciao, tutti e due. Dopo quella del Babbo Natale posso tentare con lo studente che si sposta per studiare e poi torna a casa sua ogni tanto. Ciao.
1: Potrebbe essere una risposta esatta, ma non è. Ciao mamma,
0: non
1: ci vediamo
0: quello.
1: Tra poco.
0: Cosa sono? Comunicazioni di servizio,
1: sì,
0: immanate,
1: certo,
0: in FM.
1: Usiamo tutti i mezzi possibili per rimanere in contatto.
0: Salutiamo la signora Eleonora e soprattutto il capitano Persico, ma anche sorella Serena e tutta la family,
1: certo,
0: Persico, che all'ascolto.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
1: 393 444 0444.
0: Ci sono Kaisa e Bob Sinclair con

0: ce l'ha cantata la canadese Kaisa. Questa canzone è scritta dal DJ producer Bob Sinclair, che ci ha regalato un altro grande successo. Non sbaglio un colpo, Bob. L'hai mai incontrato tu?
1: Purtroppo no.
0: No?
1: No.
0: Non vi siete sentiti neanche per un caffè, un ascolto?
1: No, ancora no. Però la vita è lunga, magari ci sarà occasione.
0: Ci sarà occasione. Risentiamo l'enigma.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
3: Secondo me è il sole, non è Torino.
0: Da Torino il sole, ci dicono, non è il sole.
4: Ciao, può essere il boomerang? No. Rosario no. Da Piano Gentile.
0: Non sei l'unico ad aver detto questo?
5: Ciao, Lucia da Torino. Può essere la risposta all'enigma il boomerang?
1: No.
5: Ciao, grazie.
0: Grazie a te, cara.
6: Ciao, può essere il cane da riporto? Lalo da Curio.
1: Il cane da riporto?
0: Oh, no, non è quello, non è quello. Piccolo break, tra pochissimo torneremo a collegarci con Charmaine Shake nel PN1 Plus per l'enigma del venerdì.
7: Su Radio Number One c'è il PN1 Plus.
8: Pomeriggio Number One Plus.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Depeche Mode, la grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato, dicevo, dagli anni 90, è firmata Depeche Mode. Mancano 11 minuti alle 3 di pomeriggio. Oggi la nostra Michela Persico sta volando su un tappeto persiano verso l'Egitto, e quando lei vola così è pericolosa.
1: È molto pericolosa. Attenzione a che cosa potrei regalarvi in queste due ore. No, ma torniamo in Egitto.
0: No, ma io vado dopo questa. Io torno in Egitto, sfinge.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
0: Cosa potrebbe regalare? Non lo so, non posso dirtelo.
1: Nomi e cognomi, perché le risposte non sono quelle.
0: Diciamo che la vita passata resta passata, un po' per tutti.
3: Bravo. Ciao, sono Laura da Brescia. Può essere il pensiero che si sposta quando viene a confronto con un altro pensiero, ma poi torna di nuovo nella mente dove è partito, nel luogo natale.
0: Sarà forse il pensiero?
1: No.
4: La giornata più, la giornata meno, ci provo anch'io. Lago della bussola. Ciao a tutti, Federico.
0: È quello?
1: No.
5: Ciao, Marcello da Brescia, ma palermitano. Il meridionale si sposta, ma torna sempre al luogo dove è nato. Ciao ciao.
0: Grazie per la simpatia, salutiamo te gli amici di Palermo, amico mio. Esatto. È il meridionale?
1: No.
6: Ciao a tutti, nonno Frank da Sondrio.
1: Ciao.
6: Potrebbe essere il boomerang.
0: Abbiamo detto no. Salutiamo tutti i nonni all'ascolto.
1: Esatto.
0: E le nonne.
1: Abbiamo detto di no, in tanti avete detto il boomerang, ma non è quella la risposta.
7: Ciao ragazzi, Francesco da Brescia, è la molla.
0: Dong, no, non è quello.
8: Buongiorno a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere il nomade?
1: No. Non è neanche il nomade, neanche il viaggiatore, neanche il migrante. No. Così abbiamo.
9: Ciao ragazzi, Luciana da Brescia. Ciao. Per me potrebbe essere il bus che ha una sede di partenza, fa i suoi giri e poi torna.
1: No, non
9: ciao,
1: è neanche...
9: buona giornata.
1: Buona giornata, non è neanche il treno che ci scrivono, così chiudiamo il cerchio.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso.

0: tutte quelle persone che, come fa Michela Persico con Stefano Federici, guardano nella stessa direzione, verso
1: sempre
0: l'Egitto,
1: verso l'infinito ed oltre.
0: Eh sì, c'è l'enigma della Sfinge nel PN1 Plus. Michela Persico, Stefano Federici, e dall'Egitto Sharm el Sheikh la Sfinge malefica.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
0: L'unica persona in grado di dare un aiuto agli altri ascoltatori è lui, Mr. Claudio da Torino.
3: Buongiorno. Vi saluta Claudio da Torino. Buongiorno. Ci sono anche io. Allora, lui si sposta e torna sempre per me. Sono i pinguini. Tornano sempre, viaggiano migliaia di chilometri, tornano sempre a casa. Salve, buona giornata a tutti.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Grande Claudio, un
1: abbraccio. Grande, io amo i pinguini, sono i miei animali preferiti.
0: Sto dicendo, io amo Claudio da Torino.
1: No, ancora non ci conosciamo, però già che gli piacciono i pinguini mi è simpatico, perché lo sai che sono gli animali più fedeli?
0: I pinguini.
1: Si accoppiano solo con lo stesso partner.
0: Ma tu parli dei tattici nucleari
1: oppure? Anche loro, io spero, insomma, anche perché loro.
0: Salutiamoli.
5: Ciao, sono Silvia da Torino. La risposta all'enigma potrebbe essere la tartaruga marina.
0: Silvia da Torino, non è la tartaruga marina, ma ci stiamo avvicinando,
1: sì.
0: Diciamo che è quel ramo lì più
1: è
0: o meno.
1: È quel genere.
0: Nell'acqua.
1: Ciao.
0: Sì, nell'acqua. Sentiamo altre considerazioni.
6: Ciao. Potrebbe essere il francobollo?
0: No.
6: Ciao Margherita, Valle Camonica.
0: Margherita, abbracciamo te, gli amici della Valle Camonica, purtroppo non è quella.
7: Ciao, potrebbe essere la lettera o la posta? Chiara da Brescia.
0: No, Chiara, non è.
8: Rita da Bergamo, l'emigrante.
0: Non è nemmeno. No, torniamo tra pochissimo. Chiudiamo il sipario alla prima ora.
1: No, non dir così, comunque hai dato un indizio fondamentale. È all'interno dell'acqua questo.
0: Sì,
1: chi è?
0: Sì,
1: chi è? Chi è? È nell'acqua.
0: Cioc, cioc, cioc.

0: ciao,
1: così
0: ciao,
1: fa.
2: Su Radio Number One c'è il PN1 Plus.
3: PN1 Plus.
4: Rimani su Radio Number One.

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità 800 239 182.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
11: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
12: Venerdì pomeriggio con il PN1 Plus in FM, DAB e app. Dottoressa Persico, che ore sono?
13: Sono le 3 in punto.
12: Brava, brava, hai vinto.
14: Life, eventi da vivere.
15: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
14: Cultura.
15: A Torino, in concomitanza con il Salone del Libro, continua fino a martedì 19 maggio il Salone OFF, giunto alla sua 22esima edizione. L'evento propone un calendario imponente con oltre 1000 appuntamenti distribuiti in circa 400 spazi in 40 comuni della città metropolitana e 14 città della regione. Tutte le informazioni sono su salonelibro.it. Dal 15 al 17 maggio nel centro storico di Genova è in programma 20 e oltre, un palcoscenico diffuso di eventi, laboratori, spettacoli e incontri aperti a tutti per festeggiare i 20 anni della Fondazione Edoardo Garrone. Tutti gli eventi sono gratuiti, alcuni richiedono la prenotazione. Per maggiori informazioni fondazionegarrone.it. Dal 22 al 24 maggio ad Albo Saggio a Sondrio torna il Paese delle Storie, festival della letteratura che celebra la cultura alpina. 3 giorni di libri e incontri con gli autori, itinerari e letture, laboratori per bambini e le famose pile di legna artistiche. Il programma completo è su fondazionealbosaggia.it. Da questo venerdì a domenica si svolge a Milano, nella cornice delle colonne di San Lorenzo, la seconda edizione del Festival MIM. Tre giorni di incontri, testimonianze, musica, una mostra originale, laboratori per bambini e ragazzi. Il festival quest'anno si intitola Fiorire a Milano e mette al centro il tema dell'educazione come fioritura della persona. Informazioni su festivalmim.it.
16: Arte.
15: All'Accademia Carrara di Bergamo continua Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi. Un viaggio lungo 7 secoli attraverso carte, dipinti, arazzi, volumi e incisioni. Info e biglietti sulla carrara.it.
16: Enogastronomia.
15: Domenica 24 maggio torna Camina Spizzigola, esperienza gastronomica a tappe in Val Viola, Val di Dentro. Previsti 11 chilometri con 8 tappe, iscrizioni online o presso l'ufficio turistico Val di Dentro. Il Lambrusco torna protagonista nella sua terra d'origine con Lambrusco a Corte, la nuova manifestazione dedicata alle bollicine rosse emiliane, in programma il 16 e 17 maggio alla storica Corte Ospitale di Rubiera tra Reggio Emilia e Modena. Previsti incontri, approfondimenti gastronomici e naturalmente degustazioni. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
16: Life, eventi da vivere.

0: facciamolo lento. Ossessione Samurai J. Si aprono le porte alla seconda ora con Michela, Stefano, il serpento, la sfinge dall'Egitto, la cesta,
1: eccola,
0: che non si sa
1: lì
0: dove sia.
1: Risentiamo allora l'enigma.
0: Sì, io cambierei base però, perché questo mi mette i brividi. Il serpento.
1: Sì.
0: Torniamo dalla sfinge, prego dottoressa.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
1: Chi è?
0: Siamo agli sgoccioli, ultimi interventi.
3: Ciao, Raluca da Parma, può essere il fiume?
1: No.
3: Ci provo?
1: No.
0: Ci provo.
4: Ciao Stefano, ciao Michela,
1: ciao.
4: Secondo me è il tramonto. Ciao da Elisa dalla provincia di Tirano.
1: Sei molto romantica, ma la risposta purtroppo è no.
0: Salutiamo te e le amiche della nuova provincia di Tirano. Non sapevamo esistesse, ma grazie a Eli sappiamo che Tirano da oggi fa provincia. Tirano
1: così.
0: È il paese che con Villa di Tirano ti apre le porte praticamente con il trenino rosso alla Svizzera, no?
1: Ah, okay.
0: Tu parti da Villa di Tirano,
1: sì,
0: che da oggi sappiamo fa provincia.
1: Okay.
0: Stiamo scherzando, e si va in Svizzera.
1: E prenderemo quel trenino rosso
0: per andare a vedere questa città. Del Bernina.
5: Può essere il turista Michele da Romano di Lombardia.
1: Purtroppo no.
0: Però
1: no.
0: Grazie, perché sì, comunque
1: tutti i bimbi che partecipano
0: vincono. Perché sei un bimbo e hai vinto, e amici stanno particolarmente
1: sì,
0: a cuore.
1: Amo
0: i bimbi.
1: Tutti i bambini,
0: ama
1: quindi
0: tutti
1: per me
0: bambini.
1: Avete già vinto.
0: Ce ne saranno altri nella
1: sentiamo
0: tua vita?
1: Sentiamo. pensavo, non lo so. Vedremo.
6: Per me la risposta è il salmone, Max dalla Valseriana.
1: Incredibile!
0: Signore e signori!
1: Incredibile! Ed era proprio il salmone la risposta esatta.
0: La Valseriana c'è!
7: È il salmone, Fred Abbienno!
0: Il salmone c'è.
8: Buongiorno bella gente, sono Valentino da Piacenza. Ma sarà mica il salmone, eh?
1: Bravo, terzo classificato, bravissimo.
0: Quando
1: e allora
0: pensi al salmone,
1: sì,
0: torna l'acqua, il famoso salmone. È il salmone, lei che si intende di queste situazioni, che torna al fiume dove è
1: sì,
0: nato, giusto? Perché
1: okay,
0: dal fiume poi lui cerca di trovare il mare, poi quando deve riprodursi il salmone cerca sempre di tornare al fiume natale. Questo è quello che dicono
1: sai
0: gli esperti.
1: Sai che non la sapevo questa cosa, sapevo solo che i pinguini fossero animali fedeli, ma non che il salmone per riprodursi ritornasse
0: in
1: suo malovile.
0: Io pensavo di trovare conforto in Michela Quark,
1: no,
0: invece
1: non mi intendo di salmoni, ma solo di persico. Va bene, andiamo avanti dopo.
0: È
1: di
0: un
1: questa
0: ottimo pesce anche questo.
9: Per me è il salmone.
0: Bravissimo.
1: Quinto
0: bravo,
1: classificato,
0: bravo,
1: vediamo.
0: Bravo.
10: Ciao, sono Chiara da Concorezzo. Per me la soluzione all'enigma è il salmone.
0: Brava.
11: Ciao ragazzi, per caso è il salmone. Ciao Angela Casnigo.
1: Brava Angela, settima classificata. Vediamo chi sta giunta al podio.
12: Alberto da Albino Bergamo, il salmone.
1: Bravo Alberto, ottavo classificato. Andiamo avanti.
0: Bruno con la P. Bruno P, risposta alla sfinge è il salmone.
1: Bravo,
0: e
1: nono,
0: anche Enrico dalla provincia di Torino ci ha scritto è il salmone.
1: E questo è il nostro podio. Bravissimo, bravissimi. Veramente
0: non era facile, posso dire. Non era facile. Però ci sono arrivati.
1: Bravi. E anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo.
0: Da quando?

0: la mancanza probabilmente di corrente nello studio dove è stata registrata questa bellissima canzone intitolata Good Luck Babe, ce l'ha cantata Chaperone. Ci tenevo a ringraziare con te Michela tutti gli amici del PN1
1: Plus. Sì, perché
0: Plus.
1: Veramente siete stati tantissimi sempre, siete numerosi, ma oggi più che mai perché non siamo riusciti insomma ad aprire tutti i vostri vocali.
0: Abbiamo aperto il 6% dei vocali giunti
1: all'Enigma. Veramente ci mandate in crash il nostro computer, ma
0: sì,
1: ben venga.
0: Sì, sì. Beh, l'abbiamo detto nella prima ora, no? Ci tenevamo prima o poi a organizzare un raduno, una festa, e lo farò in occasione del mio 25esimo anno di radio.
1: Bravissimo, sono tanti 25 anni di radio. Ma sei veramente un mostro, io è il primo anno. Cioè sono veramente tanti. E allora abbiamo deciso, meglio tu hai deciso, di festeggiare questi 25 anni il 24 di maggio.
0: Il 24 di maggio, esattamente.
1: Noi ci saremo in occasione anche di questo PN1 Plus che... insomma, giocheremo insieme a
0: giocheremo
1: voi,
0: insieme, ci sarai tu e la tua presenza mi rende ovviamente felice. Ci sarà la Sfinge, quindi potrete conoscere la Sfinge sull'Instagram di Michela Persico, sul mio, quello di Stefano Federici, trovate la storia che riassume un po' quello che praticamente
1: stiamo necessarie per partecipare, e noi ci teniamo a conoscervi tutti quanti di persona.
0: Fra 9 giorni, domenica sera 24 maggio, se non avete impegni noi
1: vi aspettiamo
0: siamo per
1: lì,
0: festeggiare
1: a insieme.
0: E adesso, tu quante sfilate hai fatto nella tua vita?
1: Quando ero piccola abbastanza.
0: Abbastanza.
1: Mi divertivo anche, ti dirò.
0: Sai quando l'ho vista in televisione io?
1: No.
0: Quando tu andasti a fare veline.
1: Oh mamma mia, che ricordi.
0: Che ricordi.
1: Vedi, ed oggi siamo qua occhi negli occhi.
0: Posso fare quello che fece Ezio Greggio quella sera?
1: Non me lo ricordo.
0: Michela Persico, si prepari. 3, 2, 1.
1: Stacchetto!

0: Michela Persico sul palco sfilare con Lady Gaga e Dutchie.
1: Addirittura
0: era Runaway, canzone utilizzata anche nel secondo Diavolo Veste Prada. Sono andato a vederlo.
1: Sei andato?
0: Sono andato domenica. Sono andato. Allora, mi è piaciuto, ma non come il primo.
1: In tanti dite così. Sai che per me è stato abbastanza simile. Mi è piaciuto tantissimo anche il secondo.
0: Miranda si è ammorbidita rispetto al primo. Sì. Probabilmente anche perché 20 anni in più li sentiva pure lei. Però a proposito di sfilate, la
1: Ti voglio portare invece a Londra.
0: A Londra, dove è stato presentato quasi in contemporanea.
1: Proprio lì, esattamente. Che è successo?
0: Cosa è successo? Un uomo urta per strada un altro uomo e allora giustamente inizia a scusarsi con lui, la persona urtata.
1: Ma poco dopo che cosa scopre? Che in realtà era un manichino. E infatti questa scena è diventata virale. Ma quindi dai, immagino come... questa persona che urta quest'altra che in realtà non lo era e dice scusa e si accorge che era finto. Era
0: si mette quasi in ginocchio per scusarsi dell'accaduto. Poi a un certo punto, ma tu non accetti le mie scuse, non mi rispondi. No, in realtà era un manichino, non poteva rispondere. È tutto virale.
1: È tutto virale.

0: tornato il re del Natale, no? Insieme a Last Christmas degli UM, insieme a tante canzoni.
1: Mi stavi guardando perché tu sai che io amo il Natale.
0: Sì, sì, sì. È Hollywood di Michael Bublé, che è uno dei cantanti che solitamente il mese di dicembre ospitiamo di più per le canzoni natalizie.
1: Sai che lo paragono quasi all'estate io, il
0: Natale,
1: periodo del Natale.
0: Perché vai alle Maldive oppure?
1: No, è perché è troppo romantico e è un periodo dell'anno che io adoro.
0: Quindi tu sei romantica.
1: Io sono
0: realtà
1: super romantica, non lo diresti?
0: Spiritosa, allegra e romantica.
1: Super romantica.
0: No, non lo direi.
1: Più romantica che spirituosa.
0: Ma sai perché non lo direi? Beh, perché giustamente non abbiamo mai avuto tanto tempo per frequentarci all'esterno.
1: Certo,
0: quindi abbiamo bevuto solamente un aperitivo quando il mio treno era in ritardo. E poi basta.
1: Da ottobre.
0: Sì, in un anno di radio io ho passato 10 minuti con Michela Persico davanti ad un aperitivo.
1: Perché noi ci divertiamo già 3 ore di fila,
0: sì,
1: di venerdì,
0: è vero.
1: Ti vengo a noia, capito? Invece così mi vuoi bene
0: annoia
1: per sempre.
0: Che vuol dire mi vieni a noia?
1: È che ti stanco dopo tante ore che mi hai qui davanti sempre a chiacchierare. Dici basta questa Persico.
0: Sono le 15:24, siamo rigorosamente in diretta qui su Radio Number One con il PN1 Plus. Tra pochissimo ci sarà il secondo.
1: Il tutte contro tutti o tutti contro tutte, scegliete voi.
0: Totti contro
1: ci sarà...
0: tutti.
1: Ci sarà un telefilm o film. Tutto bene Federici, da indovinare.
2: Pomeriggio Number One Plus.
3: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
3: per ascoltarci dove e quando vuoi.
4: Rimani su Radio Number One.

0: da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
8: Sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One.

0: Cioffi e Noemi ci hanno fatto tornare le farfalle nello stomaco. Da quanto non ha più le farfalle lei, dottoressa Persico?
1: Le farfalle sono ancora lì, però diciamo che volano a tratti. A volte
0: lei si ricorda Belen.
1: Anche perché le farfalle, sai che durano solo un giorno e poi muoiono?
0: Sì, però nello stomaco tecnicamente potrebbero durare.
1: Tanti bruchi, dai.
0: Tanti bruchi?
1: Ho i bruchi adesso.
0: Stiamo cercando qualcuno che possa trasformare il bruco
1: in
0: farfalla.
1: Vedremo se questi bruchi diventeranno farfalle.
0: Visto. Non ha detto né sì né no, però vedremo, quindi
1: vedremo.
0: Michela ha tantissimi followers.
1: Le coviamo, covo i bruchi.
0: Possiamo dire a tutti i suoi follower che in questi giorni Michela Persico sta covando i bruchi.
1: Covo i bruchi.
0: Covo
1: perfetto,
0: i bruchi.
1: Questa è la nuova massima.
0: Farfalle nello stomaco, la nuova canzone di Cioffi e Noemi alle 15 e 32.
1: Salivano i bruchi, no? O si covano.
0: Veda lei quello che vuole fare con i bruchi.
1: Comunque,
0: secondo me i suoi follower non baderanno a quello che ha detto, ma soprattutto cercheranno di entrare come farfalla nello stomaco.
1: Esatto.
0: Sì. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo giocare.
1: Adesso dobbiamo giocare, finalmente abbiamo il nostro secondo gioco, che è il momento preferito, insomma, del nostro PN1 Plus. Tutti contro tutte.
0: Bravissima,
1: indoviniamo il titolo di questo telefilm.
0: Esatto, 393-444-0444, nel Totti contro Titti dovete rispondere qual è il titolo corretto di questa serie TV. C'è una top 10 da completare, ma anche una medaglia d'oro virtuale da beccare, indossare. In bocca al telefilm.
1: Vai.
2: Attenzione.

0: secondo me il capitano Persico e la signora Eleonora in compagnia,
1: sì,
0: di una piccolissima
1: indovinata.
0: Sì,
1: io
0: potrebbero,
1: credo di sì.
0: potrebbero. Anche perché posso dare un piccolo indizio, lo possiamo dare, c'è di mezzo un numero.
1: Sì.
0: Ecco. Ed erano tutti non sopra.
1: Ma sotto.
0: Se lo dice lei, cioè, mi scusi, dottore.
1: Se non sopra, in mezzo. No. Là.
0: Si fermi, si contenga, perché oggi pomeriggio è particolarmente pericolosa, lei, dottoressa Persico. Aiuto.

0: Jay Snake con Major Lazer, siete su Radio Number One con Michela Persico, Stefano Federici e il tutti contro tutte o titti contro totti o tutte contro tutti. C'è una serie TV.
1: Come ti piace prendermi in giro, il tuo miglior passatempo, Federici.
0: Perché siamo portati a autoprenderci in giro reciprocamente.
1: Già, bellissimo così, ma noi eravamo appunto a indovinare questo titolo del film.
0: Esatto, esatto, risentiamo un pezzettino.
2: Attenzione.
0: Tornati all'indietro nel tempo di una trentina d'anni almeno, quando su Italia 1 andava in onda questo telefilm. Secondo voi qual è il titolo?
3: I Robinson, Massimiliano da Milano.
0: No, non sono i Robinson.
4: Ciao, il film potrebbe essere Family Matter?
0: No.
5: I Robinson, Donato Valdilana.
0: No, dai, sentite un pezzettino. Secondo me il titolo di Super Campionessa va a lei per l'errore.
6: 10 sotto un tetto.
1: L'hai detto tu un numero, potevi dire da A.
0: Ci ha detto 10.
6: 10 sotto un tetto, un bacio dalla Wendy.
0: Wendy,
1: Wendy sei la numero uno invece, altro che 10.
0: Purtroppo qualcosina in meno, però sì. Ci sono tanti altri errori.
1: Sentiamo.
0: Che siamo riusciti a selezionare in questo appuntamento con il PN1 Plus.
3: Una famiglia in blue jeans, Davide dalla Valle Camonica.
0: No,
1: no, no, no.
0: Marzia da Barzana, i Jefferson. No.
7: Ciao, sono Mauro da Brescia. E genitori in blue jeans.
0: No, no, non sono nemmeno quelli.
1: No.
0: Non sono nemmeno quelli. Tra pochissimo la top 10, ma prima la musica che i nostri programmatori hanno scelto per quest'ultimo appuntamento della settimana con il PN1 Plus.

0: Self-Aware, altra canzone inserita nella Play One, si avvicina il weekend e chi condurrà la classifica di Radio Number One domani?
1: Fammi pensare alle un pochino, 18, alle 18 fino alle 21, Stefano Federici.
0: Qua la mano sociale, è sempre troppo preparata quando si tratta di classifica.
1: Le so tutte.
0: Allora torniamo a giocare.
1: Torniamo.
2: Attenzione.

0: Addirittura Settimo Cielo, no. I Jefferson, no. Hanno detto 10 sotto un tetto, purtroppo hanno sbagliato un paio di numeri, esatto. Perché la soluzione corretta tecnicamente era un'altra. E allora andiamo a capire insieme a te, cara Michela, chi è stato, chi è stata la più veloce o il più veloce.
1: 8 sotto un tetto, Mariluce e Simone da Piateda.
0: Signori, Piateda c'è, attenzione al secondo classificato.
2: Oh, Ema d'Albino, 8 sotto un tetto.
3: Bravissimo, grande, Ema, grande, ciao. Lui tra l'altro è mio carissimo amico, bravo.
0: È un raccomandato della Top Ten?
3: No, io non do mai suggerimenti, anche perché non lo sapevo nemmeno io, quindi. Cosa vuoi che suggerisco sbagliato?
0: Ema ha detto magni un piai.
3: Chi?
0: Lei.
3: È vero, non era quello.
4: No, è 8 sotto un tetto, Claudio da Clusone.
3: Bravo Claudio, terzo classificato.
0: Qui c'è di mezzo la sorella.
5: Luca da Mezzago, 8 sotto un tetto.
3: Bravo, quarto.
0: Qua invece
3: qua
0: la zia.
3: Chi c'è? La zia.
6: Radio Number One, sono Valentina dalla provincia di Bergamo. 8 sotto un tetto.
3: Brava, quinta classificata.
0: Miki da Macu, che non so dove sia, se in Italia oppure in Europa o nel mondo. Macu, salutiamo Macu.
3: Ciao Macu, hai indovinato.
0: Macu, quel paese.
3: Hai indovinato, 8 sotto il tetto.
0: Macu ha indovinato.
3: Macu, sesto classificato.
7: Nives di Arcisate.
3: Brava, settima classificata.
8: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
8: 8 sotto un tetto, Riccardo da Suzzara.
3: Bravo Riccardo.
8: Ciao,
3: ottavo.
8: A tutti.
9: 8 sotto un tetto, Enrico Bergamo.
3: Bravo Enrico, nono. Vediamo
0: Chiara da Milano, 8 sotto un tetto.
3: Brava Chiara.
0: 8 sotto un tetto anche per Laura da Boario Terme, complimenti. Sentiamo Lorenzo.
10: Ciao number one, sono
3: Ciao.
10: Lorenzo da Casal Maggiore. Il titolo del telefilm è 4 sotto un tetto.
3: Come 4?
0: Con questo chiudiamo.
3: Con questo chiudiamo, però siete stati bravissimi e tanti anche non siamo riusciti a leggerli, a sentirli.
0: Sono le 15:45, tra pochissimo torniamo con l'ultimo quarto d'ora della nostra seconda ora insieme e alcune notizie pazze da commentare con voi.
3: Su Radio Number One c'è il
11: PN1 Plus. Pomeriggio Number One Plus.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
15: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
16: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino
19: fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
20: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
21: Siamo in radio, non si vede nulla.
20: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
22: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: correva l'anno 1979, questa è una grande canzone, quella delle 15:45, un qualche istante di ritardo nel live del venerdì con Michela Persico, Stefano Federici, benvenuti.
1: Benvenuti, sempre qui in PN1 Plus, ma adesso, caro Federici, ti voglio portare in Umbria.
0: Meravigliosa.
1: Cittadina in particolare di Foligno, per raccontarvi un'altra cosa molto molto particolare.
0: Foligno. Puntini, puntini, puntini. Rapina in farmacia e caccia al bandito. Unico indizio: era armato di forbici dalla punta arrotondata.
1: Vabbè, è stato bravo. Quelle, meno pericolose.
0: Quelle che usano i bambini.

0: forbici.
1: C'è il video.
0: Ah, hanno visto il video. Quindi hanno visto la faccia, ma la punta delle forbici.
1: La punta delle forbici, capito? Sì, ma probabilmente il viso era coperto.
0: Quindi. Ah, va bene. Hai visto? Okay.
1: Ci sono queste rapine dove ci sono questi personaggi che potrebbero entrare naturalmente con queste forbicine piccoline. Non possono farti del male perché non hanno la punta, però sempre forbici, forbicina.
0: Possono sempre mettere, insomma, un po' di paura. Quindi, Foligno, se siete all'ascolto, state attenti.
1: Battete un
0: perché
1: colpo.
0: È caccia al ladro.
1: È caccia al ladro, è caccia al ladro della farmacia. Ci sono Madonna.

0: Winter con Lady Ciccone, Madonna, Bring Your Love, la loro nuova canzone. Signore e signori, devo solamente chiedere alla Persico che programmi ha per il weekend.
1: Ah, pensavo mi chiedessi, ma l'hai shazammata? Sì, e invece sì, caro.
0: Perché Michela Persico ad ogni pezzo che a lei interessa, giustamente, shazamma.
1: Visto che passo la metà della mia vita in macchina a guidare, è fondamentale per me avere una super playlist. Grazie al PN1 Plus io attingo dai programmatori che selezionano le musiche e io le utilizzo.
0: Vuoi anche tu avere la playlist di Michela Persico? È disponibile sul suo Instagram.
1: Sul mio Spotify. Comunque i programmi di questa settimana sono molto intensi perché passerò insomma 4 giorni a Milano fra i vari lavori che dovrò fare e quindi sarà una settimana molto intensa. E la tua?
0: Io non andrò a Milano, sarò comunque in zona perché lavorerò sia questa sera sia domani.
1: Strano.
0: Sera, domenica spero di riuscire a riposarmi, ma se siete i follower di Michela Persico andate nella Milano da bere perché rischiate di incontrarla.
1: Ma non penso, dovete venire in fiera domani, ragazzi, allora sì, non è così allora divertente, sì. Ma è molto più interessante della Milano da bere.
0: Piccolo break e tra pochissimo torneremo con la parola nascosta
1: nel sarcofago della Sfinge.
2: Su Radio Number One PN1 Plus. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi, con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
9: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
10: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Venerdì pomeriggio di Radio Number One con Michela e Stefano, il PN1 Plus. Dottoressa Persico, che ore sono?
14: Sono le 4 in punto.
15: Radio Number One notizie.
16: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. È in corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Uno è stato recuperato ieri alle 15:13 ora italiana. Sembra sia stato identificato come quello della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Dentro la stessa grotta, profonda circa 60 metri, dovrebbero esserci anche gli altri corpi. Lo sostiene la Maldives National Defense Force. L'operazione per i sommozzatori è giudicata ad alto rischio. Pesano anche le avverse condizioni meteorologiche nella zona. Omicidio di Taranto, ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver accoltellato e ucciso il quindicenne Magliano Baccari Sacco. Nelle dichiarazioni spontanee al GIP l'assassino avrebbe sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. I fatti sono accaduti all'alba dello scorso 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica in carcere a Padova. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Fu condannato all'ergastolo in via definitiva nel luglio 2025. Calcio, le 5 gare di Serie A che valgono la Champions si giocheranno domenica alle 12. Juventus e Fiorentina, Como Parma, il tanto discusso derby Lazio-Roma, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. La finale maschile degli internazionali di tennis, che si giocherà nella capitale di fianco all'Olimpico, è confermata alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Volevo capire la nuova canzone di Madame Marrakesh. Siamo Nair 4 e 6. Buon pomeriggio, buon venerdì. Dove andiamo?
1: Andiamo in Egitto perché abbiamo il terzo gioco, la

0: Nel PN1 Plus si torna in Egitto per giocare con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Allora torniamo immediatamente a Sharm el Sheikh. Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: 393-444-0444. Abdul è il nostro alleato da Sharm el Sheikh con i fax. Il primo arrivato e con le parole iniziamo, con le lettere che compongono.
3: È arrivato, perfetto. Allora, ok, cioè, l'ho ricevuto.
0: Ha bussato il colpo di Abdul.
3: Okay, si è ricevuto. Allora, parola composta da 11 lettere, di cui 6 consonanti e 5 vocali. Passiamo al primo indizio. Prima o poi tutti lo possono fare.
0: Serve quel tipo di ragionamento lì. Sì, nella vita prima o poi tutti lo possono fare, si spera, prima o poi tutti riescono a fare sta cosa che ha a che fare proprio con la parola nascosta nel sarcofago, ha detto Michela, grazie ad Abdul da Sharm el Sheikh con il fax. 11 lettere, 6 le consonanti e 5 le vocali. Prima o poi tutti lo possono fare.
3: Fate quel ragionamento lì con la R maiuscola,

0: David con Burn with a Broken Heart su Radio Number One. Quando c'è Damiano, Michela Persico.
1: Tu mi hai broken my heart.
0: Prova a urlare, Damiano.
1: Damiano, dove sei?
0: Oppure preferisci Antonio?
1: No, va bene, Damiano. Ma torniamo seri alle cose vere e concrete, cioè poter indovinare la nostra parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
0: Composta da
1: 11 lettere, 6 consonanti e 5 vocali.
0: Prima o poi
1: tutto può succedere, no scherzo. Primo indizio, prima o poi tutti lo possono fare.
0: Sentiamo i ragionamenti, inizia Angie.
2: Ciao, sono Andrea da Chiara, per me è incantesimo.
0: Non è incantesimo, no. La parola è pensionarsi, Mauro da Parre, purtroppo no. Il rutto, Guerrino. No, tutti lo possono fare.
1: Ma vabbè, tutti lo possono fare. Vuol dire che hanno apprezzato la cena, il pranzo.
0: È troppo corta la parola,
1: no,
0: che ha detto.
1: No, non basta.
0: Lui.
3: Potrebbe essere arrabbiarsi. Mariluz e Simone da Piateda.
1: Anche prima o poi, più che prima che poi, però
0: sì,
1: non è quella.
4: Ciao Stefano, ciao Michela. Ciao. Per me realizzarsi. Lori Barbessa.
0: Mero da Via Dana. La parola è morire.
1: Oh, cioè, mio Dio.
0: Sto toccando ferro.
1: Però prima o poi può succedere. Però
0: poi,
1: no,
0: non è quella.
1: Non è.
5: Pippu pippera paraponzi punzi po. Che sta chi la so.
1: Vai.
5: La so, ma la
1: ho già paura.
5: La so,
1: vai.
5: La so. Questa chi l'è? È il Petriol. Ciao, Maghini.
1: No, non è quella, anche se non abbiamo capito.
0: Edda, dalla provincia di Brescia, la parola magica è innamorarsi, non è nemmeno quella.
1: No,
6: ciao Radio Number One, la parola dovrebbe essere possibilità. Ciao, buona giornata, Luca da Legnano.
1: No,
0: non è quella,
1: non è.
0: Luca, non è quella.
1: Federici?
0: Abdul ha inviato il secondo fax.
1: Eccolo qua, arrivato il secondo indizio. Siete pronti? Sì. Secondo indizio, soprattutto quando c'è di mezzo un 25esimo.
0: Allora,
1: se siete stati attenti durante questa puntata, la risposta è immediata.
0: Quando una persona deve portare delle persone per condividere questa la parola nascosta di 11 lettere, poi ti esce in automatico.
1: Esatto.
0: Sono 6 consonanti e 5.

0: Styles e l'ha fatto con questa canzone intitolata American Girls, appena sentita qui su Radio Number One con Michele e Stefano. Continua l'ultimo PN1 che è plus della settimana, anche con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Esattamente, abbiamo già dato i primi due indizi, ma vogliamo sentire le risposte o le diciamo?
0: Vogliamo ricordare le lettere innanzitutto.
1: 11 lettere, 6 consonanti, 5 vocali, vabbè ormai li diciamo. Primo indizio era: prima o poi tutti lo possono fare. Secondo indizio: soprattutto quando c'è di mezzo un 25esimo. E con questo secondo indizio sentiamo.
0: Cos'è, una banda?
2: Per un 25esimo confermo ubriacarsi.
0: No.
2: Sandro da Volpiano.
1: Non è così scontato, dai.
0: No, comunque non è quella, non è quella. Andiamo avanti.
3: Anniversario Lalo da Curio.
1: No, non
0: allora,
1: è quella.
0: Potrebbe
1: la
0: essere sì un anniversario, però quando c'è di mezzo un anniversario, cosa fai? Chiami gli amici, le amiche per.
4: La parola di oggi è anniversario, Sofia la parla.
0: No, Sofia.
5: No, no. La parola è anniversario. No. Anniversario, no, mamma no. Isabel Mantova.
1: Ciao. No.
6: Ciao, Radio Number One. Sempre i maniscalchi più belli d'Italia. Secondo noi la parola è costruzione.
1: No, non è quella.
0: Non è costruzione. No.
7: Ciao, sono Grazia da Torino. Io credo che sia che innamorarsi. Prima o poi tutti lo dobbiamo fare.
1: Che romantica.
7: Chi prima, chi dopo.
1: Hai ragione, ma non è quella la risposta.
8: Ciao Stefano. Ciao a tutti. Orso da Legnano, secondo me, è dimenticare.
0: Allora, quando...
8: Ciao
0: quando
8: Michela, uno, bacioni.
0: Quando uno invita Michela Persico per una serata importante, la invita insieme alla mamma, al papà, agli amici per queste 11 lettere, queste 6 consonanti, ma anche per compleanni o ricorrenze speciali, tutto possono invitare tutte per fare quella cosa
1: lì. Che cosa?
0: Insieme.

0: Stefano e Michela Persico erano
1: Sir Ponto.
0: No, anche il serpento,
1: no, anche lui,
0: cioè,
1: no.
0: Ragazzi, il serpento no, però dai. Poi la notte mi sogno questa cesta dalla quale esce il serpento, non dormo più.
1: No, non sognarlo, no. Sogna il PN1 Plus.
0: Lo sogno e lo vivo, grazie a questa bellissima esperienza, soprattutto grazie alla tua presenza.
1: Oh,
0: sogno meno il serpente e più i tuoi servizi fotografici.
1: Grazie, no, allora lascia nel segno.
0: Batti un colpo.
1: Ci sono. E allora sentiamo i nostri amici da casa. Vuoi ripetere i tre indizi ormai?
0: Ma è legato al mio 25esimo, quindi quando
1: quindi
0: una persona compie gli anni, c'è un battesimo, un matrimonio, una ricorrenza, una laurea, cosa fa? Invita altre persone
1: per...
0: e lo fa per...
2: Ciao Gino dalla Svizzera, divertimento.
0: Lo fa per divertimento.
1: Vabbè, ce lo fa anche per divertimento, ma non è quella la risposta.
0: Non è quella la risposta.
3: Sì, è la risposta doppio.
0: Non si sa, non si sa, sentiamo.
4: Ma non nascosta è festeggiare. Marco da Calvisano.
1: Incredibile.
0: La parola nascosta di
1: oggi
0: è proprio quella. In occasione del mio 25esimo anno di radio ho invitato Michela, la Sfinge,
1: certo,
0: tutti i nostri ascoltatori a festeggiare questa
1: il
0: tappa.
1: Il
0: 24 di maggio.
1: Domenica. Noi saremo lì e vi aspettiamo numerosi. Quindi era festeggiare la risposta.
0: Era festeggiare. Tutte le info anche sul profilo Instagram di Michela Persico,
1: certo,
0: sul mio, quello di Stefano Federici. Troverete la storia con le indicazioni, quello che faremo. Quindi se
1: e
0: non avete impegni e volete festeggiare come abbiamo fatto
1: i 25 anni di radio di Stefano Federici,
0: domenica fra 9 giorni, 24 maggio,
1: esatto,
0: sì. Sentiamoli.
5: Ciao a tutti, Annalisa da Brescia, e secondo me la parola è festeggiare.
1: Bravissima.
5: Ciao,
1: seconda classificata,
5: weekend.
1: Ciao
0: Manuela, pensavo fosse Del Piero, invece era Manuela.
6: La parola corretta è festeggiare.
1: Brava.
6: Ciao, Manuela d'Ardesio.
1: Brava, terza.
7: Secondo me è festeggiare, Angelica.
1: Brava.
7: Da...
1: Brava Angelica, quarta.
8: Ciao, sono sempre Stefania dalla provincia di Pavia. Per caso la parola è festeggiare?
1: Esatto, quinta classificata. Andiamo
9: per
1: avanti.
9: Festeggiare, Sara d'Ardesio Bergamo.
1: Sesta,
9: ciao,
1: brava.
9: A tutti.
1: Ciao.
10: Festeggiare.
1: Laura, bravissima, da... settima.
11: Festeggiare, Ari da Mantova.
1: Brava.
12: Ciao Radio Number One, sono Giulia da Cuveglio. Secondo me la parola è festeggiare.
1: Bravissima.
13: Secondo
1: e
13: me la parola è festeggiare. Ciao Eliana.
1: Ciao Eliana, bravissime. Questi sono i nostri 10 classificati.
0: Bravissima, sono le 4:25, piccolo break e poi ti accompagno su strade e autostrade del nostro bel paese per capire com'è la situazione legata al traffico.
14: Pomeriggio Number One Plus. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
15: Buongiorno mattina!
14: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
15: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
14: E anche tuo.
16: Ma buongiorno!
14: E anche tuo.
17: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
14: E tuo.
18: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
19: Pronto, Manu?
4: Pronto?
5: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
19: Ma ci siamo o no?
4: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
14: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Quasi le 4:30, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla variante di Lentate. Siamo sulla ex statale 35. Si segnala un veicolo fermo in uscita a Lentate Sud in direzione A9. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Torino, dove il traffico è rallentato con code a tratti tra Valli di Lanzo Borgaro e Regina Margherita in direzione dell'A32 a causa di un incidente con materiali dispersi. Anche sulla tangenziale sud risultano materiali dispersi, questa volta all'altezza dello svincolo De Boucher. Sulla 5 Torino Courmayeur in direzione Torino sono in corso lavori tra Châtillon, Saint Vincent e Verres, mentre su Milano e le tangenziali limitrofe sulla 8 Milano Varese in direzione Milano si segnala un incidente tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Fiera Milano con formazione di code a tratti anche sulla 50. Siamo sulla tangenziale ovest tra l'allacciamento con la 1 e lo svincolo settimo milanese per traffico intenso. Sulla 52 la tangenziale nord, code a tratti invece tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro, e ancora il traffico è intenso sulla 1 Milano Bologna in direzione Bologna tra lo svincolo San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano con code, in direzione Milano invece code per un incidente tra l'allacciamento Piacenza Sud e Fidenza. Ci sono code per lavori anche tra Piacenza Sud e l'allacciamento con la 21 sempre verso Milano. Sulla 4 Milano Brescia sulla 4 in direzione Milano il traffico è intenso con code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Miles Smith.

0: tutti quelli che in questo momento sono al volante, guidate con prudenza, guidate sicuro, drive safe, Miles Smith, so che lei ci vuole portare in Veneto.
1: Io ti voglio portare in Veneto all'interno di un supermercato, perché lì c'era un uomo furbo ma non furbissimo che pare avesse un po' di sete. Cos'è successo,
0: volta.
1: Federici?
0: A Vicenza nasconde nella giacca 7 bottiglie di alcolici e prova ad uscire dal supermercato con disinvoltura. Bella! Sette bottiglie.
1: Ma
0: dove le, cioè, dove le metti 7 bottiglie?
1: Vabbè, tra l'altro poi anche pesante, voglio
0: appunto,
1: dire.
0: Ma cioè 7 bottiglie, come? Allora io riuscirei tecnicamente, non si fa, ma immaginando, cioè 2 bottiglie, 4, così.
1: Sì.
0: E le altre 2?
1: Sì. Una dentro nei pantaloni.
0: Cioè, ti ricordi? Una nei pantaloni, 2 a destra, 2 a sinistra.
1: E 2 dietro. No, dico, no, 2 dietro.

0: dove tecnicamente fossero state messe, e giustamente ci siamo lasciati scappare la parola.
1: Ma
0: che,
1: sì, cioè, perché è stato molto coraggioso, insomma, questo ladro, un ladro che all'interno del supermercato a Vicenza ha voluto rubare queste bottiglie, è stato molto astuto, eppure insomma gli è andata un po' male perché quindi è stato arrestato.
0: Stavamo facendo le prove tecniche.
1: Stavamo facendo le prove tecniche perché noi non siamo dei grandi ladri, eppure insomma abbiamo scoperto che era un po' difficoltoso
0: era un
1: nascondere
0: po'
1: queste, sì, abbiamo, queste bottiglie di vino.
0: Allora, ci sono stati tanti messaggi simpatici.
1: Voi avete riso, insomma, delle mie tecniche d'astuzia.
0: Sì, due a sinistra, abbiamo detto, due a sinistra per cercare di nascondere, due a destra, una davanti. E quando è stata detta la parola, diciamo, vabbè, ci siamo messi a ridere.
1: Comunque voi mi avete frainteso perché, insomma, voi volete pensare sempre male. Io intendevo di metterle dietro, nel senso di nasconderle all'interno dei jeans. Non...
2: Ti immagini che dici Jessica?
1: Questa chi è? Questa è peggio di me, l'assumiamo, la voglio qua con me.

0: Esempi persico, oggi pomeriggio continua quest'ultimo appuntamento della settimana con il PN1 che è Plus. Intanto i Maroon 5 ospitati sul nostro palco ci hanno cantato All Night. Sono le 4.43, stavo leggendo tanti messaggi, questo. La persico, ogni cosa che dice mi fa ridere da farmi la pipì addosso.
1: Bene, è naturale. È regalare gioie, insomma.
0: E tra pochissimo ci sarà una nonnina che a quanto pare era stata data per dispersa negli Stati Uniti, che è stata ritrovata, non te lo dico.
1: Ma lasciatela in pace, non povera nonnina.
0: Dove?
1: Lo scoprirete tra poco.
2: Su Radio Number One c'è il PN1 Plus.
3: Pomeriggio Number One Plus.
4: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: per averci regalato un grande successo del 1985, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.
1: E che io ho shazammato, ma adesso, caro Stefano Federici, passaporto alla mano, perché vi porto negli Stati Uniti. Denunciano la scomparsa della nonna di 92 anni e scattano le ricerche.
0: E tutta la polizia mobilitata, perché giustamente quando una famiglia ti dice: oh, sta nonnina qua di 92 anni non la si trova più, cercatela, la polizia giustamente inizia le ricerche e questa simpatica nonnina viene trovata al casinò a giocare con le slot machine.
1: Brava la nonnina, fatto bene, scusami, gli ultimi suoi anni potrà fare quello che ha voglia, perché infatti lei non voleva ritornare a casa, proprio non ne voleva sapere, perché stava anche vincendo.
0: Stava vincendo alle
1: e allora
0: slot.
1: Lasciatemi lì.
0: Tra l'altro ha rischiato anche di essere denunciata, perché lei proprio,
1: povera nonnina,
0: dallo sgabello non si voleva schiodare questa simpatica
1: e
0: nonnina
1: bene.
0: E voleva
1: no,
0: portare
1: le ultime
0: a
1: gioie,
0: casa.
1: Facesse quel che vuole, io dico.
0: Musica latina, non dall'America, ma dall'America latina, con Sian Teste e Ubiaco Nocio. Torna Carol G alle 4:49 qui su Radio Number 1.

0: L'ultima canzone di oggi che chiude il PN1 Plus del venerdì, non mi resta che ringraziare la nostra meravigliosa Cleopatra d'Italia.
1: Grazie
0: Michela.
1: A te Stefano, è sempre un piacere anche rimanere sempre in vostra compagnia e noi ci diamo ovviamente appuntamento a venerdì prossimo, ma potete anche riascoltarci e rivederci attraverso i nostri canali social.
0: Sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra i riascolta, cliccando naturalmente le tre lineette, riascolta, repliche. Da Michela e Stefano è tutto.
1: Buon weekend, ciao!
2: Su Radio Number One c'è il PN1 Plus.
3: Pomeriggio Number One Plus.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
2: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio, in oltre 40 location e paesi, con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
3: I curiosi rallentano sempre.

0: sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox!
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
10: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
9: e risolviamo. Buona idea.
10: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
10: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
12: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
13: Sono le 17 qui su Radio Number One, ci sono le donne al volante.
14: Radio Number One notizie.
15: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. È in corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Uno è stato recuperato ieri alle 15:13 ora italiana. Sembra sia stato identificato come quello del padovano Gianluca Benedetti e non della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. Dentro la stessa grotta, profonda circa 60 metri, dovrebbero esserci anche gli altri corpi. Lo sostiene la Maldives National Defense Force. L'operazione per i sommozzatori è giudicata ad alto rischio. Pesano anche le avverse condizioni meteorologiche nella zona. Omicidio di Taranto ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne Magliano Baccari Sacco. Nelle dichiarazioni spontanee al GIP l'assassino avrebbe sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. I fatti sono accaduti all'alba dello scorso 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Guerra in Iran, non avrò più molta pazienza, ha dichiarato Donald Trump, che comunque si dice aperto per uno stop al programma nucleare per 20 anni. Di questa situazione il presidente americano ha parlato ieri con l'omologo cinese Xi Jinping, il quale ha voluto sottolineare come la relazione tra i loro paesi sia la più importante al mondo. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha minimizzato: mi sentirei meglio se le ottenessi, ma penso sia una questione di pubbliche relazioni che di altro, ha detto il tycoon. Intanto oggi a Washington, altra giornata di colloqui diretti tra Israele e Libano nel terzo round di negoziati tra le parti. Sport calcio, le 5 partite di Serie A che valgono la Champions si giocheranno domenica alle 12. Parliamo di Juventus e Fiorentina, Como Parma, il tanto discusso derby Lazio-Roma, Genoa-Milan e Pisa-Napoli, la finale maschile degli internazionali di tennis che si giocherà nella capitale di fianco all'Olimpico è confermata alle 17. E a proposito, a caccia di un'altra impresa, Luciano Darderi in campo ora contro il norvegese Ruud per assicurarsi un posto in finale, dove potrebbe trovare Sinner impegnato non prima del 19 contro Medvedev. Giornata condizionata dalla pioggia che ha causato diverse interruzioni. La finale si disputerà, come detto, domenica e ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vittoria per Bolelli e Vavassori nel doppio contro Elio Vara Patten, battuti in 2 set 7-5 e 7-6. Gli azzurri raggiungono così la semifinale. MotoGP, si sono chiuse le prequalifiche del Gran Premio di Barcellona. Pedro Acosta firma il miglior tempo davanti ad Alex Marquez e Binder. Quarto Raul Fernandez, poi Zarco e Di Giannantonio. Settimo Bezzecchi, Bagnaia dodicesimo e costretto al Q1. Domattina alle 10 le seconde libere a seguire le qualifiche della sprint che sarà alle 15. Domenica la gara alle 14. E al Giro d'Italia è in corso la settima tappa da 245 km da Formia a Blockhaus. Salita finale a 1665 metri. Eulalio prova a difendere la maglia rosa. Domani si andrà da Chieti a Fermo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: anche in questo venerdì 15 maggio. Buon pomeriggio a tutti voi, anche oggi Donne al Volante nella versione Agnese e Gabro. Ciao Gabro.
1: Ciao, ciao Agnese, ciao a tutti. Buon venerdì, finalmente il weekend. Che bello, sono felice oggi.
0: Si assapora già, è vero, è vero. Un po' di pioggia, un po' di maltempo qua e là, quindi sarà un weekend un po' così, ma dopo sapremo anche appunto quali saranno le previsioni del meteo. Ma noi tentiamo di divertirci in queste nostre tre ore qui fino alle 20 su Radio Number One.
1: È un obbligo, ci divertiremo di sicuro, tante notizie, tante curiosità, soprattutto la nostra musica che vi porta a casa anche in questo fine settimana.
0: E allora partiamo subito con Annalisa.

0: canzone estiva è quella di Annalisa, appena ascoltata su Radio Number One. Venerdì 15 maggio 2026, le donne al volante, Agnese e Gabro a tenervi compagnia fino alle ore 20 mentre state tornando a casa. Poi soprattutto qui a Milano c'è chi torna, Agne, no, coi mezzi, c'è chi preferisce il treno, a parte che oggi c'è sciopero, quindi ci sono anche molte più macchine in giro, e mi sono accorto che almeno qui da noi tantissime automobili sono nuove, proprio di pacca,
1: certo.
0: Altre invece sembrano un po' datate, non trovo la via di mezzo, no? 4-5 anni, non so se noti anche
1: no,
0: tu.
1: Certo, o hai la macchina nuovissima oppure ce l'hai vecchia, abbastanza vecchia, ed è proprio il risultato di uno studio realizzato da facile.it su un campione di oltre 12 milioni di preventivi RC auto raccolti nell'ultimo anno. Che cosa ha detto facile.it? Che in Italia l'età media delle auto continua a salire e siamo più o meno sui 12 anni e mezzo, quindi il nostro parco auto nazionale è bello datato, 12
0: eh sì.
1: anni, 12 anni e mezzo comunque sono tanti anni. È vero che poi alla macchina uno magari si affeziona anche e non la vuole cambiare, magari non la può cambiare perché le macchine insomma hanno un prezzo, però facile.it ci dice anche che più l'auto invecchia più i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, beh, ovviamente aumentano.
0: Beh, ma 12 anni sono tantissimi, voglio dire, adesso troveremo le automobili nell'asse ereditario dei nostri nipoti, da talmente quanto durano, o no?
1: È vero, è vero. Ma voi da quanto tempo è che non cambiate auto? Quanti anni ha la vostra automobile? 393 444 0444. Ci sono i Keen.

0: Alex Warren qui su Radio Number One in Donne al Volante. Proprio di motori si parlava, di auto.
1: Parlavamo del fatto che ora l'età media di un'automobile è intorno ai 12 anni e vi abbiamo chiesto al 393-444-0444 di confermare o ribaltare il risultato. Quindi quanti anni ha la vostra macchina?
0: Guarda, qui confermano quasi tutti. Forse il messaggio più che conferma ancora di più, insomma, anzi va sopra la media, è questo. Lo ascoltiamo.
2: Ciao, nella mia famiglia siamo in 4 persone, abbiamo 5 auto.
1: Mazza!
2: Una di 22, una di 26, una di 23, una di 16, una di 7, una di 7. Totale 101. Sono tutte in perfette condizioni, anche la mia che ha 26 anni è come nuova. Io la pulisco tutte le settimane dentro e fuori, è un gioiellino. Peccato cambiarla finché va.
0: Vabbè,
2: ciao
0: sì.
2: A tutti, Lori Barbuda.
0: Ciao Lori, beh, è vero, è un peccato cambiarla finché va. Però
1: 26 non si
0: anni,
1: butta via niente.
0: 26 anni sono tantissimi, non è l'unica, perché c'è anche Roberta a Reggio Emilia, la provincia di Reggio Emilia, che ci dice: la mia auto ha quasi 21 anni e 250.000 chilometri. Forse la cambierò entro il 2026. Forse però,
1: chi
0: forse.
1: Lo sa, chi lo sa.
0: Chi lo sa. Sentiamo ancora voi.
3: Ciao ragazzi, la mia macchina ha 8 anni, però anche su 50.000 chilometri, per cui per me è nuova. Ok, ciao, grazie, ciao.
0: Ciao, beh sì, con così pochi chilometri, perché doverla cambiare? Questo è
1: ma
0: vero.
1: Sai cosa? Io vi stavo chiedendo, no, tutti questi chilometri, ma cosa succede al tachimetro, al contachilometri, quando supera il numero 999999? Sai che non lo so?
0: Allora, sapevo che in quelle con ancora la stanghettina, ok, fa il giro, fa il giro, ritorna indietro.
1: Va a zero o c'è 0000?
0: Sì, ritorna indietro.
1: Ah,
0: si azzera praticamente. Quindi tu ti devi segnare da qualche parte che, insomma, hai già sconfinato. Continuiamo con la musica. Nel frattempo, sconfiniamo anche con i vostri messaggi che continuano ad arrivare. Ci sono gli Jungle.

0: Back on 74 Jungle su Radio Number One, donne al volante in questa versione particolare con Agnese e Gabro fino alle ore 20. Ne approfitto per mandare un grande abbraccio a Lilli che ci manca e siamo qui che parliamo delle automobili, no? Dell'età, chi ce l'ha più nuova, chi ce l'ha più vecchia, chi ha il SUV, chi ha la macchinina, proprio la city car. Tanti sono i messaggi anche che arrivano.
1: Li sentiamo, li ascoltiamo, li leggiamo.
2: Ciao, la mia macchina ha 26 anni, portati benissimo. Ciao Laura da Cremona.
1: 26 anni, ma è del 2000. Quest'anno magari, cioè quest'anno appunto ha già sconfinato il quarto di secolo, è incredibile.
0: Porta meglio gli anni di me che ne ho quasi 30.
1: Appunto, anche di me. Poi ci scrivete: quando facevo tanti chilometri all'anno la cambiavo l'auto ogni 3-4 anni. Adesso la mia umile carriolina, e ci ha mandato la foto e non è una carriola, ok? Ha 8 anni ma pochissimi chilometri. E poi mi è piaciuto tantissimo questo messaggio della nostra ascoltatrice che ci ha mandato la foto della sua utilitaria, quella la più famosa d'Italia,
0: lei.
1: Del 2001. Ha detto che lei l'ha rimessa a nuovo, però ci gira solo con il cane.
0: Eh sì?
1: Sì, infatti
0: ma
1: è piena
0: di fango.
1: Ma cosa
0: fa? Ma caccia, va in giro?
1: Probabilmente in montagna per sentieri, perché qui è pieno di fango. E il cane però che è sull'auto è molto molto felice, quindi meglio di così.
0: Tante bellissime avventure si possono fare con le vostre automobili. A questo proposito, noi donne al volante torniamo tra pochissimo con le informazioni sul traffico.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
3: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
4: Solo su Radio Number One.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
10: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marnio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
12: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
13: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
12: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
14: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
15: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Shop like a Fox!
17: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Compro oro d'oro.it.
16: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: viabilità.
1: Le principali notizie sul traffico: partiamo dalla 4 Brescia-Padova, ci sono code a tratti tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano, sulla A22 la Brennero-Modena. Il traffico è intenso tra San Michele all'Adige e Degna Ora in direzione del Brennero. Sulla tangenziale ovest di Milano c'è un incidente tra Baggio Cusago e la Vigevanese Nuova in direzione della 1, e sulla 1 Milano-Bologna è segnalato un incidente all'altezza di Modena Nord. Inoltre ci sono code per lavori tra Piacenza Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione di Milano. Ci spostiamo in Piemonte, dove è segnalato vento forte sulla A32, la Torino-Bardonecchia, tra Avigliana Ovest e Chianocco. Sulla A7 Milano-Genova, code per lavori in direzione Genova tra Predosa e Vignole Borbera, code anche in direzione di Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Sulla A10 la Genova-Ventimiglia, code per traffico intenso in entrata a Genova-Trapegli e l'allacciamento A7. Sulla 1 Firenze-Roma, incidente tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze, ci sono code. E poi sul grande raccordo anulare, code per incidente all'uscita 29 Parco dei Medici in direzione dell'Aurelia. Passiamo alla 24, la Roma Teramo, è segnalato vento forte tra il grande raccordo anulare e lo svincolo per Giulianova, e poi incidente sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: quella di Paola Iezzi su Radio Number One, ospite che abbiamo avuto anche durante The Journalist proprio ieri alle ore 12. Trovate l'intervista completa sul nostro sito radionumberone.it. Donne al volante con Agnese Gabro fino alle 20, quando si parla di mobilità, di automobili, ma anche di monopattini, vero Agne?
1: Esattamente, monopattini elettrici, perché noi ricordiamo che da domani i proprietari dei monopattini elettrici dovranno per forza dotarsi di targa. Chi non si adegua peraltro potrà ricevere anche delle multe belle salate fino a 400 euro. C'è un problema però, il problema dei ritardi, perché molti rischiano di non riuscire a ricevere in tempo la targa per via dell'alto numero di richieste. In tantissimi infatti hanno il monopattino elettrico, però non è chiaro che se chi ha già presentato la domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare.
0: Qui è un po' un casino, perché poi i tempi di attesa sono lunghi, le persone poi, immagina il caso, no? Ti fanno una multa ma tu hai inviato la richiesta. Lì poi si apre un dilemma enorme, se devo pagare, ho ragione io, ha ragione il poliziotto. Ci sarà poi un altro obbligo, sempre a livello assicurativo, che è quello dal 16 luglio di sottoscrivere anche la copertura sul rischio verso terzi, quindi proprio la responsabilità civile, e vedremo come andrà. Io sono un po', diciamo, da ambo i lati, perché mi immagino anche quelle persone che vivono in zone come può essere la Liguria, no? Tante salite, discese, strade impervie, il monopattino non lo usano, quindi il problema non ce l'hanno. Invece in città come Milano già di più.
1: Eh beh, certo. Beh, ognuno insomma usa un po' quello che gli fa comodo e anche quello che gli conviene. E continuiamo con la musica, nel frattempo pensiamo a delle possibili soluzioni. Almeno noi ci proviamo. Arriva Dua Lipa e la sua Illusion.

0: Sinclair e Kaisa di questa I Can Wait qui su Radio Number One. In precedenza, noi donne al volante, Gabro e Agnese, abbiamo parlato, vi abbiamo anche chiesto insomma quanti anni avesse la vostra auto. Ne sono uscite delle belle, ma il messaggio forse che batte tutti i record è quello di Fabrizio da Macherio, che ci dice di avere un camion datato 1981 con le gomme originali, che va, che è una meraviglia. Ma Gabro, ma noi nell'81 manco c'eravamo, non eravamo
1: ancora nati. Mamma mia, ma tantissimi anni fa, ma cosa si faceva nell'81? Beh, sicuramente era il periodo delle cassette, anche quelle che mettevi nel registratore per vedere il film, no?
0: Ah sì.
1: Però sì, effettivamente non lo so, non saprei. Ha più anni di noi, anche tanti.
0: Ma anche più anni di noi due sommati. Il problema è quello.
1: No, non esageriamo, che poi
0: quasi,
1: mi
0: quasi
1: sento troppo in là con l'età.
0: Restate con noi su Radio Number One, tra poco torniamo indietro nel passato perché arriva una grande canzone.
2: Le donne al volante su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Che affa! Che affa che fa! Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Un ritornello che è impossibile sradicare dalla memoria senza l'aiuto dell'ipnoterapia. È questo quello che hanno detto appunto sul ritornello di Zaido di White Flag dall'album Life for Rent uscito nel 2003, una canzone che Zaido ha insomma dedicato un po' a se stessa, ha preso l'ispirazione con se stessa, con una storia del passato. Insomma, qui una ragazza non ci sta alla fine della sua relazione e vuole andare avanti, avanti, avanti ancora. Insomma, non alzerà questa white flag, non si arrenderà e ci proverà in tutti i modi un po' per riconquistare quello che era il suo fidanzato.
1: Era l'appuntamento con la grande canzone che torna tra un'ora sempre qui su Radio Number One. Ci sono Gabriel Agnese a farvi compagnia, le donne al volante. Allora, è venerdì, sono quasi le 18, sta arrivando anche l'orario dell'aperitivo dove ci si può divertire, fare un brindisi e iniziare a pensare cosa fare il fine settimana, sperando di non fare danni. Ma a quanto pare non siamo gli unici che vogliono rilassarsi nel fine settimana a livello proprio di esseri umani, perché se non sbaglio, Agnese, ci sono anche gli animaletti, no? Che hanno iniziato a bere. Ma cosa è successo?
0: Esattamente così. In Francia gli automobilisti devono fare attenzione ai cervi ubriachi, perché la polizia del dipartimento francese di Saone della Loira ha scritto un messaggio simpatico sulla propria pagina Facebook chiedendo agli automobilisti appunto di fare più attenzione del solito agli animali selvatici, specialmente quando gli automobilisti viaggiano in prossimità delle aree boschive, perché in questo periodo molti di loro potrebbero essere ubriachi, perché non bevono alcol, non sono come noi che appunto si siedono al bar e ordinano una spritz,
1: ecco,
0: o una birretta, no, ma consumano frutta fermentata o comunque vegetali in decomposizione all'interno dei quali si può sviluppare naturalmente dell'alcol. Sappiamo, la frutta fermentata insomma diventa alcolica.
1: Va bene, per questa sera sto preparando l'ordine online, frutta fermentata gentilmente, e poi anche una maschera, un costume da cervo, così sono più sicuro quando giro, non che io combini chissà cosa, però rischiare non è mai la cosa giusta da fare.
0: Io ho paura di te questa sera nell'happy hour con Luchino, sappilo, sappilo.
1: Ma no, dai, che siamo due ragazzi tranquilli noi.
0: Sì, voglio vedere.
1: Ci sono anche Bianco ed Elisa con Ricordi. No,

0: C'è quella di Joe, l'avete appena ascoltata su Radio Number One, record per l'artista che ha superato i 2 miliardi di streaming. Fa specie perché è una canzone che è uscita in realtà 2 anni fa, ma ha avuto un successo poi mondiale, ha superato in cima a tutte le classifiche adesso, quindi mai mollare.
1: Beh, ma la ragione qui in verità è semplice, perché lui, Joe, in verità è Joe Keery, che è il protagonista, uno dei protagonisti della serie Stranger Things, ovviamente recentemente.
0: Sì.
1: È uscita l'ultima stagione di questa serie TV, e allora la canzone Pam Pam Fuochi d'Artificio è sempre.
0: Tra l'altro arriverà anche in concerto qua in Italia 24 agosto a Roma, mentre il 25 sarà a Milano a Segrate, esattamente.
1: Non vedremo l'ora di ascoltarlo live dal vivo. Radio Number One, noi siamo le donne al volante, una versione appunto un po' particolare, Agnese e Gabro, per questa giornata. Vi ricordiamo anche di seguirci su tutti i nostri social, quelli di Radio Number One, appunto @ Radio Number One. Ci potete trovare su Instagram, su Facebook, su TikTok e anche su YouTube. Recentemente è stata con noi Paola Iezzi, quindi tutta l'intervista integrale la potete trovare proprio su YouTube, e un po' di spezzoni in giro qua e là appunto sui nostri social.
0: Poi tra qualche minuto vi aiutiamo anche a preparare la lista della spesa per la prossima settimana, che va organizzata. Che dici, Agne?
1: Ma sì, dai, tra pochissimo, quindi qui su Radio Number One parleremo proprio di spesa.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi.

0: sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Mancano pochi istanti alle 18 qui su Radio Number One e sono in arrivo anche le news.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Number One Notizie.
5: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive. Recuperato per ora solo il corpo di uno di loro, difficili le condizioni meteomarine. La conclusione del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, Trump e Xi Jinping concordi sulla necessità di una nuova fase delle relazioni bilaterali, ma nessun progresso significativo. In stallo i negoziati USA-Iran, l'ultima proposta iraniana era stata bocciata da Washington. Teheran chiede 5 condizioni preliminari, tra cui la fine delle ostilità su tutti i fronti del Medio Oriente e il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz. Dossieraggi illegali, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per diversi indagati, tra loro l'ex finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Velasco nel primo dei 5 test prima della Nation League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia, stasera si replica a Novara. Da Laura Supino, buona serata.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Number One ad aprire questa seconda ora delle donne al volante in una versione un po' particolare, perché sentite donne poi associate la mia voce, quindi siamo Agnese e Gabro fino alle ore 20 a tenervi compagnia. Agne, ma cosa ne pensi del weekend? Tu cosa fai? Mangi fuori? Hai fatto la spesa?
1: Devo fare la spesa, io devo sempre fare la spesa, il problema è quello, perché io compro ma poi mi rendo conto che non è abbastanza, ma pare che io non sia l'unica e questa cosa mi rincuora, perché addio al carrello pieno per una settimana. Questo è un po' quello che insomma è emerso dalla prima giornata dell'incontro, che è un appuntamento che proprio va a indagare quali sono i nostri consumi anche per quanto riguarda la grande distribuzione. E quindi gli italiani scelgono dei mini acquisti molto frequenti, quasi anche quotidiano, quindi c'è un vero e proprio cambiamento nelle nostre abitudini all'acquisto per quanto riguarda la spesa. Si acquista in generale anche meno prodotti confezionati, il fresco, e però questa cosa non vuol dire che noi italiani andiamo a spendere meno, compriamo solamente in modo diverso, piccoli rifornimenti, meno scorte, quindi dimentichiamoci le dispense, le stanze, anzi le cantine piene di prodotti in scatola, scatolame, maggiore attenzione agli sprechi e ai bisogni immediati. Questa è sicuramente una bella cosa.
0: Quindi niente più spese in automobile, adesso si usa lo scooter e si compra un po' ad episodi, no? Come fosse una serie TV, da quanto ho capito.
1: Esatto, non devi più avere la monovolume e riempire il tuo baule di spesa, ma bastano appunto tante spese più tante volte al supermercato più frequente.
0: Beh sì, la tendenza conferma un po' che in questo periodo siamo tutti un po' così, dai, l'importante è riuscire ad arrivare a fine giornata, poi si vede, si compra tanto, si compra poco, cerchiamo di spendere il giusto per i prodotti giusti. Poi parleremo anche del cibo salutare, che vede aumentare sempre di più gli acquisti. Prima ci sono i cranberries.

0: Star, la cantano Tiziano Ferro e Giorgia, l'avete appena ascoltata su Radio Number One, Donne al Volante con Agnese e Gabro, quando si parla di spesa di cibi sani che sono in aumento, almeno questo dicono le statistiche. Nella nostra lista della spesa troviamo sempre di più prodotti come ad esempio l'avocado, la pasta kefir, lo yogurt proteico. Chissà se è solo una cosa mentale o se ci stiamo attenti veramente. Cioè, poi il venerdì cosa facciamo? Sgarriamo, recuperiamo tutto ciò che non abbiamo mangiato?
1: Ovviamente, scusami.
0: Ed è anche giusto.
1: Noi siamo qui a fare una spesa sempre più orientata al benessere, alla salute, all'alimentazione funzionale e anche alla sperimentazione gastronomica, perché va per la maggiore anche l'etnico, sta crescendo tanto la spesa proprio dei prodotti etnici. Poi giustamente al venerdì, al sabato, anche alla domenica, insomma al weekend, e dai, qualche sgarro si può fare ogni tanto.
0: Vabbè sì, ma per me si può fare anche il lunedì, non è un problema.
1: Gabro, mi vedi, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perfetto, sgarriamo
0: sempre.
1: Sai
0: che mi fa un po' strano che prima non eravamo noi italiani, no, a essere così attenti alla linea, come si dice oggi, fit.
1: Certo.
0: Adesso ma perché lo dico? Perché comunque i prodotti, no, del territorio nostro sono i più buoni, sono salutari, abbiamo una cucina meravigliosa. Ultimamente vedo anche sui social tutti questi personal trainer o comunque nutrizionisti che aiutano tutte le persone che vogliono anche migliorare a livello dietetico, comunque fisico.
1: Beh, ci stanno assolutamente, svolgono un fantastico lavoro. Poi è sempre meglio comunque affidarsi ad una persona che ti segue al meglio e ti consiglia anche la spesa funzionale per il tuo fisico. Però ogni tanto anch'io qualche consiglio lo guardo sui social.
0: Ma invece gli animali fanno la spesa secondo te?
1: Quasi, perché ci sono alcuni supermercati in cui effettivamente puoi anche portare il tuo pet, così lo chiamano, il tuo cagnolino, magari. Però è vero, lo slogan diciamo che è un po' culle vuote e cucce piene, perché cala il peso dei nuclei familiari con figli, cresce quello delle famiglie senior e delle persone che convivono con animali domestici, e quindi la conseguenza è che aumenta anche la spesa per il pet care. Non solo, sembra che tante volte noi umani rinunciamo a qualcosa che fa bene a noi, insomma, che noi dobbiamo comprare, per magari spendere qualche soldino in più per il nostro animale domestico.
0: Sì, ma perché sono i nostri cucciolini, dai, diciamo così. Andiamo avanti su Radio Number One, c'è Benjamin Ingrosso con Kite.

0: Cross e la sua Kite, l'abbiamo appena riascoltata qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, una versione diversa, lo sappiamo ormai. Io sono Agnese e con me c'è Gabro. Salutiamo, mandiamo un abbraccione fortissimo a Lilli che insomma tornerà.
1: State ascoltando Radio Number One e tra pochissimo, soprattutto perché in autostrada in tangenziale tutto bloccato, tornano anche le informazioni sul traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
4: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte, ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Radio Number One.
8: Viabilità. Le principali informazioni sul traffico, partiamo dalla A22, la Brennero Modena. Ci sono code per traffico intenso tra San Michele all'Adige e Egnaora in direzione del Brennero, sulla A4 Brescia Padova. Code a causa di un incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione della A21. E sulla A21 il traffico è rallentato con code a tratti tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione di Brescia. Passiamo alla 1, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra la A21 e Fiorenzuola in direzione di Bologna. Andiamo sulla 8 Milano Varese, ci sono code tra la barriera di Milano Nord e Busto Arsizio in direzione di Varese per traffico intenso. Anche sulla A9 la Lainate Chiasso ci sono code per traffico intenso tra Como Monte Olimpino e Como Nord in direzione della Svizzera. Sulla A7 Milano Genova ci sono code per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Binasco, la direzione è quella di Genova. E poi ci sono code per lavori tra la diramazione Predosa Bettole e Vignole Borbera, sempre in direzione di Genova. Sulla A10 la Genova 20 miglia, il traffico è rallentato con code a tratti a causa dei lavori tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione di Genova. Concludiamo con la 1, la Firenze-Roma, c'è segnalato un incidente tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze. Viaggiate sempre, sempre con prudenza.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Drop Dead, la nuova di Olivia Rodrigo, appena ascoltata su Radio Number One. Donne al volante nella seconda ora. Allora, ci siamo fermati già in un po' di posti. Qual è il prossimo pit stop? Lo chiedo ad Agnese.
1: Ma più che pit stop, io rimarrei in radio. Continuerei proprio a parlare di radio, oltre che ad ascoltare la nostra
0: volentierissimo
1: autoradio, quella che abbiamo, che troviamo in macchina, soprattutto sulle auto nuove. Perché un po' di tempo fa, anche qui in Donne al volante, avevamo parlato della possibile minaccia che, insomma, le auto nuove, soprattutto quelle in Cina e in Asia, si stavano sviluppando, stavano nascendo senza l'autoradio, nel senso che i produttori di automobili le stavano togliendo, e quindi l'Italia ha voluto un po' correre ai ripari, perché poi sappiamo che quello che nasce dall'altra parte del mondo poi arriverà prima o poi anche a noi, e quindi aveva iniziato una normativa, aveva iniziato a scrivere una normativa italiana che prevedeva l'obbligo di presenza di ricevitori radio FM e DAB Plus su tutti gli autoveicoli di nuova produzione. Ebbene, la Commissione Europea ha riconosciuto la validità di questa normativa italiana. Quindi noi siamo contentissimi.
0: Ma certo, ma dai, ma anche perché secondo me la radio ha un po' quella magia che nessun algoritmo riuscirà mai a copiare davvero. Cioè, anche quella sensazione, no, di qualcuno che sta parlando proprio con te, oppure quando parte proprio quella canzone. Cioè, sono cose che secondo me ti cambiano proprio l'umore di una giornata.
1: È vero.
0: Quindi viva la radio, teniamola in macchina e non ascoltate la musica, perché tanto ve la mettiamo noi, che senso ha? Sbaglio.
1: Esatto, ce l'abbiamo noi e abbiamo la musica migliore, quella di Radio Number One. Arriva Pink.

0: manca pochissimo al suo concerto Olivia Dean a Milano qui su Radio Number One. Sarà il prossimo 22 di maggio. Non vediamo l'ora, insomma, di sentire live questa ragazza favolosa. Lei è partita da essere una corista a diventare poi un'artista indipendente, possiamo dire così, insomma, che si fa, si scrive e si canta le sue canzoni. Brava, brava Olivia Dean, un'ottima canzone peraltro da ascoltare in radio magari mentre siete in macchina. Proprio di questo noi Donne al Volante stavamo parlando, del fatto che fortunatamente, grazie anche ad una normativa italiana, per in Europa la radio non sarà minacciata, o meglio l'autoradio, perché c'era qualcuno, qualche produttore d'automobile che voleva toglierla, ma fortunatamente noi ci abbiamo fatto una normativa e quindi la radio dovrà restare sulle nostre automobili nuove.
1: E la firmiamo con la doppia penna questa richiesta, noi, almeno noi di Donne al Volante, ma tutta Radio Number One. Ci stanno arrivando anche tanti vostri messaggi al 393 444 0444. Se volete fateci sapere anche da dove ci ascoltate con la vostra radio mobile, no, non si chiama così, però lo diciamo lo stesso.
0: Ma sì, autoradio, oppure la radio che avete in casa, il dispositivo qualsiasi, il telefono, scaricate la nostra app Radio Number One per portarvi.
1: Siamo ovunque.
0: Esatto, ovunque, sempre con voi. Continua la musica, c'è Artemas.

0: I like the way you kiss me, la canta Artemas su Radio Number One. Donne al volante, Gabro e Agnese.
1: Restate con noi perché tra pochissimo arriva una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Mai di moda, Video Killed the Radio Star dei Buggies, era la grande canzone ascoltata qui su Radio Number One alle ore 18.45 con Gabri Agnese, ed era anche una canzone, a parte che ha anticipato dei temi molto ricorrenti, cioè il video riuscirà mai a eliminare completamente la radio, quindi i social al giorno d'oggi, si potrebbe dire così, i social avranno la meglio sui mezzi di comunicazione tradizionali, non lo sappiamo, sappiamo che questa grande canzone è stata la prima ad essere trasmessa su MTV e proprio il video è andato in onda negli anni che ormai sono passati, però è stato proprio questo il suo record. Donne al volante con Gabri Agnese, dove ci fermiamo adesso?
1: Ci fermiamo sul fiume Adda, tra le province però di Lecco e di Bergamo. Perché? Perché recentemente ha chiuso uno dei due ponti che collegano queste due province, soprattutto la mattina per i pendolari che si devono spostare da una provincia all'altra per andare a lavorare, è un grandissimo casino, lo sappiamo, lo è già in condizioni standard. Ora che però il ponte di Brivio ha chiuso è un bel problema. Perché? Perché appunto c'è solo un altro passaggio sopra il fiume, che è il ponte San Michele, un ponte bello, bellissimo, perché è una struttura molto particolare, anche mozzafiato. Il problema è che è molto delicato e quindi possono passare solamente le auto in senso unico alternato e i treni, ma i treni hanno la precedenza sulle autovetture e quindi insomma si va molto molto lentamente, di solito non si può neanche sforare il limite chilometrico orario,
0: non ci si muove, dai, sì.
1: 20-30 km orari, una cosa del genere, quando si appunto si passa il ponte, e quindi ci sono i pendolari che si sono dovuti in qualche modo arrangiare, specialmente quelli che devono andare proprio sulle rive dell'Adda, usando un vecchissimo traghetto, un traghetto che è lì da più o meno 500 anni, un traghetto che non ha bisogno del motore perché si muove con un complicato meccanismo di albero attaccato ad una fune, insomma è molto complicato, pare l'abbia disegnato e progettato il Leonardo da Vinci, queste sono un po' le leggende.
0: Attenzione.
1: Peccato però che le macchine non possono salire su questo traghetto, quindi ci si può andare solo a piedi, in monopattino per chi ce l'ha, in bicicletta oppure in moto, quindi chi si sposta in moto in verità può salire su questo particolarissimo traghetto, bene del FAI peraltro. È che il traghetto ci mette un pochino, non tutti ci possono stare, ma la cosa bella è che prima era attivo solo nel weekend, adesso ci sono le corse.
0: Beh, ma poi un mezzo di tantissimi anni fa, cioè sembra un po' come Caronte quando portava, no, tutti sull'altra sponda. La stessa cosa possono fare gli abitanti di Adda, questo punto è Trezzo sull'Adda, saranno quei posti lì.
1: Più o meno, perché...
0: Ma sai, insomma, andare a lavoro in barca?
1: Ma tu ti immagini, guarda, oggi ho preso la macchina, poi...
0: Tipo a Venezia.
1: Esatto, poi sono andata sul traghetto e sono arrivata finalmente al mio posto di lavoro. Guarda che è meravigliosa questa cosa. Continuiamo con la musica, c'è Samurai J.

0: Cyrus, Miley Cyrus con la sua Easy Lover che abbiamo appena rincontrato qui su Radio Number One, un po' al finire della nostra seconda ora insieme noi donne al volante.
1: Ho provato in questi due giorni, in queste cinque ore di diretta, sì, siamo alla quinta, a cercare di fare anche un po' la voce da donna, ma non mi viene proprio, meglio di no.
0: Ci hai provato, ma devo dire che va bene, continua con la tua voce da uomo, caro Gabro, che va bene.
1: Meglio così, no? Dai, sì, poi venerdì, sabato, domenica ci sarà anche l'occasione per qualcuno di conoscere un potenziale futuro partner. Ci innamoreremo questo weekend, chi lo sa, ne parliamo tra pochissimo su Radio Number One.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Pochissimi istanti alle 19, noi ci siamo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e

0: tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Number One Notizie.
2: Deluse dall'esito del bilaterale Trump, Xi Jinping, e preoccupate dallo stallo nella crisi di Hormuz, le borse europee girano tutte in rosso e anche Wall Street parte in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,9% circa. Salgono ancora intanto i prezzi dei prodotti energetici. A New York il WTI sale del 3,09%, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37%, su anche le quotazioni del gas. E trainata proprio dal caro energia, l'inflazione in aprile rialza la testa. L'indice nazionale di prezzi al consumo, rivela l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica. I dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese con l'azienda. Ben 1.700 gli esuberi annunciati. Da Laura Supino, buona serata.

0: sua Homebreaker che ci piace tanto qui su Radio Number One per iniziare la terza ora insieme. Donne al volante con voi, Agnese e Gabro. Salutiamo e abbracciamo fortissimo la nostra Lilly che tornerà, ma noi oggi qui vogliamo parlare di app di incontri, o meglio di crisi di app di incontri, perché pare ci siano dei nuovi modi per conoscere il nostro potenziale partner.
1: Vero, vero, sì, ci sono tante modalità, c'è la classica, la tradizionale, dal vivo e soprattutto per caso, che secondo me è la più bella, e poi ci sono le varie app di dating dove, descrivendo nel nostro profilo quelle che sono le nostre migliori caratteristiche, io sono bravissimo, sono bellissimo, eccetera eccetera, riusciamo a interagire e a puntare all'aperitivo con il nostro potenziale partner. C'è anche un'altra invenzione per dei giovani ragazzi che erano un po' stufi, perché dicevano: ma sì, io con le app dopo 10-15 messaggi mi annoio, perché poi l'interesse, no, il brivido termina subito, soprattutto perché non abbiamo l'altra persona davanti. E cosa hanno deciso di fare? Qual è la vostra, la loro invenzione?
0: Fare una bella presentazione PowerPoint fatta però da un amico in un pub. Succede in Australia, negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, nel Regno Unito. Questo evento si chiama Date My Mate, quindi esci con il mio amico. Il compito è proprio questo, esatto. Il compito è proprio questo: fare una presentazione PowerPoint del tuo amico in cerca, o della tua amica in cerca dell'amore, andare al pub quando c'è la serata, fare la propria presentazione molto onesta, perché si sa che gli amici sono sempre molto onesti e ci fanno anche tanto ridere quando devono parlare di noi, questo è vero, lo dobbiamo ammettere. E poi chi è al pub anche lì in cerca d'amore saprà, insomma, se quella persona è adatta o meno per iniziare qualcosa, anche solo per offrire una birra, già che ci siamo lì ai tavolini, e una birra te la offro, perché no?
1: Assolutamente, ma la vera domanda che mi è venuta in mente al momento è: ma sappiamo usare tutti i PowerPoint? No,
0: ma
1: perché
0: dai,
1: io ho parecchie difficoltà, ma presentiamoci dal vivo, ma perché no?
0: Ma cioè, sei giovane, ma come fai a non saper usare PowerPoint?
1: No, PowerPoint, Excel, a me piace fare la radio, dire cose al microfono, apro la bocca, parlo, finisco e vado a casa.
0: Non avevo dubbi, ne abbiamo trovato un altro. Ma la nostra domanda è: ma i vostri amici cosa scriverebbero in maniera sincera di voi? 393-444-0444. Siamo curiosi, e perché no? Magari nasce l'amore tra qualcuno di voi.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Number One, artista che ha partecipato a Sanremo, è uscito poi da pochissimo il nuovo album Miss Italia, l'abbiamo anche avuta ospite nei nostri studi e partirà a brevissimo con un grande tour estivo. Donne al volante, Gabri Agnese fino alle 20.
2: Eccoci qui a parlare anche di crisi delle dating app e quindi delle iniziative per, insomma, cercare un partner o una partner vedendosi dal vivo. Per esempio, ci sono questi Date My Date, questi eventi nei pub in giro un po' per il mondo tra USA, Australia and UK, ok, quindi Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia, dove gli amici del candidato, possiamo chiamarlo così, creano dei PowerPoint su tutte le cose belle, ma forse anche un po' brutte, di questa persona. Così magari qualcuno che è lì al pub a bersi una birretta o un drink dice: ma sai che c'è, che potrei uscire con quella persona lì, tanto è single, io pure, e vediamo cosa viene fuori. E allora...
1: Io però non riesco a ridere non pensando al PowerPoint, non è possibile.
2: Guarda che poi mettono anche le tue foto le peggiori. È lì che si trova, è lì che capisci se una persona vale la pena di essere frequentata, dalle foto brutte che ha.
1: Ecco. Dici, bisogna mostrare sia il lato positivo sia quello negativo,
2: certo,
1: giustamente.
2: Per forza, certo. Per forza. E allora vi abbiamo chiesto: ma se i vostri amici dovessero fare una roba del genere, che cosa direbbero di sincero? Perché gli amici sono sempre sinceri, di voi. C'è Vale, per esempio, che dice: a me direbbero che ho sempre la battuta pronta, ed è una bellissima qualità. Poi
1: vero.
2: C'è Federica che ci scrive: una volta un mio amico mi ha presentato ad un ragazzo dicendo che lo avrei battuto in qualsiasi sport. Il ragazzo non ci ha creduto, peggio per lui, perché l'ho sfidato in quel momento in una bella corsa fuori dal bar e ho vinto io. Qualche tempo dopo ci siamo anche visti per una sessione in palestra, un allenamento, ebbene sì, tiravo su più pesi di lui. Federica, sei la numero uno. Cosa
1: allora Federica,
2: dire?
1: Ma alla fine sei innamorato, non sei innamorato, ti sei innamorata tu? Cosa è successo? Questo vogliamo sapere. Cioè, qual è la situazione ideale per conoscere il partner al giorno d'oggi? Digitale, analogica, chiamiamola così come una volta. 393-444-0444 è il numero a cui scrivere. Ora c'è Sam Fender.

0: People Watching, l'avete appena ascoltata qui su Radio Number One, 19:19, Gabriele Dagnese a tenervi compagnia per quarantina, sì, da una quarantina di minuti, poi arriva Luchino, c'è l'happy hour e ci sono anch'io, resto,
1: esatto.
0: sì.
1: esatto, Gabro, si spara a 5 ore di diretta, ormai abbiamo detto questa cosa anche fuori onda, sì, ti fai 5 ore di diretta. Tra pochissimo però dobbiamo capire finalmente come ci vestiremo per questo weekend, perché c'è l'appuntamento con il meteo.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
4: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
4: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi, incredibili occasioni di shopping.
1: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One Meteo.
9: È tornato il consueto appuntamento con il meteo, non so voi, ma io il pomeriggio ho voglia di granita, poi la sera passo alla cioccolata calda. Lo chiediamo ai nostri amici di Trebi Meteo, al meteorologo più famoso d'Italia, Paolo Corazzon. Ciao Paolo.
10: Ciao. Buonasera, buonasera ragazzi, stasera brodino, una bella minestrina calda,
11: perché no?
10: Una polenta, perché no? Oggi è novembre, spaventoso, spaventoso, sì, un freddo bestia soprattutto al nord, temperature non oltre i 14 gradi in molte zone oggi, ma non si vedeva da anni una roba del genere, ma è finita, o meglio, stasera ancora riattacca a piovere in molte zone del centro nord, però domani la perturbazione si sposta verso il centro sud, quindi avremo già un miglioramento al nord, dove sin dal mattino a nord-ovest torneranno delle schiarite, dal pomeriggio anche a nord-est. Poi a fine giornata migliorerà anche al centro-sud, inizia di una domenica di sole un po' in tutta Italia e settimana prossima sarà sicuramente più clemente di questa, quindi dai, insomma, ci lasciamo alle spalle queste giornate, torneremo anche verso i 25 gradi settimana prossima. Questo weekend siamo sui 18 domani, 22 domenica, però insomma è già qualcosa in più, voglio dire, quindi siamo verso la fine del tunnel, su, siamo positivi,
11: sì,
10: bicchiere dai. Mezzo pieno.
11: Ecco, io pensavo che ci portassi delle brutte notizie, invece no, quindi Paolo Corazzone, grazie.
10: Mai
11: delle brutte notizie, figuriamoci. Grazie mille Paolo, voi scaricate l'app di Trebi Meteo per restare sempre aggiornati. Buona serata e buon weekend.
10: Buon weekend a voi, ciao.
9: Ciao Paolo.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, buon weekend a tutti. State ascoltando Radio Number One. Ci sono le donne al volante in questa versione un po' particolare con Gabro e Agnese. Abbiamo parlato veramente di tanti argomenti stasera e poi va sempre tutto più veloce, no? Anche, soprattutto, mi vengono in mente molti di quei reel, di quei video che vediamo sui vari social network, o anche altri esempi. Non li guardiamo più alla stessa velocità, li guardiamo sempre un po' più rapidi, perché dobbiamo uscire, no, perché dobbiamo guardare poi il successivo.
2: Esattamente, sempre tutto più velocizzato, e quindi questa cosa sta un po' condizionando anche il nostro consumo, non solo di video, di reel, di cazzeggio sui social, diciamo così, ma anche di serie TV e film. E che cosa hanno pensato di fare in Canada? Un bel festival cinematografico in cui si proiettano film solamente a velocità 1.5. Per esempio, infatti, un film da 100 minuti è stato visto in soli 66 minuti, risparmiandone appunto 34. Questo anche per coinvolgere la generazione Z, che è quella più, insomma, soggetta a questi cambiamenti, a queste velocizzazioni di video, di film, eccetera. Cioè, poi lo sappiamo bene che su YouTube puoi mettere già da tanti anni le velocità, sì, sì. Lo puoi fare anche sulle principali piattaforme, proprio per consumare film e serie TV, e lo sappiamo, ormai è sempre così, dobbiamo vedere le cose in maniera sempre più veloce.
1: E poi capisco, sui video brevi magari durano qualche secondo, ok, ma il film è curiosa come idea da parte dei giovani, da parte nostra, dai, mi ci metto anch'io. Perché? Ma dico, ma capite tutte le frasi del film? E soprattutto, ecco, riuscite a finirlo avendo nella vostra mente un filo logico di quella che è la trama, di quello che è la storia? Non si sa. Io però ti dico, Agne, che ascolto molto spesso a per uno e mezzo o per due i vocali su WhatsApp, soprattutto sì, quelli lunghi.
2: Anch'io.
1: Perché un 3 secondi lo sopporto. Però magari il 50 secondi della mamma lo ascolto, tipo, ciao Gabri, come stai? Hai mangiato oggi? Tutto bene? Cosa hai fatto? Ti voglio bene.
2: anch'io tantissimo, però tante volte è anche vero che magari ho degli amici che parlano già velocemente, e sì, quindi sì, se io ascolto a 1.5 dico e quindi lo rimetto, lo riporto indietro alla velocità originale, vero?
1: Proveremo a parlare anche così prossimamente.
2: Sì, sì, anche magari non in radio, altrimenti ci fanno fuori. E voi gli audio li ascoltate sempre velocizzati oppure alla velocità giusta? 393-444-0444 per i vostri messaggi scritti, sì, ma anche vocali. Ci sono Red Rap, Megan Thee Stallion, qui su Radio Number One.

0: Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco qui su Radio Number One. C'è qualcuno che proprio non sopporta i messaggi vocali velocizzati, altri invece che non riescono più a farne a meno.
1: Beh, l'importante è che riusciamo a comunicare tra di noi, poi dal vivo, per messaggio, per telegramma. Ma si mandano ancora secondo te le lettere? Non lo so.
0: Non lo so. Continuiamo con la musica, c'è Jazz Glynn.

0: All My End, Jesse Glynn, Radio Number One, teneteci anche voi per mano mentre vi portiamo a casa. Siamo qui fino alle ore 20, Donne al Volante, Gabri Agnese.
1: E tra poco una grande canzone qui su Radio Number One.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: nel 1985 Stevie Wonder pubblica Part-Time Lover, uno dei suoi grandi successi pop, arriva al numero uno in classifica in America e diventa subito un grande classico. È uno di quei brani che ci parla, no, di amori segreti, di quegli intrecci complicati, ma con questo groove talmente potente che poi è impossibile restare fermi. Anche noi stavamo danzando.
1: Esatto, stavamo ballando a ritmo, a tempo di questa Part-Time Lover, veramente una canzone fenomenale come il grande Stevie Wonder, contenuta anche in un album super super figo, In Square Circle. Peraltro Stevie Wonder, noi lo sappiamo, è un gran figo, cioè non c'è niente da dire, nessuno può dire il contrario, perché lui registrò personalmente gran parte degli strumenti, le tastiere, la batteria elettronica, il basso synth, l'aveva fatti tutti lui, e poi tutti gli arrangiamenti vocali, che sono molto complessi, perché se sentite bene ci sono dei registri proprio di vocali che cambiano, li aveva fatti tutti lui. È un grandissimo, cosa ci vuoi fare?
0: Ma la roba fatta in casa, che si parli di musica, che si parli di cibo, è sempre la più buona e quella che esce meglio, anche il caso probabilmente della nostra grande canzone. Appuntamento che ritorna più tardi, sempre qui su Radio Number One, vero?
1: Verissimo. Ora continuiamo con la musica, c'è una novità qui su Radio Number One, sono i Temper City, questa è Self Aware.

0: Girls con la voce di Rihanna, This is what you came for. A concludere l'appuntamento settimanale e giornaliero anche delle donne al volante, io ringrazio tantissimo Gabro per essere stato con me in questi due giorni, in questi due giorni di fatiche, perché il ragazzo si deve fare altre due ore di diretta con il nostro Luchino nell'happy hour.
1: Rimango qui, sono molto dispiaciuto di andare via, perché ti ringrazio per l'ospitalità, sono stato veramente bene, mi sono divertito un sacco, adesso grazie. Torno un po' nel caos, dai, torno a casa adesso, vado a prendere quel malandrino che non so cosa sta combinando,
0: non lo vedo.
1: Apre, se chiude, se sta parlando col Berti, starà facendo un brindisi, te lo dico io. Ma tra poco cominciamo con l'happy hour, grazie a te Agnese per questi bellissimi due giorni.
0: Grazie Gabro, ancora salutiamo Lilli, la settimana prossima saremo io e Alvise per tutta settimana appunto in Donne al Volante. Come sempre noi torniamo lunedì alle 17, dalle 17 alle 20, vi auguriamo tutti un buon weekend, anche
1: a
0: te Gabro.
1: Tutti, ciao, buon weekend.
0: Buon weekend, una buona diretta, ciao.
2: Su Radio Number One, le Donne al Volante. Resta sempre a bordo con le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54.

0: Radio Number One Notizie.
1: La morte dei cinque nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive, difficilissimo il recupero dei corpi. Alessandro Cisilin.
2: Sospese a causa del maltempo le ricerche dei sub-italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea giunta fino a 60 metri. L'unico corpo finora recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Con lei intrappolati vi sarebbero anche gli altri tre connazionali. Sull'accaduto indaga la Procura di Roma.
1: Toni Cordiali. Ma molti nodi risolti tra USA e Cina dopo il vertice Trump, Xi Jinping, in rosso le borse, salgono i prezzi di gas e petrolio, su anche i rendimenti dei titoli di Stato di mezza Europa. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, confessa il quindicenne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako, 6 componenti del branco fermati, 4 sono minorenni. Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma sconfitto 6-1-6-1 dal norvegese Ruud, l'altra semifinale tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Da Laura Supino, buona serata.
0: Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Dai, se no tutte le sere facciamo la stessa gag io e lei, l'abbiamo già fatta ieri e adesso lei è qui da oggi pomeriggio, devi dirmi che è stanco, dai, dica le solite cose, signor Gallo.
4: Buonasera, signor Lucchino, buon venerdì innanzitutto. Sì, ho appena finito di guidare oggi.
3: Sì, sì, era molto al volante, ma anche un po' donna, volevo dire, però no. Di questo... Va bene, buona serata, benvenuti, questa è Radio Number One e questo è l'Happy Hour che prende forma puntualmente a quest'ora, ogni sera a partire dalle 20, un paio d'ore. Come accade, ovviamente siamo in due, c'è sempre il signor Gabbro, poi ci sono anch'io che sono Luchino. Luchino, sempre io, quello con la cappa, non un altro, e ovviamente ci siete voi che siete tantissimi dall'altra parte a seguire questo programma che innanzitutto, diciamo le cose come stanno, l'ha alzato anche lei un po' prima all'interno delle donne volanti.
4: Sì, ma poi sai, in quelle giornate come oggi, venerdì, a ridosso del weekend, siamo tutti un po' più pimpanti,
3: un po' più
4: allegri.
3: Quella roba lì, però noi alziamo l'asticella proprio a tuono, come si usa a dire, come direbbe un amico mio. E prima cosa che facciamo all'interno del locale, cosa facciamo?
4: Ci sono delle tradizioni da mantenere salde, leggiamo il santo del giorno sul giornalo.
3: Esattamente sì, e allora attenzione, perché se avete un amico che si chiama Isidoro e o un'amica che si chiama Isidora, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, che comunque era agricoltore, no? Noi lo conosciamo come gatto Isidoro, però vabbè, questo in questo caso è agricoltore, il santo, il noto santo. Ma attenzione, cosa seria, cioè una delle tante, ogni tanto capita che la diciamo, oggi è la giornata mondiale della famiglia. Oh, ma
4: bello,
3: tanto
4: bello,
3: sì, bello. Allora attenzione, perché ci avete due ore da stare con noi, poi arrivano tutti quanti, la barista, state lì.

0: Lady Gaga, Dirty Runaway, Radio Number One, buona serata, eccoci qui. Ma guardi un po' lei cosa ci tocca fare, signor Gabbro, come ogni sera, perché qui proprio, se prima abbiamo alzato il livello, adesso proprio raggiungiamo l'apice, no?
1: Dalle 20 alle 22 ci siamo noi, a quest'ora si legge l'oroscopo.
0: Esatto, dove gli oroscopari alla mattina scrivono delle cose e poi la giornata dovrebbe andare in teoria in questa direzione, così dicono, leggenda metropolitana. Poi diciamo anche che non ci azzeccano mai, e questo è un altro dato di fatto. E poi diciamo anche che prima erano tantissime le richieste degli amici da casa che volevano la lettura del proprio segno zodiacale, e noi, per non far torto a nessuno, a questo punto che abbiamo fatto?
1: Abbiamo messi in un cilindro, quindi ogni giorno estraiamo il segno fortunato, poi voi ci dite al 393-444-0444 se gli oroscopari ci azzeccano, sbagliano, ma tanto lo sappiamo già,
0: tanto
1: no?
0: Lo sappiamo già. Allora, di solito dal cilindro si tira fuori diciamo il coniglio, ma noi stasera tiriamo fuori il segno. E allora stasera
1: tiri
0: attenzione, non ha neanche le orecchie, abbiamo il segno della Vergine questo venerdì sera. Ci sono giornate in cui chiudi col mondo e parli poco, puoi rinnovare questioni pratiche e lavorative, chiarisci i tuoi rapporti sentimentali, e questa era la Vergine. Se vi ci ritrovate
1: venerdì.
0: Se vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate, ce lo fate sapere, ma attenzione, perché questo non è l'oroscopo di domani,
1: è quello di oggi,
0: è quello di oggi, quindi possiamo certificare o meno gli oroscopari. Adesso invece certifichiamo che ascoltiamo una bella canzone, ok? My Head is a Jungle.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai. Rose Villain assomiglia a qualcuno, questo è il titolo di canzone. Cosa dice lei? Un po' ci assomiglia.
2: Sono d'accordissimo, certo.
1: Pochettino sì, un po' di quei guai lì, no? A proposito di guai, no? Stavo dando un'occhiata la scorsa settimana, poi è uscita da poco questa notizia più approfondita, il fatto che un volo di Ryanair ha dovuto atterrare in emergenza perché aveva a bordo un passeggero che era particolarmente alticcio a livello di alcol, no? Aveva quel tasso
2: etilico. Aveva alzato un po' il gomito,
1: esatto,
2: come Berti.
1: Aveva alzato al decollo l'aereo, ma poi si è alzato anche il gomito. Mi pare bevesse comunque durante anche il volo, perché si era portato delle provviste da casa, probabilmente sapeva mai.
2: Era carico.
1: Era bello carico. Ma il problema non era tanto il fatto che disturbasse a livello di molesti di macello, quando uno un po' intazza, come si usa dire, magari urla, fa, no, niente, però diciamo che evacuava leggermente,
2: si sentiva il profumino,
1: diciamo che c'era del profumino che aveva così colmato l'interno dello spazio,
2: magari qualcuno ha pensato che ci fosse qualcuno a fumare
1: no, proprio era un'evacuazione particolare che purtroppo ha portato a un atterraggio d'emergenza, perché nessuno resiste, infatti volevano fare le mascherine che scendono, sì, quelle cose lì, però quando poi sono scesi a terra, attenzione, perché l'hanno preso per l'orecchio e dovrà rispondere di violazione sulle norme di sicurezza a livello aereo, quindi sicuramente avrà una bella multina da pagarsi. Quindi se andate sull'aereo e magari siete un po' in tazza, evitate particolari evacuazioni, poi per il resto
2: anche
1: va
2: perché
1: tutto
2: è un
1: bene.
2: Viaggio più tranquillo e più sereno per tutti,
1: decisamente. Adesso c'è Madonna e Sabrina Carpenter. Sabrina.

0: Riccardo, salutiamo Giulia che dice direi che per quanto riguarda il segno della Vergine io non mi ci sono proprio ritrovata. Secondo me non sei l'unica, anche perché dopo ormai la gente si è stufata, dice cosa faccio, e dico che tanto non c'hanno ragione, lo sappiamo già che non c'hanno
1: un
0: ragione.
1: Un giorno qualcuno ci scriverà sì è vero, oggi è andata proprio così.
0: Forse, chi può dirlo. Buona serata, questa è Radio Number One, questa era Omi Chandler e adesso ci fermiamo per un attimo perché tra un attimo arriva il primo spazio del dedicato.
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights.
3: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Rimani su Radio Number One.

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
0: E risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK. Più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Per la tua pubblicità 800-239-182.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi, con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
10: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
9: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
11: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center, assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie, l'energia giusta al momento giusto.
12: Radio Number One Meteo.
13: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un miglioramento del tempo per la giornata di sabato sulle nostre zone. Appunto, non mancheranno progressive schiarite dapprima a nord-ovest, poi anche sul Triveneto, mentre al centro Italia il contesto sarà instabile con piogge e rovesci per il passaggio di una perturbazione. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 20 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, il tempo sarà appunto in miglioramento con ampie schiarite e solo qualche nube di passaggio. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
14: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: dedicato.
1: Bella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Non dicevo eccolo qua il Berdi, dicevo eccolo qua il primo spazio dell'aperitivo. Niente, non ce la faremo mai. Un po' di ordine in questo locale.
2: Quando sente o aperitivo o dedicato è nel suo torno.
0: Lui arriva. Vabbè.
3: Cosa le prepara?
0: No, non diceva. Allora, adesso ci si mette anche lei stasera. Già è venerdì, siamo belli, eh? Va bene, buona serata, salutiamo gli amici e ricordiamo anche il nostro numero di WhatsApp
2: 393-444-0444 per i vostri messaggi, per le vostre richieste per quanto riguarda il dedicato, per raccontarci come va la serata e il weekend.
0: Perché no? E poi se volete invece che dedicare la canzone a qualcuno, dedicarla a voi stessi, va bene uguale. L'importante è ascoltare, come diciamo noi, della buona musica. Salutiamo anche Simone che voleva una canzone, eccola qua.

0: Ma che canzone era? Ma questa? Ma che canzone è in questo caso? Perché comunque si ascolta sempre tuttora, perché Grease e questa colonna sonora e la voce di Frankie Valli in questo caso è una delle punte di diamante della storia della musica e anche della grande pellicola del cinema, visto che poi chi non ha visto Grease alzi la mano.
1: Poi di venerdì fa piacere un po' di movimento.
0: Quella così. Roba lì. Grazie Simona. Tra le altre cose, questo film che uscì negli anni 70, alla conclusione degli anni 70, dove c'era Olivia Newton-John, dove c'era John Travolta, ma tutti l'hanno visto, e quindi che dobbiamo parlare? Beh, colonna sonora stupenda, ma è inutile parlarne. Questo era un brano estratto appunto da quell'album. A proposito di bella musica e di buona musica da ascoltare,
1: ricordiamolo. Sì. Alle ore 22 ci sarà la Manu Doriani per il Number One Classics, i più grandi successi della musica anni 70, 80, 90,
0: ma certe volte 100. Poi guardi, che dire, ciao Manu, salutiamo da Doriani che più tardi arriverà per Number One Classic. Adesso invece arriva Blanco con Elisa, i ricordi.

0: Clean Bandit, Shana Bass, Extraordinary, questa è Radio Number One, buona serata, questo è l'Happy Hour.
1: Ci siamo noi, Luchino e Gabro, fino alle ore 22, c'è la barista, c'è il Berti.
0: Ci sono tu e direi che non manca nessuno, decisamente, no?
2: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio di che cosa, Berti? Allora, torni da, non so dov'era fino a questo momento, ma torni dov'era e adesso voi invece state lì, non ve ne andate perché tra un attimo un altro appuntamento del dedicato.
3: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Number One presenta... Dedicato.
0: Sai che non mi sto capacitando che è venerdì oggi, non so come mai, ma va bene uguale. Va bene, buona serata, buon venerdì sera, signor
1: Anche Gabriele. A lei, signor Luchino, le sembra strano?
0: Sì, sì, ma non lo so, un weekend un po' strano, un po' particolare, non lo so.
1: Vediamo poi lunedì cosa mi racconterà.
0: Vale, poi le racconto, no, anche perché ho un po' di serie di cose da fare in questo fine settimana, sono un po' in aria, però va bene uguale. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Ce l'abbiamo, 393-444-0444. Richiedete il vostro spazio del dedicato, raccontateci come va la serata, che progetti avete per domani che è sabato?
0: Sì, sì, anche perché poi domani che è sabato magari qualcuno va fuori porta, giusto per consumare, esaurire quello stress che ha preso per tutta la settimana. Allora salutiamo anche tutti coloro che in questo momento magari sono in macchina e stanno viaggiando e salutiamo in questo caso anche Mara che voleva ascoltare una canzone.

0: Yeah, love, grazie Mara, bellissima. I Coldplay hanno tutto questo panorama e questo ventaglio di musicalità. Tra le altre cose, lei sa che non scrivono poi tutte le canzoni loro, no? Ma sai, questo lo sanno più o meno tutti. Poi non di tutti gli artisti che sono davanti, i frontman scrivono tutto quanto, però loro fanno parte, hanno fatto tanta bella musica, la stanno facendo tuttora, e sicuramente questa canzone di qualche annetto fa cioè, è sicuramente...
1: Si può ascoltare sotto, sopra il tramonto, è bellissima.
0: Sì, a Yellow non è, cioè,
1: a me dà proprio quell'immagine lì.
0: Anzi, proprio a sentirla, le dà proprio quell'immagine del
1: mare, tramonto.
0: Magari anche l'aperitivo, già che c'è, già che
1: giusto. Potrebbe andare bene, certo.
0: Visto che siamo qui, giusto appunto, nell'happy hour ci sta. Drive safe, Miles Smith e Nylon.

0: Sì, però siamo maleducati, hai ragione. Ciao Gigi, non stiamo salutando nessuno stasera.
1: Buonasera, ciao a tutti, no. Benvenuti, anzi bentrovati.
0: Facciamo l'elenco della spesa. Allora, salutiamo Anna, buona serata, salutiamo i laghi, salutiamo Maria Grazia della Sicilia.
1: Buonasera a tutti.
0: Buona serata, ciao Max, ciao Sami, salutiamo anche Maurizio che è attivo in questo momento e sta guidando. Guidare con prudenza, come si usa dire.
1: Ci sono tutti stasera.
0: Tutti, c'è anche Mauro che è dentro la lavatrice e tutti coloro che stanno seguendo l'appuntamento dell'Happy Hour di questo venerdì.

0: Sì.
1: Mamma mia, è già finita la prima ora, signor Gabbro. Vede che certe volte, guardi, come siamo, noi corriamo. No.
2: Manca un'ora al weekend, signor Lucchino.
1: No,
2: è emozionato.
1: È già weekend. No, io mi sento già nel weekend.
3: Non... Lei è un
1: ma perché mi sento nel weekend? Non è che va bene, niente, lasciamo stare. State lì, non ve ne andate tra un attimo. Seconda ora dell'Happy Hour che apriamo puntualmente, come sempre, con un dedicato.
4: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero.

0: fiscale del 50%.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Le 21 e un minuto. Radio Number One presenta Dedicato.
3: E rieccoci qui, siamo noi, siamo quelli dell'Happy Hour, signor Gabro.
4: Buonasera, eccoci, pronti ad iniziare la seconda ora con un altro spazio del Dedicato.
3: Decisamente diciamo che la seconda ora puntualmente ogni sera si apre con un Dedicato.
5: Donne, sì.
3: Ma sì, ma è un po' che siamo qui, volevo dire, no?
4: Ma non è che è una voce registrata in automatico parte a questa, perché arriva sempre in ritardo.
3: Non lo so, va bene uguale, l'importante è capirsi. Va bene, allora, seconda ora si apre così, abbiamo ancora spazi per il momento?
4: Assolutamente, al 393-444-0444, rapidi, perché poi tra pochissimo
3: rapidi.
4: Siamo già nella seconda ora.
3: Allora, ciao Patrizia, arriva la tua canzone.

0: con questo che era through, bellissima, mamma mia. Patrizia, tra le altre cose, dedicava questa canzone a Pierantonio. Allora grazie, cioè,
1: viva l'amore,
0: viva l'amore. Certe volte scattano quelle robe lì. Tra le altre cose, questa canzone è una delle canzoni che, visto che diciamo anche diamo una variante, un'informazione sugli Spandau Ballet, che Tony Adley ormai è tornato in auge, sta facendo una serie di concerti e di tour ormai da un paio d'annetti, e questa è una delle canzoni che, tra le altre cose, è all'interno del repertorio di quando fa questi appuntamenti live. Anzi, se non l'avete ancora visto, secondo me andate a vederlo, tanta roba. Adesso arriva Achille Lauro.

0: Dua Lipa, Houdini. Beh, così è un gioco di prestigio, tipo quando noi tiriamo fuori il segno zodiacale dal cilindro.
1: Esatto, fa le magie come noi.
0: Fa delle magie meravigliose anche lei. Buona serata, che dire?
2: Chissà cosa c'è dietro.
0: No, non c'è dietro. Berti, stiamo facendo un discorso così e lei ci deve sempre rovinare. A proposito dei discorsi un po' così, c'è una situazione un po' di allerta, di allarme, soprattutto in UK, dove c'è una grossa problematica relativa allo sfruttamento e al boom dello sfruttamento dei minori attraverso i social. Adesso voi direte come, in che modo, come si fa, chi può dirlo. Praticamente attraverso, pare, da queste indagini che sono state fatte in questi ultimi mesi, approfondite da parte degli enti addetti poi alle situazioni particolari come quelle
1: le ricerche, del web, quelle lunghe.
0: Non è una ricerca, questa è altro che un'indagine anche abbastanza approfondita, hanno scoperto che attraverso i videogame fatti attraverso i social e attraverso l'intelligenza artificiale sfruttata attraverso i social si riescono a catturare delle immagini anche in modo fortuito e anche una parte della voce di chi interagisce, via dicendo, che poi viene sfruttata, ahimè, in modo poco sano, mettiamo, virgolettiamo questa cosa.
1: Sì, e i nostri dati dai tutti i giorni sì. Sono esposti su internet a tantissimi tipi anche di attacchi, quindi bisogna tutelarsi. Sì.
0: Il problema è che in questo caso non è una questione solo di dati, ma anche di immagini, di voci, di vocine, via dicendo, che vengono sfruttate per un mercato che non è uno dei più sani per quanto riguarda il mondo, perché lo sfruttamento dei minori in alcuni ambiti, quindi ahimè, e questa cosa pare che si stia anche allargando in diversi paesi nel mondo, però è partita dall'Inghilterra, speriamo si fermi lì e pensiamo che si ritiri immediatamente, anche perché non è una cosa che noi amiamo, anzi tutt'altro. Adesso arriva il Restyle, American Girls.

0: Imani, Don't Be So Shy, Radio Number One, benvenuti, questo è l'Happy Hour, c'è il signor Gabro, poi ovviamente mai ci sono tutti. Non ho sentito Gandalf stasera, che non ho capito.
1: Di venerdì, dai, sarà in ferie.
0: Anche stasera, no, cioè...
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma chi? Ecco, tu parli di Gandalf, lui parte così. Vabbè, niente, come non detto, vabbè, nel frattempo salutiamo Stefano, che in funzione della notizia che abbiamo dato poco fa dice: certa gente dovrebbe vergognarsi. Secondo me non solo alleggeriamo, dice, non solo quello. Va bene, state lì, non ve ne andate, tra un attimo un altro appuntamento del dedicato. Happy,
3: happy hour su Radio Number One. Happy Hour.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
1: Oh, dimmi, dimmi,
4: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
1: Scusa, ma che sfida è?
4: No,
1: ma
4: poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
1: Sì, ho capito,
4: funziona.
1: Ma secondo te...
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
1: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
1: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Number one. È dove vivi tu.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Signor Gabro, è il penultimo questo, il penultimo.
4: Siamo quasi alla fine, sì, poi ci dobbiamo salutare anche io e lei.
3: Ma pensi che stasera, cioè io pensavo di mangiare qualcosa, è vero Gandalf?
5: È impossibile,
3: ormai è un dato di fatto, questo ormai l'abbiamo certificato, è un po' che non mangiamo io e lei.
4: Non abbiamo mai mangiato.
3: Diciamo le cose come, però diciamo che.
6: Dai che beviamo qualcosa.
3: Infatti possiamo fare di cose che.
4: Lui è sempre pronto.
3: Decisamente,
4: sì.
3: Va bene, penultimo spazio del dedicato.
7: Non ci abbiamo più spazio,
3: Finita anche per oggi, però lunedì ricordiamo che torna l'appuntamento del dedicato.
4: Torna anche l'happy hour, 5 spazi, dovete essere veloci e mandare il vostro WhatsApp al 393-444-0444.
3: L'happy hour tra le 20 e le 22, vi aspettiamo anche la prossima settimana per altri appuntamenti del dedicato. Questa sera esauriti gli spazi, ma attenzione perché Ivano se l'è beccato.

0: bellissima questa, Ivano, grazie. Era il 1990, i Roxette, tanti erano i successi del periodo, ma sicuramente questo, diciamo, una punta di quel periodo da parte loro. I Must Have Been Love su Radio Number One, nel penultimo appuntamento del dedicato di questo venerdì sera.
1: Tanta qualità anche oggi.
0: Beh, decisamente. Devo dire che i nostri ascoltatori si stanno lanciando musicalmente.
1: Sono degli intenditori.
0: Sì, guardi, certo, noi possiamo avere solo quel tipo di ascoltatore, lo sapeva lei. Adesso arriva anche Bruno Mars. You stay-

0: Demons, Imagine Dragons, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, 393-444-0444, questo è il numero di WhatsApp per interagire con noi. Attenzione, perché questa sera, come accennavamo prima, abbiamo detto non abbiamo più spazi, però questo è un numero utilissimo anche nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi.
1: Per raccontarci quello che volete.
0: Esatto, anche perché poi i nostri colleghi trattano argomenti che insomma noi alziamo l'asticella, ma loro, cioè, diciamo le cose come stanno. Va bene, siete su Radio Number One e c'è sempre buona musica anche con Taylor Swift.

0: Sai che io la canto, se no, visto che cantava The Fate of Ophelia, mi piace, mi fa impazzire questa canzone.
1: Bella, una bellissima melodia, sì, bella, bella. Con lei.
0: Va bene, state lì, non ve ne andate, perché tra un attimo, ultimo appuntamento e ultimo spazio del dedicato.

0: ci siamo, ultimo spazio, eh.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Dica qualcosa a lei, per favore, signor Gabbro.
2: Quando il locale si inizia a svuotare abbiamo già capito tutto, guardi, non c'è niente da dire.
0: Niente, guardi che poi non ci beviamo domani comunque, tenga presente questa cosa, perché non vorrei dire... che...
1: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio che cosa? Vada a casa, per favore, Berti, lasciamo stare. Ultimo spazio del dedicato per quanto riguarda questa serata, questo venerdì sera, ultimo spazio anche della settimana, perché
2: vediamo
0: poi...
2: chi ha aspettato 5 giorni per ascoltare il suo spazio.
0: Pensi un po' lei. Allora salutiamo Massimo. Ciao Massimo.

0: Simply Red, questo che era Home, questa canzone, questa song, superati gli anni 2000, quando un po' i Simply Red prima maniera si erano un po' spostati, anche perché poi è rimasto solo Hacknell a cantare in questo caso, cambiato un po' il mood, è cambiata la situazione, però sempre tanta musica e decisamente una voce assolutamente inconfondibile. Diciamolo. Tra le altre cose, lei lo sapeva che lui vive in Sicilia e ha una tenuta di vini?
1: Bellissimo!
0: Ma pensi un po' lei, poi non le dico come si chiama.
1: Tanti
0: il vino,
1: artisti sennò... comunque si innamorano dell'Italia.
0: Esatto, potremmo fare anche noi del vino, magari anche berlo. Va bene, siete su Radio Number One, adesso c'è anche Annalisa. Quando

0: Ciao Steffi, che stanno andando al mare in questo momento a trovare i loro compagni che sono già partiti 2 giorni
1: beati
0: fa.
1: Beati loro!
0: Ha capito? Poi non si sa che il tempo che farà, anche perché il tempo è birichino ultimamente. Ci ha fatto caso che non ci azzeccano quasi mai per le situazioni.
1: Questa settimana non sapevamo veramente come vestirci, cioè, no, neanche noi.
0: Però dicono che vestirsi a cipolla vada bene. Poi non so se vada bene per l'alito, ma va bene uguale.

0: si chiude anche quest'oggi l'appuntamento dell'Happy Hour per quanto riguarda questo venerdì sera, signor Gabro. Ha visto?
1: Momento di chiudere, riapriamo lunedì dalle 20 alle 22. Adesso, dopo di noi, Manu Doriani con il Number One Classics.
0: Assolutamente. Poi mi raccomando, come sempre, vi aspettano tutti gli appuntamenti del weekend di Radio Number One da non perdere. Poi ci siamo io Luchino. Luchino, quello con la capa, e signor Gabro, che vi aspettiamo lunedì invece per quanto riguarda l'Happy Hour. Che dire,
1: buon
0: fate
1: weekend a tutti.
0: Una buona serata, sì, fate un buon weekend, ma come sempre fate i bravi.
2: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio number one presents Number one Classics.
1: Buon venerdì a tutti da Manuela Doriani, eccoci, buona serata e soprattutto sono le 10 di sera e come ogni sera è il momento di far partire una nuova puntata di Number One Classic, il nostro viaggio musicale tra le icone appunto e i pezzi più significativi che rappresentano gli anni 70, gli anni 80 ma anche gli anni 90. Insieme alla Doriani anche per questa sera in sostituzione di Lilli che tornerà al suo posto lunedì appunto per accompagnarvi, prendervi per mano e accompagnarvi, questa sera tocca a me. Ed è un grande onore. Per iniziare abbiamo scelto un pezzone di quelli proprio subito, ti fanno subito alzare il volume della radio e ti aprono subito dei mondi meravigliosi. Queen, Somebody to Love.
0: Number One Classics.

1976, siamo partiti dagli anni 70 questa sera, abbiamo iniziato dagli anni 70 il nostro viaggio musicale. 1976, appunto, per Somebody to Love dei Queen. Secondo la maggior parte degli amici di Freddie Mercury e anche di alcuni membri dei Queen, questo era il pezzo preferito di Freddie Mercury, quello che amava di più in assoluto tra tutti quelli che i Queen e lui insomma hanno fatto, ci hanno regalato negli diversi anni di carriera che tutti ben conosciamo. Ancora buona serata da Manuela Doriani, insieme fino alle 11, una bella oretta di grande musica, quella di Radio Number One. Si prosegue con I'm Your Man, Wham!

1990, li abbiamo già esplorati praticamente tutti. Siamo partiti con gli anni 70, Wham, I'm Your Man, anni 80, 1985, 1990, pieno, secco, l'anno d'uscita di questo pezzo che si chiamava Grooves in the Heart. La band era quella dei Delight, che era una band, un trio assolutamente multiculturale, nel senso che la cantante, che si chiamava Lady Miss Keir, era americana. Poi c'era il DJ, che era Super DJ Dimitri, che era russo, e poi c'era Towetei, che è un DJ anche lui e che era giapponese. Insomma, un mix che ha contribuito sicuramente al loro sound, che era unico, nel senso molte culture insieme, molti background differenti, sicuramente li hanno aiutati a creare un suono che per l'epoca era assolutamente unico. Grooves in the Heart su Radio Number One, in arrivo invece i Toto di Georgie Porgy.

0: spazio per muovere il piedino, non dico per ballare in maniera forsennata in Number One Classic, perché accade proprio raramente, ma c'è spazio anche per il relax, diciamo, con delle canzoni più intense come questa Voices di Russ Ballard che abbiamo riascoltato. L'anno era il 1984 e le voci a cui Russ Ballard faceva riferimento erano quelle, le voci interiori, quelle che tutti sentiamo, no? Avete presente la vocina che ti dice delle cose, delle volte da fare o da non fare, da dire o da non dire, quelle a cui nella maggior parte dei casi uno non dà retta? Ecco, le voci di, le Voices di Russ Ballard erano proprio quelle voci lì che tutti abbiamo, bene o male, nella nostra testolina. Tra poco.
1: Number One Classics.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app.
1: Radio Number One Classics
4: 1982.

su Radio Number One tutte le sere tra le 22 e le 23 c'è Number One Classic, un viaggio meraviglioso attraverso la musica che ha caratterizzato gli anni 70, 80, 90. Insieme a me che sono Manuela Doriani, ancora buona serata, buon venerdì, vi state preparando per andare da qualche parte, beati voi. Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, il pezzo che abbiamo ascoltato, un pezzo che era ben più vecchio in realtà di questa, cioè della versione di Diana Ross. La versione di Diana Ross era del 1970, il pezzo invece apparteneva a Ashford and Simpson, Nick Ashford e Valerie Simpson, che scrissero questo brano nel 1966, ispirati da una bella passeggiata a Central Park mentre camminavano guardando i grattacieli e pensavano, insomma, scrivevano questa canzone e pensavano a come realizzare le loro ambizioni, no? Quello di diventare autori per la Motown. Ci sono poi riusciti, addirittura questa versione, la versione appunto che abbiamo sentito, del 1970 di Diana Ross, ha raggiunto il primo posto nella classifica di Billboard, la prestigiosa classifica di Billboard americana, è diventato poi un successo epico e ricevendo addirittura una nomination ai Grammy. L'abbiamo riascoltata in Number One Classic e adesso 1984, Mystify in Excess.

Mi fa sempre venire questa canzone, mamma mia, devo dire anche un attimo di labbrino che trema, perché è una canzone d'amore di quelle struggenti, meravigliose, quando cioè di un amore che finisce, quindi è per quello che dico un po' di luccichino all'occhio e labbrino che trema, perché diciamo che ti sposta un attimo, ti fa tremare l'equilibrio. Ma Mariah Carey con la sua voce meravigliosa, una canzone d'amore stupenda, nel 1994 usciva questa Without You su Radio Number One.

0: dopo i brividoni di Mariah Carey con Without You, narrata Michael Walden, un bel narrata Michael Walden del 1979. Il pezzo si chiama I Should Love Ya e l'abbiamo riascoltato appunto nella nostra serata insieme nel Number One Classic su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

buona serata da Manuela Doriani. Questo è Number One Classic. Come tutte le sere, cioè da lunedì a venerdì, tra le 22 e le 23, c'è un bel viaggio musicale nella storia della musica, anni 70, 80, 90. Insieme a me ancora per questo venerdì abbiamo ritrovato anche Howard Jones, 1985, una canzone molto bella che si chiama Like to Get to Know You Well. E sebbene sembra una canzone d'amore, diciamo romantico, insomma, non struggente, ma insomma di quelle un po' più allegrotte, diciamo, rispetto allo standard delle canzoni d'amore romantico, in realtà appunto non lo era per niente, nel senso che fu scritta con un intento molto diverso, dedicata allo spirito originale dei giochi olimpici, e infatti è stata pubblicata appunto nel 1984 in concomitanza con le Olimpiadi di Los Angeles 1984. Howard Jones protagonista in Number One Classic di questa sera, non potevano mancare neanche i Rolling Stones di Angel.

di salutarci, cari amici. Molti di voi magari si saranno già belli preparati con la nostra musica in sottofondo per uscire, per andare da qualche parte.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Pare che i menage a Trova non sono
2: contesi. Era per la completezza di informazione.
3: Sì, The Journalist.
0: Gli spacca notizie.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, un minuto alle due. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su